se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

tenermi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Ciao.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: studi.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Martedì 22 settembre 2026, sono le 14 in punto, incredibile. Io e Danilo Grill, con questi colori autunnali, apriamo questa puntata.
3: Io
2: proprio
3: un verde muschio e Darianna un mattone, sì, sì. Un bordeaux, per chi non ci sta guardando in video, siamo quindi entrate, abbiamo deciso che è autunno.
2: Sì, sì, anche a livello visivo deve essere autunno, tra poco metteremo anche due foglioline arancioni, sai come si fa anche sì. Nelle scuole, anche nei centri, nelle case di riposo per anziani,
3: no? Centro tavoli in casa.
2: Centro tavola. Si caratterizzano, ecco, gli ambienti a seconda della stagione. Noi caratterizziamo noi stesse,
3: esatto,
2: con questi colori autunnali, ma non ci dimentichiamo ovviamente degli amici e degli amiche che ci ascoltano nella replica mattutina, quindi sarà mercoledì 23 settembre. Per voi sono poco dopo le 6 di mattina.
3: Poco più delle 6, sì.
2: Mamma mia, che cosa terribile. Le 6 di mattina.
3: Però si svegliano con noi, quindi questa è comunque una cosa positiva dal nostro punto di vista. Non so il vostro, però dal nostro sì.
2: Vabbè, se scegliete di ascoltarci la mattina, sappiate che oggi abbiamo tante notizie, novità, appuntamenti dal territorio, ma non soltanto, e saremo insieme fino alle 4 perché ci ascolta in diretta.
3: Assolutamente, iniziamo con la musica. Lei è Corinne Bailey Rae e ci canta Put Your Records On.

0: Bailey Ray, direttamente da non ricordo che anno,
1: stavo,
0: ma vado subito
1: pensando
0: a
1: la stessa cosa, guarda Darianna,
2: vado subito a cercare.
1: Mi stavo chiedendo ma chissà quando è uscita. Facciamo una stima, dai, facciamo, io dico 2005.
0: Guarda, stavo per dire la stessa cosa, per non dire la cifra medesima, 2007. Adesso vuoi vedere che
1: adesso,
0: sarà 2006. 2006
1: vedi.
0: Infatti la data di uscita,
1: beh dai, siamo state comunque equilibrate, era intorno a quegli anni, ci ricordavamo abbastanza bene quando uscì questo disco, appunto, questo brano che poi insomma ha veramente spopolato. Allora, a proposito di appuntamenti, invece, volevamo ricordarvi una serata per mercoledì 23, quindi domani sera se ci ascoltate in diretta, questa sera se ci ascoltate in replica, a Luserna San Giovanni. È una serata di buona cucina ma anche di solidarietà, perché torna, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi ma lo ripetiamo volentieri, torna Flip and Friends, il buon gusto della solidarietà, questa serata che appunto unisce relazioni, sapori e attenzione per chi vive situazioni di fragilità. La cucina in questo modo diventa un modo per, diciamo, ringraziare chi vuole e vorrà effettuare una donazione per il progetto che viene portato avanti dalla Chiesa Valdese di Torre Pellice, dedicato al sostegno al diritto allo studio delle famiglie più fragili della valle, laddove diritto allo studio vuol dire ad esempio anche un aiuto nel sostenere il costo dei trasporti pubblici.
0: Esatto.
1: Perché anche questo purtroppo sta aumentando e sta diventando una cifra considerevole per le famiglie.
0: E oltretutto, partecipando a questa cena, le persone che avranno la fortuna di partecipare a questa cena potranno anche degustare un menù di un certo livello, perché la cucina sarà vissuta, pullulerà di stelle, nel vero senso della parola,
1: sì.
0: Ecco, di chef stellati che presteranno proprio il proprio tempo, le proprie conoscenze, la propria arte e doneranno appunto la propria presenza a questa cena. Oltretutto gli ingredienti anche sono essi stessi donati da coltivatori, da produttori del luogo, quindi insomma anche a chilometro zero, ottima qualità, il tutto in maniera assolutamente etica. E allora, in teoria bisognava prenotarsi entro il 19 settembre, ma non si sa mai,
1: assolutamente
0: non si sa mai, provate comunque a scrivere, a chiedere se magari c'è qualche posto che intanto si è liberato, se c'è la possibilità di mettersi uno sgabellino in più da qualche parte, non lo so, questo non credo, perché per questione di sicurezza immagino che alla locanda dell'Atletica Lucerna i posti siano comunque quelli e siano limitati e siano utilizzati il più possibile per questa cena, però approfittatene o magari segnatevela già anche per il prossimo anno, perché magari probabilmente potrebbe ritornare.
1: Assolutamente, l'offerta si può comunque fare, se volete dare un contributo insomma per sostenere questi progetti, è comunque fattibile al di là della cena. Per la cena invece, appunto, ore 20, mercoledì 23 settembre, locanda dell'antica Lucerna a Luserna San Giovanni con Flip and Friends. Siamo arrivati alla terza edizione di questo appuntamento con 5 chef stellati della Val Pellice che offrono appunto una cena in ringraziamento ad un'offerta in beneficenza. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rba.it.

0: www.voceprotestanti.it. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Siamo a settembre, ormai le scuole sono iniziate, cari ragazzi, care ragazze, cari bambini, cari
1: già
0: bambine,
1: non ne possono più.
0: Già non ne possono più, ma in ogni caso, insomma, la scuola dovrebbe essere invece un luogo bello, piacevole da frequentare, un luogo di apprendimento, un luogo di convivialità, di relazioni. Insomma, è un luogo che meriterebbe, ecco, un po' più di attenzione, un po' più di anche merito rispetto a quello che potenzialmente può offrire. Purtroppo invece le notizie che sono certa vi è capitato anche a voi di leggere in questi giorni rispetto alla scuola, insomma, non sono proprio belle notizie, non sono notizie che ci fanno pensare che bello andare a scuola, che luogo di accoglienza e di uguaglianza. Un po' meno, perché purtroppo leggiamo di cronaca, leggiamo di situazioni veramente difficili, delicate, di aggressioni e di posizioni molto rigide anche di alcuni insegnanti, di alcuni professori. Leggiamo di percentuali che potrebbero diventare legge, di presenze, leggiamo all'estero di ipotesi di classi pensate solo per persone con disabilità.
1: Sì, mi arriverebbe da dire neanche troppo tanto limitato all'estero questa cosa,
0: neanche
1: purtroppo.
0: No. Quindi insomma, purtroppo leggiamo tante notizie che davvero non ci restituiscono un'immagine di scuola aperta, inclusiva, pubblica, laica, serena, e ci restituiscono un'immagine di una scuola un po' controversa e soprattutto che diventa un po' anche il capro espiatorio politico in certi casi.
1: Sì, e su cui non si investe o si ha un'attenzione un po' parziale, un po' falsata. E qua quindi si inserisce esattamente questo interessantissimo articolo che trovate su riforma.it, dal titolo Scuola, luogo di uguaglianza, che è curato da Ilaria Valenzi e che partendo da quelle che sono le notizie di cronaca, le notizie di attualità legate alla scuola, anche di aggressioni all'interno di istituti scolastici, riflette proprio sullo stato di salute delle nostre scuole di ogni grado, in realtà, perché queste problematiche impattano veramente su ogni grado, e riporta anche delle notizie magari che sono passate un po' più sotto traccia. Ad esempio già di situazioni in cui avvengono quasi delle forse sotto pressione di pregiudizi o per qualche volontà politica quasi di ghettizzazione, esatto, di abbandono di determinate scuole perché frequentate molto spesso da bambini, da ragazzi con background migratorio. Oltretutto bisogna anche interfacciarsi col cambiamento anche per quanto riguarda l'origine dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le nostre scuole, perché se gli italiani puro sangue fanno meno figli, in realtà le famiglie migranti ne hanno molti, e quindi è ovvio che capiti che le classi siano frequentate da molti ragazzi e ragazze con background migratorio, con famiglie che magari arrivano dall'estero. Eppure sembra che questa cosa sia diventata il problema del momento.
0: Purtroppo sì, aveva fatto discutere una notizia di qualche anno fa che avevamo anche seguito con attenzione perché implicava il coinvolgimento, anche c'era stata una presa di posizione da parte delle chiese protestanti evangeliche italiane, di questa scuola dell'Interland milanese che aveva deciso di utilizzare una di queste giornate che ogni istituto ha a disposizione, diciamo come festività, l'utilizzo come festività in occasione del Ramadan. L'aveva fatto perché la percentuale di ragazzi appartenenti alla comunità islamica è molto alta, e quindi era sembrato giusto e a noi sembrava una scelta coerente, corretta per la scuola, appunto chiudere nel giorno del Ramadan, anche per permettere, questa era stata la spiegazione, agli amici di questi ragazzi di poter partecipare a quello che in effetti è un momento di festa. Sì. La fine del periodo del digiuno è veramente vissuta come un momento di festa collettiva, e quindi sovente i ragazzini anche non islamici seguivano arrivano i compagni per poter partecipare a questa festa. Questa notizia appunto aveva fatto molto discutere, però d'altra parte invece faceva riflettere su come sia necessario sradicarsi un pochino anche da quelle che crediamo essere le nostre radici intoccabili. Quindi qua entra il tema della laicità della scuola, scuola che sappiamo sovente non è affatto laica e che fa una grande fatica a svincolarsi da quelli che sono i temi legati alle chiese, in particolare anche alla Chiesa Cattolica. E quindi ad esempio un altro

0: tutto questo crea comunque delle disparità anche per quanto riguarda la tipologia di scuole, ad esempio. Faccio solo un passo indietro, ho detto italiani puro sangue, e ovviamente era satirico, non volevo andare a sottolineare nessuna divisione di fatto né etnica né sociale, però è quello che sembra esserci ultimamente, no? Questa divisione paventata di classi in cui possano andare solo italiani col certificato, no? Verrebbe da dire, e altre che diventerebbero delle classi di serie B se non di serie C, classi in cui anche investire meno, classi in cui non si vuole forse investire, soprattutto non si vuole investire nell'unire, nel conoscersi attraverso i percorsi di istruzione, come però in realtà avviene poi nella vita al di fuori delle scuole.
1: Certo, ed è sempre avvenuto ed è giusto che avvenga, altrimenti si rimane nel proprio orticello. Esatto. E si conosce veramente poco. La diversità in questo caso è sempre una ricchezza, ma questo lo sanno molto bene maestri, maestre, professori e professoresse. Buona parte di loro accolgono senza problemi queste situazioni, e che davvero si ritrovano a volte a dover lavorare con delle condizioni che non sono per niente ottimali. A proposito di ora di religione all'interno della scuola pubblica, volevamo segnalarvi anche un convegno, ma magari ne parliamo dopo la musica. Prima ci ascoltiamo Jovanotti con L'estate addosso.

0: parole, ora di religione, inclusività, questi sono temi che potrete approfondire con la lettura di questo articolo di cui vi stavamo parlando proprio poco fa, che trovate su riforma.it, scuola, luogo di uguaglianza, e vi abbiamo anche lasciati in attesa di approfondire quello che sarà il prossimo convegno, che intende proprio esplorare le ragioni di un cambiamento che sta avvenendo nella scuola pubblica e anche dell'insegnamento della religione. L'importanza che può sembrare magari limitata di fronte alle grandi fragilità e difficoltà in cui la scuola verte in questo periodo storico, ma che in realtà è fondamentale proprio andare a rispolverare in questo momento, in cui c'è una pluralità di persone di fede differenti che si ritrovano a condividere gli stessi spazi e che devono avere tutti gli stessi diritti, anche di poter professare la propria fede oppure di scegliere di non partecipare a queste ore di religione.
1: Assolutamente, questo è peraltro un convegno proposto e promosso dal Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo dell'Università La Sapienza di Roma. Si terrà il prossimo 6 ottobre proprio appunto nei locali dell'Università La Sapienza di Roma in via Regina Elena. Se abbiamo capito bene, purtroppo è solo in presenza, quindi non si potrà seguire a distanza, peccato perché il tema meriterebbe, però probabilmente invece richiede la presenza, forse anche legato al percorso di studi, quindi insomma c'è questo vincolo. In ogni caso, il tema del pluralismo culturale e religioso in Italia è un po' il punto di partenza per questo convegno, come leggiamo anche in alcuni materiali preparatori appunto di questo appuntamento. Scrivono così: educare al dialogo è insieme urgente e necessario per imparare a convivere con le diversità. Nel contesto della libertà religiosa e di una laicità inclusiva, appare indispensabile indagare sulle ragioni dei cambiamenti dell'insegnamento della religione a scuola. Quindi confrontiamoci, parliamone dopo 40 anni dall'ultima revisione concordataria tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, quindi direi che in effetti è giunto il momento di riparlare, di rimettere sul piatto i temi, e capiamo come proporre un insegnamento magari delle religioni all'interno della realtà italiana, come già peraltro avviene in tanti altri stati.
0: Assolutamente, se volete avere maggiori informazioni o eventualmente iscrivervi al convegno, perché c'è bisogno comunque di essere inseriti in una lista, trovate un altro articolo sempre su riforma.it dal titolo "Ora di religione a scuola, parliamone". E se magari non potete essere a Roma o volete avere maggiori informazioni e approfondimenti rispetto ai temi che saranno trattati, è anche disponibile una email proprio del responsabile di questo convegno per poter sapere eventualmente come fare per recuperare i temi trattati e così via. Penso che ne valga assolutamente la pena, soprattutto se fate parte in qualsiasi modo della dirigenza, se siete insegnanti proprio nel mondo scuola, ma anche se siete educatori, se siete persone sensibili al tema, può essere davvero molto molto interessante, anche proprio come diceva giustamente Daniela, per ripensare a quello che potrebbe essere un'ora molto importante proprio in questo momento storico per quanto riguarda l'eterogeneità della nostra popolazione e a maggior ragione per quanto riguarda le persone giovani in formazione.

0: Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Giorgia Meloni senza freni, attacca anche la Presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la Presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento sul tetto per gli stranieri a scuola, tirando in ballo il Capo dello Stato. Quando era Ministro dell'Istruzione firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Una frecciata alla Presidente Mattarella, che poche ore prima aveva sottolineato come la scuola deve essere luogo di integrazione, senza barriere, senza ghetti. Meloni, come sempre quando in difficoltà, va all'attacco, e ieri è stata una giornata particolarmente difficile per la Presidente del Consiglio e per il Governo, con l'Istat che ha certificato il deficit sopra il 3%, confermando la procedura di infrazione europea nei confronti del nostro Paese. Questo significa meno risorse per il Governo, per la prossima manovra economica, l'ultima prima delle elezioni.
2: Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, i lavori si sono aperti ieri pomeriggio, nella notte italiana ha parlato Emmanuel Macron, che ha definito Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, suscitando le proteste del premier israeliano Netanyahu di Palestina. Ha poi parlato nella notte anche il premier britannico Andy Burnham, dopo l'intervento bellicoso a tratti perfino minaccioso di Donald Trump. Ieri nella notte il presidente statunitense ha incontrato Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ha riferito quest'ultimo, Trump si sarebbe detto disponibile a concedere le licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. A margine dei lavori dell'Assemblea si è poi svolto nella notte anche un incontro tra i mediatori di Trump, Witkoff e Kushner, e i delegati iraniani. Ieri davanti a quella stessa platea Trump si era detto aperto all'ipotesi di annientare Teheran.
1: C'è l'intesa a Bruxelles sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Si tratta delle misure che colpiscono individualmente soggetti e oligarchi vicino al potere russo. Dopo una lunga trattativa, i 27 hanno trovato un compromesso con l'esclusione della lista di due dei nomi presenti invece nella precedente. Si tratta di Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. Kiev ha protestato, così Mosca festeggia il nuovo pacchetto di sanzioni a durata di 3 ulteriori anni.
2: Sono 9 in Giappone le vittime del tifone Dujuan, che dall'inizio della settimana flagella l'est del paese. Proseguono le ricerche anche di almeno altri 4 dispersi. Il tifone ha provocato danni ingenti, soprattutto a Chiba, un'area già colpita da piogge torrenziali ad alluvioni tra agosto e inizio settembre. Molte le abitazioni danneggiate, anche nelle prefetture vicine di Kanagawa e Ibaraki. Sempre a causa di allagamenti e frane, ieri nell'aeroporto di Tokyo Haneda sono stati cancellati 270 voli, bloccata anche la circolazione ferroviaria tra la capitale e il Tohoku.
1: Gli agenti della polizia locale di Torino stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ieri è morto un bambino di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta. Il bambino era con il padre, stavano percorrendo una corsia ciclabile nel controviale di Corso Regina Margherita quando un'auto lo ha travolto. Il conducente si è fermato, ha chiamato i soccorsi mentre il padre era sotto shock. Il bambino è stato portato d'urgenza in ospedale, ma le ferite erano troppo gravi ed è morto poche ore dopo. È una tragedia che coinvolge l'intera città, ha dichiarato il sindaco Lorusso. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
3: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 4.

0: parlare di attualità e di cronaca non possiamo non parlare di quello che avviene ancora in Germania. Domenica 20 settembre ci sono state nuove elezioni regionali in Germania, questa volta in due zone differenti, la prima la regione di Berlino, la seconda la regione del Mecklenburg-Pomerania, che credo di non aver mai pronunciato tanto come in questi giorni. Non vogliate
1: forse la Pomerania
0: venire,
1: Mecklenburghesi,
0: scusatemi, ma veramente non ero a conoscenza, ecco, di questo luogo.
1: Io conosco solo il Volpino di Pomerania, però ditemi se siete mai stati in Pomerania, soprattutto in quella anteriore, perché sono curiosa di sapere com'è.
0: E quindi insomma scopriamo anche luoghi diversi insomma della nostra geografia, materia che forse è sempre meno studiata, peccato, perché ci permetterebbe di capire anche meglio le evoluzioni storiche e politiche dei vari stati. Ma in ogni caso appunto ci sono state le votazioni con due risultati diversi. Da una parte, nella zona del Mecklenburg-Pomerania anteriore, nuovamente è risultato come partito più forte, questa volta con una percentuale del 38%, la AfD, il partito di estrema destra, mentre per quanto riguarda la regione di Berlino, il partito che è stato premiato, votato, è quello invece di sinistra. E quindi c'è un po' questo dibattito, questo tema che torna con l'analisi sempre del mondo, diciamo, delle chiese evangeliche e protestanti. Cosa sta accadendo in Germania? E c'è anche insomma una dialettica rispetto a queste due zone, che sono due zone molto diverse storicamente, geograficamente, ma anche a livello proprio di possibilità economiche.
1: Sì, perché le ragioni profonde di questa differenza si può trovare anche in ragioni socio-economiche, oltre che ovviamente generazionali e così via. Le analisi quindi sono importantissime da fare. Sicuramente quello che va tenuto di grande rilievo è la sconfitta quasi totale della CDU, quindi il partito che in questo momento è al governo della Germania, che quindi dovrà tenere conto di queste votazioni. Perciò sicuramente si arriveranno dei momenti di instabilità che si andranno a riflettere ancora di più su quello che riguarda proprio la reazione della popolazione, della cittadinanza tedesca, e attraverso la lente ovviamente delle chiese, soprattutto quelle del territorio, che quindi possono cercare di comprendere, spiegare ancora di più le motivazioni profonde di questa differenza di schieramenti. La potete trovare aggiornata, perché ci sono state varie dichiarazioni e varie analisi rispetto a questo tema, aggiornata alle ultime votazioni. Sempre sul sito riforma.it trovate questo articolo: Germania dopo il voto, le chiese esortano all'unità, in cui appunto ci sono delle dichiarazioni sia di arcivescovi cattolici, ad esempio, oppure i vescovi di Berlino, ma anche esponenti della chiesa protestante, che cercano di invitare anche ad un'analisi oggettiva di quelli che sono i dati, al di fuori, ecco, delle prese di parte proprio politica. Un'analisi ancor più approfondita la potrete fare attraverso questo articolo molto approfondito, come diciamo, forse a tratti complesso per noi che non viviamo in Germania, che quindi magari non conosciamo nello specifico quelle che sono anche le stratificazioni che si sono venute a creare nel corso del tempo in diverse regioni appunto della Germania, con un articolo che analizza in modo molto molto preciso il voto sociale, la differenza che ci può essere tra gli elettori di Berlino e di Mecklenburg-Pomerania anteriore.
0: Sì, ci si parla, adesso non vogliamo addentrarci, lasciamo a voi l'approfondimento, però diciamo in estrema sintesi si va a riscoprire, si vanno a tirar fuori anche degli avvenimenti storici, tipo la riunificazione delle Germanie, che hanno portato a degli eventi successivi che possono essere stati anche vissuti molto diversamente dalle varie zone tedesche, in alcune zone in modo molto positivo, in altre zone invece in modo molto negativo, fabbriche che hanno chiuso, persone che non hanno più avuto un luogo dove poter vivere, la possibilità economica per poter vivere. Quindi ecco, si va un po' indietro anche nelle date storiche importanti per cercare di dare una sorta di spiegazione a quello che sta avvenendo in Germania.
1: Sì, in particolare uno degli elementi che vengono analizzati è anche la disponibilità, il potere economico nel poter acquistare una casa. Quindi c'è un'analisi che quindi va ad analizzare quelle che sono proprio, come capita ad esempio in Italia, le situazioni proprio abitative, ad esempio a Berlino, nelle grandi città, in quelle invece delle zone più rurali. E quindi, seguendo questi dati, che effettivamente seguono un andamento molto simile a quello che sono gli schieramenti di voto, si può fare un'analisi in questo senso. Sicuramente si potrà fare un'analisi in realtà ancora tra qualche settimana, tra qualche mese, in cui sicuramente ci saranno delle novità rispetto alla situazione politica tedesca, ma in questo momento, concentrandoci sulla lente di ingrandimento delle chiese, quello che si continua a richiedere è un'unità di fronte a questa spaccatura che sta risultando dalla Germania, di non perdere l'unità, di non perdere il proprio lato umano e di riuscire comunque a considerarsi tutti fratelli e sorelle.
0: Continuiamo con la musica, lasciamo a voi l'approfondimento di questi articoli, ripetiamo su riforma.it, su nev.it, e abbiamo questa volta Paola Turci, questione di sguardi. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Questione di sguardi, Paola Turci e noi parliamo di grazie, faccio parlare, questione tecnica. Allora, vorremmo parlarvi di un festival, il Belief on Screen, che gioca un pochino sulle parole screen, cioè schermo, e belief, cioè credere, insomma l'aspetto religioso in questo caso emerge da questa parola, perché questo Belief on Screen io non lo conoscevo fino a questa mattina in cui mi sono imbattuta in questa notizia pubblicata sulla agenzia stampa NEV. È un festival itinerante europeo che riguarda i programmi televisivi e online che esplorano i temi della religione, della fede e dell'etica nella società moderna.
1: È un festival che si tiene ogni 3 anni, quindi è anche possibile che non ne abbiamo sentito parlare proprio perché è piuttosto raro vederlo a calendario, ma è molto molto interessante perché vuole proprio andare ad esplorare, anche aggiornarsi ogni triennio su quelle che possono essere le novità del parlare di religione, parlare di fede attraverso i media. Ed essendo anche un festival europeo, si può fare un confronto su quelle che sono le evoluzioni rispetto allo stesso tema, ma preso da diversi stati, magari da diversi reti, da dove sono fruibili, se localmente, a livello nazionale. Quindi un'ottima analisi, ma anche un momento di incontro per scambiarsi delle idee.
0: E come tutti i festival che si rispettino, anche qua c'è una premiazione, ci sono delle premiazioni, saranno assegnati insomma premi e riconoscimenti a film particolari, ci sarà il premio della giuria, ci saranno le menzioni d'onore, ci saranno premi speciali, ci sarà il premio del pubblico e saranno tra i vari insomma giurati, sarà presente anche Katia Barone, che è una giornalista, autrice e documentarista che ha collaborato anche con Protestantesimo, alla rubrica delle chiese evangeliche in Italia che va in onda sulla RAI, su RAI 3. La Katia Barone è stata selezionata appunto come membro della giuria internazionale del festival e sarà appunto una delle persone che dovrà vedere questa scaletta di film, di serie TV, di appuntamenti legati al mondo religioso e poi assegnare appunto i vari premi.
1: Tra le domande che ci si pone in questo festival, in che modo le trasmissioni religiose si stanno adattando al mutato contesto mediatico e sociale? Come possono anche rimanere rilevanti e accessibili a un pubblico sempre nuovo che si rinnova? E tra le altre cose, come ha affermato il conduttore radiofonico Roger Bolton nel 2014, i produttori di programmi religiosi hanno le storie migliori e le domande migliori. E farsi delle domande ultimamente, soprattutto in televisione, è diventato un unicum, perché in tanti danno risposte ma in pochi fanno le giuste domande a cui lasciare poi libertà di interpretazione al pubblico. Secondo me questo è qualcosa da cui anche noi dovremmo trarre insegnamento.
0: Il tutto dove si svolge? A Copenaghen, quindi insomma
1: comodo.
0: Ma soprattutto una città in effetti che forse abbiniamo poco a dei festival cinematografici e che invece in questo caso è proprio la città ospitante del festival Belief on Screen.
2: Voci protestanti in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E non una iniziativa, ma ben due iniziative vi vogliamo segnalare a questo punto. 14:54 minuti, ormai tradizionalmente, è l'orario in cui vi raccomandiamo alcuni appuntamenti che sono in poco in realtà, perché ci spostiamo a venerdì 25 settembre, mentre Daniele mi guarda perplessa per i miei giri mentali, è uno stream of consciousness, direbbero gli inglesi. Venerdì 25 settembre torna un appuntamento legato al tempo del creato. Ne abbiamo già parlato nelle puntate scorse. Settembre fino al 4, se non erro, di ottobre sarà proprio il mese dedicato al tempo del creato, in particolare con un'attenzione all'acqua, al tema acqua viva, e vi sarà un incontro sul tema a Pinerolo, acqua creatrice di forme di bellezza, alle ore 21 nel seminario vescovile di Pinerolo con i professor Luca Ridolfi, e partecipano le chiese valdesi e cattolica per questo incontro, appunto, in cui si parlerà della bellezza attraverso l'acqua.
2: A Pomaretto, la stessa sera alle 21, invece nel Tempio Valdese, la Società di Studi Valdesi organizza la presentazione e concerto del volume Canti delle Valli Valdesi, un volume di Elisa Salvalaggio, che peraltro proporrà, insomma, musiche di cantori valdesi insieme anche al gruppo corale Iminale, al duo Michelin di Notrone Giovanni Battaglino. L'ingresso a questa serata è libera e va a riprendere un progetto che la stessa Elisa Salvalaggio era venuta anche a raccontare qua a Radio Bequit qualche anno fa, quando appunto l'aveva portato avanti grazie ad un progetto della Società di Studi Valdesi. Due appuntamenti diversi, quindi anche a seconda delle vostre preferenze, per questo venerdì 25 di settembre.

0: Volendo possiamo rifare il Toto quando è uscita questa canzone di Natalie Imbruglia, Glorious.
1: Cerca subito.
0: Vediamo, mi sento un po' meno preparata di prima, direi 2009. Vediamo.
1: Cerco
0: se,
1: subito.
0: Se il responso del...
1: C'eri quasi, 2007.
0: Insomma,
1: avrei detto ancora più recente. Sì, avrei sforato anche gli anni 10 del 2000, invece hai assolutamente azzeccato, sei andata più vicina, sono le 15 in punto, calatevi la griglia.
0: Esatto, terminiamo qui la prima parte di Voci Protestanti, salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare appunto chi segue la replica del mattino successivo, buona continuazione di giornata a tutte e tutti voi, ritorniamo tra pochissimo invece per chi può continuare ad ascoltare, a seguire e a vedere, se volete, la diretta. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione Le Notizie delle 7. Meloni senza freni attacca Mattarella quando era ministro dell'istruzione e firmava circolari sul tetto agli stranieri a scuola. La presidente del Consiglio, sempre più in difficoltà, trascina nella campagna elettorale anche il capo dello Stato. Ieri l'ennesimo colpo al suo governo con la conferma della procedura di infrazione europea. Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. All'Assemblea delle Nazioni Unite il monito di Macron che fa infuriare Netanyahu. Dopo le minacce di Trump a Teheran nella notte, colloquio diplomatico tra Witkoff, Kushner e i delegati iraniani, la presidente statunitense ha invece incontrato Zelensky. Bruxelles, accordo in extremis sulle sanzioni agli oligarchi russi, rinnovate di 3 anni, ma con l'espunzione di 2 nomi dalla lista. Protesta Kiev, così Mosca festeggia. Marocco, urne aperte per il rinnovo del Parlamento, il voto arriva ad un anno dallo scoppio delle proteste della generazione Z e a poche settimane dai fatti di Ceuta. La disoccupazione è stata il tema centrale della campagna elettorale, ma nel paese c'è disillusione, solo 15 milioni gli iscritti al voto su 26 che ne avrebbero diritto. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo mercoledì 23 di settembre la meditazione è curata dal pastore William Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. Ascolteremo in chiusura il brano Bless the Lord, my soul. Benedici il Signore, anima mia. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola è realizzata per questo mese da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo al Salmo 103, il versetto 2. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Leggiamo poi dalla lettera agli Efesini, al capitolo 5, il versetto 20. Ringraziate continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.
3: Immagino sia capitato a molte delle persone all'ascolto di udire le parole del Salmo 103 utilizzate come formula di preghiera prima di un pasto. Il ringraziamento per il cibo, che è uno dei benefici che ci sono concessi, una delle cose che fanno bene e rendono bella la nostra vita. Il ringraziamento per il cibo come riconoscimento del fatto che non dipendiamo interamente da noi stessi. Non tutto è nelle nostre mani, ma anche proprio noi siamo portati in mani più grandi. Mi ha sempre colpito, in particolare in questo versetto del Salmo ben conosciuto, una duplice dimensione. Da un lato, non si invoca la benedizione del Signore, ma si benedice il Signore. Sono io, essere umano, che dico bene di Dio. Riconosco che la sua presenza porta del bene nella mia vita, anche attraverso i quotidiani beni che non dovrei considerare scontati e, di conseguenza, dico bene di Lui. Dall'altro lato, la gratitudine verso il Signore è capacità di non dimenticare. Sembra che il salmista ci inviti attraverso queste parole di preghiera a concentrarci, a fare uno sforzo di concentrazione per ricordare le molte ragioni per le quali si può essere grati a Dio. Ho presente le obiezioni che si possono muovere a questo pensiero. La vita è difficile e, anche se molte volte riconosciamo che le nostre difficoltà sono ben più piccole di quelle sperimentate da altre persone in altre parti del mondo, esse non risparmiano neanche noi.

rendono piena la nostra vita accadono non per caso, non per merito, non per un insieme di situazioni che noi, nella nostra bravura, siamo riusciti a mettere in piedi, ma per quella grazia che il Signore, nella sua generosità, non cessa di rivolgere verso le sue figlie e i suoi figli. Per questo, all'inizio o alla fine di questa giornata, ma anche nei giorni a venire, non ci stanchiamo di dire: benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Amen.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

0: Popolare Network.
1: Meloni senza freni attacca Mattarella. Quando era ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto agli stranieri a scuola. La presidente del Consiglio, sempre più in difficoltà, trascina nella campagna elettorale anche il capo dello Stato. Ieri l'ennesimo colpo al suo governo con la conferma della procedura di infrazione europea sui conti pubblici. Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. All'Assemblea delle Nazioni Unite il monito di Macron che fa infuriare Netanyahu dopo le minacce di Trump a Teheran nella notte. Colloquio diplomatico tra Witkoff, Kushner e i delegati iraniani. Il presidente statunitense ha invece incontrato Zelensky. Bruxelles, accordo in extremis sulle sanzioni agli oligarchi russi, rinnovato di 3 anni ma con l'eliminazione di 2 nomi dalla lista. Protesta Kiev, così Mosca festeggia. Oltre 170 ciclisti morti sulle strade italiane dall'inizio dell'anno. Ieri l'ultimo vittima, un bambino di 7 anni travolto da un'auto mentre stava andando a scuola con il padre. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Giorgia Meloni senza freni attacca anche il presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento sul tetto per gli stranieri a scuola, tirando in ballo il capo dello Stato. Quando era ministro dell'istruzione firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Una provocazione che evidenzia lo stato di estrema difficoltà in cui si trova la presidente del Consiglio dopo l'ultimo duro colpo al suo governo. L'Istat, che ha certificato il deficit sopra il 3%, confermando quindi la procedura di infrazione europea per il nostro paese. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: I conti pubblici si rivelano il vero punto debole del governo. Quando è evidente l'incapacità di realizzare le promesse elettorali e tantomeno farne altre, la reazione di Meloni è sempre la stessa: attaccare. E questa volta l'attacco raggiunge il colle. Mattarella, che aveva sottolineato che è la Costituzione nell'articolo 34 a stabilire che la scuola deve essere aperta a tutti, senza barriere, senza ghetti. A Meloni il no del capo dello Stato brucia e si è presa la rivincita, trascinandolo nell'arena dello scontro politico, accusandolo di aver, quando era ministro dell'istruzione, emesso circolari in cui invitava a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Nessuna replica dal Quirinale, valgono le parole di 2 giorni fa da Amatrice. Meloni utilizza sempre lo stesso schema: attaccare per non essere giudicata. Nel mirino c'è anche l'Istat e non è la prima volta. Si dice dispiaciuta del no all'uscita dalla procedura di infrazione e lancia il sospetto, le insinuazioni sull'Istat. Non so se sottostimi gli italiani o il governo, come se anche l'istituto di ricerca congiurasse contro di lei. Oggi Salvini presenterà i provvedimenti sulla scuola. Ogni partito difende le proprie bandiere, si è già in campagna elettorale, ma manca il bottino più grande, una manovra economica elettorale. Non sarà possibile e questo potrebbe accelerare i tempi per elezioni più vicine. Meloni ha già avvertito i suoi alleati sulla legge elettorale: niente scherzi, altrimenti si va a casa. Linea allo studio.
1: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. I lavori si sono aperti ieri pomeriggio. Nella notte italiana ha parlato Emmanuel Macron, che ha definito Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, suscitando le proteste del premier israeliano Netanyahu. Dopo l'intervento bellicoso, a tratti perfino minaccioso, di Donald Trump ieri, nella notte il presidente statunitense ha incontrato Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ha riferito quest'ultimo, Trump si sarebbe detto disponibile a concedere le licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. A margine dei lavori dell'Assemblea si è svolto nella notte anche un incontro tra i mediatori di Trump, Witkoff e Kushner, e i delegati iraniani. Ieri, davanti a quella stessa platea, Trump si era detto aperto all'ipotesi di annientare Teheran. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
3: Buongiorno. Annientare l'Iran, appunto, è la cosa più estrema, forte, detta Donald Trump nel discorso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ieri, un discorso che ha sorpreso per la carica eversiva, distruttiva, insolita persino per un distruttore come Trump. L'Assemblea ha ascoltato silenziosa e spesso attonita. Allora Trump ha disegnato un'idea di America che dispiega la sua volontà, potenza nel mondo, incurante di regole e diritto, in totale antitesi ai principi fondanti delle Nazioni Unite. Nella sua visione l'America Latina torna a essere il cortile di casa degli Stati Uniti, Cuba deve cambiare al più presto governo, ha detto Trump, secondo cui poi è intollerabile che il Messico sia retto dai cartelli della droga. Il Venezuela, dopo il rapimento di Maduro, è per Trump spoglia di guerra. Oltre che dai toni aggressivi, il discorso è stato segnato dalle consuete esagerazioni, manipolazioni. L'accordo con la Danimarca sulla Groenlandia, presentato dal presidente come fantastico, è in realtà in continuità con la decennale presenza militare americana nell'isola. Sull'Ucraina Trump dice che la pace è vicina, ma come dimostra anche l'incontro con Zelensky ieri, non ci sono vere novità. Quanto all'Iran, il presidente afferma appunto di essere pronto ad annientarlo. In realtà gli americani, senza più armi e senza strategia, sono costretti a negoziare. Ieri appunto si è tenuto l'incontro di Witkoff e Kushner con i delegati iraniani. Insomma, un discorso da cui non è emerso nulla di nuovo, se non un presidente sempre più vittima del proprio estremismo, sempre meno capace di dare il senso di una visione per l'America e che si avvia con sempre più incognite verso le elezioni di Mitter. Omer.
1: Grazie a Roberto Festa. È stata trovata l'intesa a Bruxelles sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Si tratta delle misure che colpiscono individualmente soggetti oligarchi vicini al potere russo. Dopo una lunga trattativa i 27 hanno trovato un compromesso, con l'esclusione dalla lista di due dei nomi presenti invece nella precedente. Kiev ha protestato, così Mosca festeggia. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
0: Doveva essere la dimostrazione della compattezza europea, invece il rinnovo delle sanzioni contro la Russia si è dimostrato l'ennesimo compromesso che indebolisce la retorica di un'Europa al fianco di Kiev a ogni costo. Perché da una parte il rinnovo delle sanzioni contro oltre 3.000 individui identità per i prossimi 3 anni chiude un eterno ciclo di tensioni e ultimatum tra i 27, che ogni 6 mesi sembra sul punto di crollare. Chi è nella lista ora ci rimarrà e se ne riparlerà nel 2029, nella speranza che intanto la guerra finisca. Ma anche questa volta gli ambasciatori UE sono arrivati a un accordo a pochissime ore dalla scadenza di mezzanotte e il risultato raggiunto nel tardo pomeriggio di ieri ha aperto la porta a polemiche durissime, soprattutto dell'Ucraina. Le decisioni sulla revoca delle sanzioni contro singoli oligarchi russi sono autolesionistiche e controproducenti, ha denunciato Zelensky parlando con la presidente della Commissione von der Leyen a New York, prima del suo intervento oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. E tutto questo senza più nemmeno l'ungherese filorusso Orbán al tavolo dei negoziati. L'oligarca russo uzbeko Usmanov, vicino al governo azero, è stato escluso su pressione di Parigi, che l'ha usato come merce di scambio per il rilascio di cittadini francesi detenuti in Azerbaigian. Il Lussemburgo ha invece spinto per la rimozione del russo ucraino Friedman, vista la richiesta di risarcimento di quasi 15 miliardi di euro per danni causati dal congelamento dei suoi beni. Mosca festeggia perché ha ottenuto ciò che voleva, un senso di impunità, l'umiliazione dell'UE e la divisione tra gli europei, è il duro avvertimento del ministro degli esteri ucraino Sibiya. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Germania, la via stretta di Friedrich Merz. Dopo le elezioni della scorsa domenica in Pomerania e a Berlino, il cancelliere cerca di mantenersi in equilibrio e rilanciare la legislatura. Ieri ha incontrato ministri e parlamentari della CDU, ammettendo le proprie responsabilità nella sconfitta da Berlino. Walter Raue.
4: Una cosa pare certa fin da ora: le due elezioni regionali di domenica hanno profondamente cambiato gli equilibri politici in Germania. Nel Land rurale del Mecklenburg-Pomerania i cristiano-democratici del cancelliere Merz non hanno nemmeno superato lo sbarramento del 5%, e Berlino ha scritto un pezzo di storia eleggendo per la prima volta una donna, una figlia di migranti turchi e una leader della sinistra post-comunista, approbata nuova governatrice della capitale. Ce n'è abbastanza, insomma, per dedicare a questi risultati epocali convegni scientifici e seminari universitari. Ma i politici e anche noi giornalisti dobbiamo restare con i piedi per terra e osservare l'evolversi della situazione. Ancora questa settimana inizieranno i primi incontri per sondare eventuali coalizioni, e queste saranno, salvo imprevisti, in tutte e due le regioni governi rosso-rosso-verdi. In Mecklenburgo, guidati dalla governatrice uscente Manuela Schwesig dei socialdemocratici, e a Berlino dalla nuova stella della sinistra della Linke, Elif Erlalp. La stampa scandalistica di destra e anche parte di quella moderata di centro continuano ad andar giù duro contro la vincitrice delle elezioni berlinesi per via del suo presunto antisemitismo, che altro non è in realtà che una forte critica al governo israeliano per le stragi di civili nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Più che soddisfatto dell'esito delle elezioni in Germania, è il Cremlino che applaude però non per la vittoria della sinistra a Berlino, bensì per l'avanzata dell'estrema destra dell'AfD in Mecklenburgo. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
1: Urne aperte oggi in Marocco, si vota per il rinnovo della Camera Bassa che conta 395 deputati. Il primo test elettorale dopo le proteste di piazza della Generazione Z, che un anno fa scesero in piazza contro la corruzione e per denunciare le ingiustizie sociali. Sentiamo Sara Milanese.
5: Si aprono tra poco più di un'ora i seggi in Marocco, si chiuderanno quando in Italia saranno le 20, ma in un paese in cui la monarchia ha ancora un enorme potere, i risultati che usciranno dalle urne potrebbero non essere i dati più rilevanti di questa elezione. 5 anni fa l'affluenza è stata di poco più del 50%, in netto calo rispetto al passato. Oggi sarà probabilmente ancora più bassa. Dei circa 25 milioni di cittadini che compongono il corpo elettorale, meno di 16 milioni si sono registrati per votare. Di questi, un terzo ha più di 60 anni e solo il 4% ha tra i 18 e i 24 anni. È il dato che più mostra la delusione dei giovani che un anno fa hanno riempito le piazze al grido di più ospedali e meno stadi, denunciando la corruzione per la costruzione degli impianti da calcio e allargando poi la protesta alla mancanza di servizi e ai problemi sociali. Nel frattempo il Marocco ha ospitato in dicembre la Coppa d'Africa, l'ha vinta, è arrivato ai quarti di finale ai mondiali di quest'estate e ospiterà con Spagna e Portogallo la prossima edizione del 2030. Il voto arriva dopo l'evidente avvicinamento di Rabat a Washington e Tel Aviv e in un momento di grande tensione con Madrid per la crisi di Ceuta. Sui social si annuncia proprio per oggi un nuovo tentativo di ingresso nell'exclave spagnola di giovani marocchini. Il governo di Rabat ha promesso di fermare. Nel paese intanto la disoccupazione giovanile è cresciuta ancora e ora è al 27%.
1: Gli agenti della polizia locale di Torino stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ieri è morto un bambino di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta. Il bambino era con il padre, stavano percorrendo una corsia ciclabile nel controviale di Corso Regina Margherita quando un'auto lo ha travolto. È stato portato immediatamente in ospedale in codice rosso ed è morto poche ore dopo. Dall'inizio dell'anno sono oltre 170 i ciclisti morti sulle strade italiane. Ascoltiamo Giordano Biserni dell'osservatorio ASPAS, che è il portale sulla sicurezza stradale.
6: C'è un calo considerevole nei decessi tra i conducenti trasportati degli autoveicoli. Per quello che riguarda i ciclisti la situazione non è così favorevole. Questo significa che lo zoccolo duro degli utenti più deboli della strada, che sono i pedoni ciclisti, fatichiamo a scalfirlo. Come osservatorio ASAP Sapidata ne abbiamo già registrati, con l'aggiunta di questo bimbo, 173 decessi dall'inizio dell'anno fra ciclisti e conducenti di biciclette elettriche. Al primo posto in Italia come numero di vittime fra i ciclisti c'è la Lombardia, che conta 35 morti fra i ciclisti, di cui 2 a Milano. Al secondo posto c'è l'Emilia Romagna. Sono regioni nelle quali gli anziani fino a 90 anni vanno in bicicletta, le signore vanno al mercato in bicicletta. È come se un gruppo di 173 ciclisti, quasi tutto il corridore del Giro d'Italia, sia partito al 1° gennaio per il Giro d'Italia, però di questi 173 nessuno arriverà al traguardo il 31 dicembre. E probabilmente torneremo intorno a 200 ciclisti che perderanno la vita, se questa è la tendenza.
1: Diana Santini, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30.
7: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry caused significant harm to the world.
4: Della libertà, della pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, bentornate e bentornati su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è mercoledì 24 settembre, 23 settembre 2026, perdonatemi, dopo questa pausa di una settimana torniamo in onda a raccontare i fatti del giorno, tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 8 fino alle 9 qui su RBE. Radio e TV in onda però anche su YouTube, dove ci trovate infatti sul canale YouTube di RBE. Oggi parleremo di Meloni e Mattarella, perché oggi i giornali italiani gridano allo scontro, vedremo il perché. E poi andremo su una dichiarazione dell'Istat che ha confermato che il rapporto deficit-PIL relativo al 2025 è rimasto al 3,1%. L'Italia quindi non uscirà per ora dalla procedura di deficit eccessivo. E invece Trump alle Nazioni Unite ha messo in scena uno dei suoi spettacoli, vedremo nella rassegna internazionale cosa è successo, e poi parleremo di creator digitali che vendono le proprie opinioni, elezioni in Marocco e di questo vertice che si tiene domani tra Xi Jinping e Donald J. Trump. Quindi molta carne al fuoco, iniziamo con la nostra rassegna stampa nazionale e iniziamo dai titoli dei quotidiani nazionali oggi. Prima però facciamo un piccolo cappello introduttivo, perché saprete di questa nuova misura annunciata negli ultimi giorni da Giorgia Meloni, che prevederebbe un tetto massimo agli studenti stranieri nelle classi. Di sicuro l'avete già sentito, ma facciamo un recap di questa vicenda, perché non è la prima volta che si parla di questo argomento, perché nel 2010 Maria Stella Gelmini, allora a ministra dell'istruzione, aveva imposto con una circolare ministeriale un tetto massimo del 30% alla presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle classi. Il tema, da un punto di vista puramente didattico, potrebbe anche avere un senso: tanti studenti in una stessa classe che faticano a parlare italiano potrebbero causare effettivamente difficoltà ad un insegnante. Però quella circolare della Gelmini rimase solo su carta, non venne mai veramente applicata all'interno degli istituti, e basta guardare i dati per capire meglio di cosa stiamo parlando. In Italia infatti c'è una grande presenza di studenti stranieri e dall'asilo alle superiori gli alunni non italiani sono 930.000, si tratta quindi dell'11,6% del totale. C'è un tema anche di distribuzione, perché ovviamente non sono sparsi sul suolo nazionale in modo omogeneo, ma la maggior parte di questi studenti risiede nel nord Italia, in particolare in Lombardia e nelle periferie delle città, e proprio in queste periferie molte scuole primarie, scuole primarie, ci sono più studenti senza cittadinanza italiana rispetto agli studenti con cittadinanza italiana. Questo lo leggo per citare le fonti da un articolo di Sky TG24, gli studenti stranieri nelle scuole italiane. I dati più recenti sulla presenza di studenti stranieri nelle classi italiane arrivano dall'ultimo rapporto ISMU, e come vi dicevo 930.000, si tratta dell'11,6% del totale, e appunto la concentrazione non è omogeneamente sparsa sul territorio nazionale, ma come vi dicevo in particolar modo al nord e nelle periferie. Capite bene che per i bambini di questi quartieri voglio dire, devono andare a scuola in un modo o nell'altro. E poi la scuola italiana ha molti altri problemi che abbiamo raccontato nell'ultimo periodo. Oltre a questo, comunque, dobbiamo parlare degli sviluppi di questa iniziativa, perché è proprio su questo che si concentrano le prime pagine oggi. Perché l'altro giorno il Presidente della Repubblica Mattarella da Amatrice ha detto: la scuola deve superare l'incomunicabilità, non creare ghetti. Da molti la frase è stata letta in risposta all'iniziativa del governo che vi raccontavo appena adesso. E Meloni ha ovviamente replicato, lo ha fatto nel suo salotto, possiamo dire, da Bruno Vespa, e il Corriere in questo articolo affirma A firma di Simone Canettieri, si legge: il caso del giorno si sviluppa in due fasi. Si inizia con la premessa di Giorgia Meloni, ospite del salotto di Porta a Porta. Ho letto questa interpretazione prevalente, per la quale le parole di ieri del Presidente della Repubblica erano delle parole per contestare l'iniziativa del governo, ma personalmente non le leggo così. Ha messo le mani avanti Meloni. Il Presidente della Repubblica, per l'appunto, dice: la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti, creare una distribuzione più equa delle classi più equilibrate, e serve proprio a impedire che un ragazzo straniero, quanto anche i ragazzi italiani, possano sentirsi nel ghetto. Il riferimento è al monito di Sergio Mattarella pronunciato il giorno prima dalla Amatrice sul tetto agli stranieri nella classe, dopo la proposta del governo che andrà in Consiglio dei Ministri domani. Poi la Presidente del Consiglio va al punto, tira in ballo la precedente vita politica e istituzionale di Mattarella e dice, e qui aggiungo io, arriva l'affondo: il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buonsenso e che quindi mi pare sia giusto portarla avanti. E si fa riferimento infatti a delle circolari emanate tra il 1989 e 1990 dell'attuale Presidente della Repubblica, allora ministro del governo Andreotti, dove si raccomandava di distribuire gli studenti stranieri tra le classi e di non superare 5 alunni dello stesso gruppo linguistico. Come dicevamo prima, dal punto di vista didattico potrebbe anche avere un senso, ma dal punto di vista della realtà c'è un problema, come accennavamo prima, di distribuzione, e non si possono deportare degli studenti da una parte all'altra d'Italia pur di mantenere le classi come le vuole Giorgia Meloni. Vediamo un po' di titoli in questo senso. Andiamo ad esempio su Repubblica, che scrive questa mattina: Meloni sfida Mattarella. I giornali italiani sono molto ci vanno molto molto duri su queste dichiarazioni di Meloni, parlando appunto di sfida, di attacco. Io forse sarei un po' più cauto. Comunque la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il Presidente. La Ministra all'Istruzione lo voleva anche lui, per Schlein è una provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in CDM, confronto aperto con il Governo. Poi andiamo su Il Domani: scuola, Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare i flop sui conti. E Il Domani accenna a un argomento che abbiamo già detto in apertura, ma che approfondiamo tra poco anche con altri titoli. E poi andiamo infine su Il Messaggero, che titola proprio in apertura della sua prima pagina: Meloni, Colle, la scuola è un caso, la Premier anche da Mattarella, ministro, circolari sul tetto agli stranieri. E sempre in questo suo salotto da Bruno Vespa, ma poi anche successivamente, Meloni ha poi anche criticato l'Istat, che ieri ha confermato il deficit al 3,1%, certificando così che l'Italia non uscirà in anticipo dalla procedura di infrazione. Io non so, queste le parole di Meloni, se l'Istat sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre, e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra 2 anni. E se noi fra 2 anni dovessimo scoprire che in realtà stavamo sotto il 3%, ma le stime erano troppo prudenti. Questo l'attacco di Meloni l'affondo di Meloni all'Istat. Il Sole 24 Ore ovviamente si esprime in merito nella sua prima pagina: deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% e gela le speranze del governo di un'uscita anticipata dalla procedura UE per disavanzi eccessivi. L'addio al braccio correttivo del patto potrà arrivare nel 2027, coerentemente con i dati già espressi nel DFP, commenta il ministro Giorgetti, dopo aver preso atto, non senza rammarico, questo è il virgolettato di Giorgetti, dei nuovi numeri. E si fa così in salita l'impiego dell'extra deficit per difesa ed energia. Tante proposte per la manovra, dalla casa alla flat tax, restano vincolate alle priorità politiche. E i giornali questa mattina titolano ovviamente anche su questo, e lo vediamo ad esempio dal Corriere della Sera, che in apertura, oltre alla vicenda che abbiamo già letto con gli stranieri in classe e tensione, questo è il titolo della prima pagina del Corriere della Sera, scrive anche: la Premier, l'Istat e i sospetti della Premier sull'establishment, accusato di lavorare contro l'Italia per colpire la maggioranza. Quali saranno gli effetti sui piani elettorali di Meloni? E poi si prosegue a pagina 5 con le congetture, ma noi invece proseguiamo con La Stampa. che scrive: Meloni sfida Istat e Mattarella, mette insieme i due fondi di Meloni, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra, sul tetto agli stranieri, a scuola la premier cita il presidente, quando era ministro fece lo stesso. Anche Avvenire si esprime sulla vicenda del deficit e scrive nella pancia della prima pagina: sul deficit, obiettivo mancato, Meloni passa al contrattacco, la premier pure Mattarella fece circolare i sughetti, ma erano per integrare. E ci spostiamo poi sul Fatto Quotidiano, che questa mattina, con una foto penso generata dall'intelligenza artificiale, scrive: elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, con Meloni, Giorgetti, Tajani, Crosetto e Salvini che si controllano le tasche vuote. Manovra vuota, infatti, scrive il Fatto Quotidiano, Crosetto e Salvini disperati sull'UE, lite Chigi, Giorgetti. Tra l'altro, magari non la vedo io, però non c'è alcuna segnalazione che l'immagine sia stata generata con intelligenza artificiale, e questo magari è anche un altro tema che poi però potremo approfondire in seguito, perché già un paio di mesi fa su Il Giornale era comparsa un'immagine generata con intelligenza artificiale senza alcuna segnalazione di appunto il fatto che fosse stata generata con IA. Dopodiché questa del Fatto Quotidiano è palese che sia stata generata con intelligenza artificiale, dopodiché non sottovalutiamo niente e nessuno. Andiamo su Il Messaggero, sempre per vedere cosa si dice del deficit. Deficit al 3,1%, scrive Il Messaggero, l'Italia resta in procedura UE, manovra più rigore. Meloni, l'Istat sottostima gli italiani o il governo, la Lega chiede lo scostamento, cauta Forza Italia. E infine concludiamo con i giornali, con le testate dell'area Angelucci più conservatori, e andiamo quindi su Il Giornale, che scrive: scuola e conti, la sfida di Meloni. La premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe, misura di buon senso, quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili. E poi sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal super bonus. E sull'Istat non so se sottostima gli italiani o il governo. E poi ancora, per concludere questa carrellata di prime pagine, andiamo su Libero, il cui titolo questa mattina è Ops, punto esclamativo, anche Sergio Mattarella nell'89 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, razzista pure lui, chiede Libero. E poi vediamo la caricatura di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica. L'editoriale di Sandro Iacometti invece si intitola Un governo che non lascia superbuchi, e insomma tenta di giustificare il governo Meloni, e scrive: la rotta non cambia, la manovra sarà espansiva malgrado quello 0,1% di PIL che il governo non è riuscito ad acciuffare nei tempi supplementari. Certo, uscire in anticipo dalla procedura di infrazione UE sarebbe stato bello, soprattutto per gli italiani travolti da una tempesta internazionale che sta complicando la vita di tutti, ma da qui a parlare di fallimento, come hanno fatto ieri le opposizioni festeggiando come al solito le brutte notizie per il paese della serie tanto peggio tanto meglio, ce ne vuole. Questo Sandro Iacometti su Libero, scusatemi. 8:13:39, noi adesso facciamo un passaggio musicale con Marco Fracasia, torniamo tra poco, concludiamo la nostra rassegna stampa nazionale e poi transitiamo verso quella internazionale. Ciao a tutti, a tra poco.
7: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

8:17 e torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale, torniamo a parlare delle vicende che finiscono sui quotidiani nazionali e anche di quelle che non ci finiscono ma comunque sono sui siti di informazione e ne approfitto però per salutare Michele, sono contento che alcuni di voi già aspettavano il ritorno della rassegna stampa e scrive in chat Michele, bentornato Jacopo, grazie a voi che tornate ad ascoltare. È già notizia, come vi ricordo, dalle 8 alle 9 del mattino, dal lunedì al venerdì, dove si parla dei fatti del giorno, nazionali e internazionali. Quindi andiamo sull'ANSA che riporta che questa mattina andrà in aula al Senato la norma Pichetto, ovvero il DDL sul nucleare, il cui disegno era già stato approvato alla Camera a giugno e leggo da ANSA, il disegno di legge ha l'obiettivo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare, per permettere quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Il provvedimento dà al governo la delega per emanare decreti che disciplinino la materia e definisce i campi di intervento, costruzione ed esercizio delle centrali, produzione di idrogeno tramite energia nucleare, gestione del combustibile esaurito e sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, che ha firmato la proposta di legge, ha più volte dichiarato che conta di emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Insomma, un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la legge sul nucleare, di cui si era già parlato all'inizio di quest'estate con appunto l'approvazione alla Camera a giugno del DDL sul nucleare. Andiamo però sulla stampa per rimanere sull'attualità, perché è una notizia che è sulla prima pagina della stampa di oggi, ma comunque anche per rallentare un pochino dal flusso delle breaking news e dei battibecchi politici, andiamo a leggere un articolo che si trova sulla stampa a pagina 12, il buco nero delle liste d'attesa, la metà paga o rinuncia alle cure, una richiesta su due associata a prenotazione Gimbe, il nodo e il gap tra ricette e prenotazioni. Questa è un'inchiesta della stampa, le liste d'attesa migliorano ma non è detto che i pazienti ne sentano il beneficio, questo

0: Ebbene, i tempi risultano rispettati nel 78,5% per le visite e nell'84,6% degli esami. Nel dettaglio, le prime disponibilità proposte entro soglia aumentano di 1,624 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tutto bene, dunque? Non proprio. Scomponendo il dato, denuncia la Fondazione Gimbe, il tasso di miglioramento effettivo si ferma a meno del 20%, pari a 317.000 prenotazioni. Per il resto, il successo, tra virgolette, dipende dal maggior volume registrato dal CUP e in numero assoluto. Peraltro, le prenotazioni oltre soglia non calano. Al confronto con i primi sei mesi del 2025, se ne contano oggi 28.650 in più, per un totale di 2.811 milioni. Registrano progressi 13 visite su 14 e 19 esami su 22, ma 6 visite e 3 esami restano indietro. Questo mentre il dibattito politico si concentra su ben altro, anche su tematiche che effettivamente abbiamo visto in questi giorni, soprattutto con l'inizio della scuola. Scuola e sanità sono da sempre, insomma, un po' il mantra anche delle proteste di piazza per quanto riguarda l'inazione del governo su alcuni temi. Insomma, abbiamo visto che il dibattito politico si parla di scuola, magari parla di sanità, però lo fa evidentemente nei termini non consoni a quelli che sono le reali problematiche di questi due ambienti. 8:21:37, noi ci fermiamo ancora per 2-3 minuti e poi torniamo, concludiamo la nostra rassegna stampa nazionale e poi lasciamo spazio al GR di Popolare Network. A tra poco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:25 e 17 secondi, Doctrine of Love, Jalen Gonda, e ritorniamo sulla nostra rassegna stampa nazionale. Io vi ricordo che potete seguire Già Notizia anche su YouTube, dove potete fare, come già alcuni di voi hanno fatto nelle ultime settimane, e scrivere sulla chat live, dove possiamo interagire, voi potete porre domande e io posso provare, per quello che ne so, a rispondere. E andiamo, però continuiamo con la nostra rassegna stampa nazionale, andiamo sul Post e parliamo di un argomento che negli ultimi giorni è un po' scomparso dalle cronache nazionali, e il Post inizia con una domanda: è l'indotto dell'ex Ilva di Taranto, le persone a cui l'acciaieria dà lavoro indirettamente sono quasi quanti i suoi dipendenti, rischiano il licenziamento pure loro. E torniamo quindi sulla vicenda leggendo l'articolo del Post, perché alle Acciaierie d'Italia di Taranto, come si chiama ora l'ex Silva, i lavoratori dell'indotto entrano da un ingresso secondario che si trova all'estremità nord-orientale della fabbrica, circa 5 km da quello principale. L'ex Silva infatti è enorme, sottolinea il Post. L'ingresso principale, la cosiddetta portineria A, è invece riservata agli operai assunti direttamente, agli impiegati e agli addetti alla logistica, cioè quelli che ricevono, smistano, immagazzinano le merci che arrivano. Ogni mattina da quell'ingresso secondario passano alcune migliaia di lavoratori, addetti alla manutenzione degli impianti, dipendenti di ditte delle pulizie, cuochi e camerieri della mensa, delle mense aziendali, autisti del servizio di trasporto interno, personale delle società di vigilanza e dipendenti delle decine di aziende che hanno lavori in appalto. Molti di loro sono cartellinanti, cioè lavoratori a termine con un badge d'ingresso temporaneo. Se le acciaierie chiuderanno l'area caldo entro la fine di ottobre, come previsto, saranno i primi a perdere il lavoro e non avranno nessuna tutela. Già ora molte aziende prevedono la chiusura, li stanno convocando per dirgli che non rinnoveranno i contratti, spiega Patrizio Di Pietro, sindacalista della FIOM CGL. Questo a testimonianza che la situazione per quanto riguarda i lavoratori dell'ex Ilva è drammatica, però bisogna ricordarsi anche di chi non è lavoratore assunto ma subappaltato. Spesso vicino all'ingresso c'è un bar chiosco, continua così il racconto del Post, dove i lavoratori dell'indotto si fermano a fare colazione. Il principale argomento di discussione è la loro sorte se la fabbrica dovesse chiudere. Hanno assistito al lento declino degli ultimi anni e non nutrono particolari speranze. Nel 2025 hanno prodotto 1,8 milioni di tonnellate di acciaio, molte meno che in passato. 15 anni fa, sotto la gestione della famiglia Riva, che acquistò la fabbrica dallo Stato, ne producevano 10 milioni. Sapevamo tutti che si sarebbe arrivati a questo punto. Hanno avuto 15 anni di tempo per chiudere gli altiforni, comprare forni elettrici, e non lo hanno fatto, dice Ignazio De Giorgio, operaio e coordinatore della rappresentanza dei sindacali unitari della fabbrica. Il governo si sta solo proteggendo dietro alle sentenze per non assumersi la responsabilità della chiusura. C'è anche un piccolo mercato con un camioncino che vende la frutta, un pescivendolo, alcune bancarelle che espongono occhialini da saldatore, zainetti, t-shirt, pantaloncini. Dura non più di un'oretta e mezza, tra le 5:30 e le 7 del mattino. Quando l'ultimo lavoratore è entrato, gli ambulanti vanno via. Sono l'indotto dell'indotto, se le acciaierie chiudono vanno a casa pure loro, dice ancora il sindacalista Di Pietro. Oltre ai tornelli c'è l'altiforno 2, l'unico ancora acceso, e poco più a ovest c'è il reparto delle lavorazioni a freddo, l'unica area della fabbrica in cui ancora si lavora, ma non si sa per quanto tempo. Il 9 luglio la Corte d'Appello di Milano ne ha decretato la chiusura, perché nelle torri Cooper, che in sintesi sono impianti per recuperare il calore prodotto dagli altiforni, ci sono 2000 tonnellate di amianto, e perché le emissioni di polveri sottili della fabbrica superano la soglia di sicurezza stabilita dall'autorizzazione integrata ambientale. Le acciaierie hanno presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, che si pronuncerà il 20 ottobre. Se sarà rigettato, la produzione di acciaio dovrà fermarsi, e quindi nella migliore delle ipotesi la fabbrica importerà semilavorati d'acciaio per fare a freddo i prodotti finiti, ma i legali delle Acciaierie d'Italia hanno scritto nel ricorso in Cassazione che lo stop dell'area caldo provocherà una distruzione produttiva e che l'impianto sarà costretto a chiudere del tutto. Questo leggiamo dal Post, e continuiamo ancora per un pezzettino. L'indotto è un settore vario, perché le acciaierie hanno esternalizzato molte attività. Giovanni Lippolis, operaio che lavora alla manutenzione delle linee ferroviarie, racconta per esempio che nelle officine interne lavora un migliaio di persone, e altrettante arrivano da imprese esterne specializzate nella meccanica ferroviaria. A inizio settembre l'AIGI, la principale organizzazione di rappresentanza dell'indotto, ha inviato ai sindacati le lettere di 28 aziende iscritte che annunciano l'avvio della procedura di licenziamento per 2.500 operai. I lavoratori hanno scioperato, bloccato le strade, il ponte girevole che porta la parte vecchia di Taranto, e il governo Meloni ha promesso un decreto per garantire ammortizzatori sociali in deroga anche a chi non è dipendente diretto della fabbrica. Vuol dire che chi non ha un contratto a tempo indeterminato per un'azienda in appalto riceverà un assegno di cassa integrazione che arriverà al massimo all'80% dello stipendio, con un tetto massimo mensile di circa 1.400 euro lordi. Tra gli altri che perderanno il lavoro non riceveranno tutti gli altri che perderanno il lavoro non riceveranno nulla. 8:30 e 52 secondi, e adesso lasciamo spazio al GR di Popolare Network e poi torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Giorgia Meloni prova a trascinare nella campagna elettorale anche Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la Presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento sul tetto per gli stranieri a scuola, tirando in ballo il Capo dello Stato. Quando era Ministro dell'Istruzione ha detto firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Una frecciata alla Presidente della Repubblica che poche ore prima aveva sottolineato come la scuola deve essere luogo di integrazione. Senza barriere, senza ghetti, Meloni è in difficoltà. Ieri l'Istat ha certificato il deficit sopra il 3%, confermando la procedura di infrazione europea nei confronti del nostro paese. Questo significa meno risorse per il governo, per la prossima manovra economica, l'ultima prima delle elezioni. Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Emmanuel Macron lo ha detto nel corso del suo intervento questa notte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La presa di posizione ha suscitato le proteste del premier israeliano Netanyahu. Dichiarazione grottesca, ha detto, mentre il suo ufficio politico diffondeva un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. I lavori si sono aperti ieri pomeriggio dopo l'intervento bellicoso, a tratti perfino minaccioso, di Donald Trump, che poi nella notte ha incontrato Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ha riferito quest'ultimo, Trump si sarebbe detto disponibile a concedere le licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. A Roma un operaio di 22 anni è morto sul lavoro, stava installando un nuovo impianto di illuminazione sul Colosseo ed è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 giunto sul posto, il giovane è deceduto. Sul posto sono presenti i carabinieri e l'ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il colosso cinese del commercio online Alibaba ha annunciato un piano per espandere nei prossimi 12 mesi la propria rete di data center all'estero, in particolare in Europa e Medio Oriente. Nuovi impianti saranno installati in Turchia, Finlandia e Paesi Bassi, mentre saranno ampliati quelli in Malesia, Germania, Emirati, Francia e Hong Kong. Alibaba sta rapidamente sviluppando il suo sistema di intelligenza artificiale. Ieri ha presentato un nuovo chip 3 volte più veloce della precedente e punta a superare i 20 gigawatt di capacità globale dei data center entro il 2032. Sono 9 in Giappone le vittime del tifone di Yuan, che dall'inizio della settimana flagella l'est del paese. Proseguono le ricerche di almeno 4 dispersi. Il tifone ha provocato danni ingenti soprattutto a Chiba, un'area già colpita da piogge torrenziali e alluvioni tra agosto e inizio settembre. Molte le abitazioni danneggiate anche nelle prefetture vicine a causa di allagamenti e frani. Ieri nell'aeroporto di Tokyo sono stati cancellati 270 voli, bloccata anche la circolazione ferroviaria tra la capitale e Tokyo. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:40 e 5 secondi, 5 di mattina, francamente 5 di mattina l'orario in cui mi alzo io per preparare la rassegna stampa, ed iniziamo la nostra rassegna stampa internazionale, perché infatti, come dicevamo in apertura, ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Donald Trump ha detto di trovarsi di fronte a una decisione importante: se attaccare nuovamente l'Iran o cercare di raggiungere un accordo di pace. Nello stesso discorso ha poi affermato che avrebbe potuto annientare la Repubblica Islamica se il conflitto fosse rimasto irrisolto, lo riporta la BBC. Di fronte alla platea, Trump ha poi respinto l'idea di un governo mondiale, promettendo di mediare la pace tra Russia e Ucraina e di garantire che gli Stati Uniti vincano la corsa all'intelligenza artificiale. Ecco, tra le molte analisi della questione ce n'è una, quella del Guardian, scritta da Robert Tate, di base a Washington, che scrive un articolo dal titolo "La minaccia di Trump di annientare l'Iran all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è sconvolgente persino per lui. Il presidente degli Stati Uniti potrebbe aver messo in ombra il fantasma del leader sovietico Khrushchev, fantasticando sulla distruzione di un altro Stato membro". Infatti Donald Trump ha l'abitudine di mettere a disagio i delegati all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, scrive Tate sul Guardian, ma quest'anno potrebbe aver superato in sordina lo spettro di Nikita Khrushchev, contemplando apertamente l'annientamento di un altro Stato membro dell'ONU. A 11 minuti dall'inizio di un discorso di 40 minuti, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di dover prendere una decisione importante riguardo all'Iran, che ha opposto una resistenza molto più determinata di quanto Trump avesse previsto quando decise di dichiarare guerra al paese a febbraio. Si raggiungerà un accordo con l'Iran che permetta loro di ricostruire e creare un paese di gran lunga più grande di quanto non lo sia mai stato prima, chiese. Oppure annienterò la Repubblica Islamica e lo farò rapidamente, senza darle mai la possibilità di uccidere e distruggere di nuovo persone e paesi. Li spingerò all'inferno senza alcuna possibilità di sopravvivenza e senza speranza di grandezza futura o di generazioni a venire. Probabilmente dai tempi in cui Khrushchev, il defunto leader sovietico, brandì una scarpa e la sbatté presumibilmente su una scrivania nel 60 per protestare contro il discorso di un altro delegato, l'assemblea annuale non ha più assistito a una simile dimostrazione di bellicosità da parte del leader di una superpotenza. Ma questo sembrava ancora più scioccante: il mondo potrebbe essersi assuefatto alle terribili minacce di Trump di riportare l'Iran all'età della pietra. Ricordiamo i post su Truth di, appunto, porre fine alla civiltà iraniana. Tale minacce, prosegue l'analisi del Guardian, sono state portate avanti così spesso e a volte seguite subito dopo da un cessate il fuoco o da negoziati che potremmo esserci assuefatti, ma sentirle espresse in un forum creati all'indomani della Seconda Guerra Mondiale con l'obiettivo esplicito di prevenire futuri conflitti è stato sconcertante. L'Iran è stato il punto focale di gran parte del discorso di Trump, iniziato con una serie di vanti ormai consueti sui suoi presunti successi, che sembravano più adatti a un pubblico nazionale che alla platea che aveva di fronte. A prescindere dal fatto che l'ultima minaccia debba essere presa alla lettera o meno, ben poco di ciò che ha detto sull'Iran è sembrato rassicurante. Sembrava aver manipolato i fatti con leggerezza, consapevolmente o meno. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato per ben due volte in modo errato, ad esempio, che il regime teocratico era rimasto al potere per 51 anni. In realtà la rivoluzione islamica che rovesciò l'ex Shah filo occidentale Mohammad Reza Pahlavi e insediò l'attuale regime avvenne 47 anni fa, nel 79. E Trump ha anche citato cifre apparentemente gonfiate sul numero di iraniani uccisi nelle proteste antigovernative nello scorso gennaio. Ricordiamo, nonostante ci sia Donald Trump dall'altra parte che, appunto, le spara grosse, ricordiamo che il regime iraniano è un regime sanguinario teocratico che ha massacrato durante le proteste migliaia di civili. In ogni caso, la retorica minacciosa non si è limitata all'Iran, ma si è spostata anche sul Venezuela. Ad esempio, le nostre azioni in Venezuela, ha detto Donald Trump, dimostrano che gli Stati Uniti non permetteranno più che le minacce all'America mettano piede in nessuna parte dell'emisfero occidentale e, se necessario, useremo la nostra impareggiabile potenza militare per proteggere vitali interessi nazionali degli Stati Uniti. Poi ha parlato anche di Cuba, definendo la nazione ormai finita sostanzialmente, e i delegati di Cuba si sono alzati dal proprio posto E poi ha parlato anche di AI, l'analisi del Guardian dedica giusto le ultime righe a questo, si legge: con quella questione apparentemente risolta, almeno per ora, il presidente ha dichiarato la sua intenzione di mostrare i muscoli su un nuovo campo di battaglia, l'intelligenza artificiale. E questa è la dichiarazione che forse a me ha fatto più impressione, perché scrive: facendo eco a recenti post sui social media, Trump ha paragonato i recenti appelli a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sulla base del fatto che il suo rapido sviluppo, appunto come abbiamo raccontato anche nelle ultime settimane, rappresenterebbe una minaccia esistenziale per l'umanità, e ha fatto riferimento a un piano globalista ordito dalle stesse forze che ha accusato di aver lanciato l'allarme sui cambiamenti climatici, una premessa che ha a lungo erroneamente definito una bufala. E ricordiamo che il cambiamento climatico è confermato da diverse fonti anche indipendenti. Parte della soluzione, disse, consisteva nel cambiare il nome dell'intelligenza artificiale. D'ora in poi non sarebbe stata più chiamata artificiale, ma la fa sembrare falsa e non lo è, e in tutti i documenti il governo statunitense si chiamerà d'ora in poi super intelligenza. Benvenuti nel nuovo mondo della super intelligenza, ha detto al suo discorso. Vediamo se funziona, è molto più preciso. Vediamo se ho questo potere, forse sì, forse no. Insomma, si va fino a cambiare le parole, perché le parole possono essere spaventose, lo si dimostra tutti i giorni. E Donald Trump ha deciso che super intelligenza è più rassicurante, l'intelligenza artificiale, che noi non dobbiamo avere paura di qualcosa che molto probabilmente comunque cambierà il nostro futuro come genere umano. Andiamo su alcuni titoli della giornata da parte dei quotidiani nazionali americani, e ad esempio leggiamo dal New York Times: alle Nazioni Unite Trump espone una visione del potere statunitense in cui il vincitore prende tutto, the winner takes it all. Il discorso del presidente Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite equivale a un rifiuto del concetto fondante delle Nazioni Unite, dice il New York Times. Anche il Wall Street Journal nel suo editoriale del giorno scrive, fa riferimento al discorso di Trump alle Nazioni Unite. Trump's UN message to the world, il messaggio di Trump per il mondo dalle Nazioni Unite. E si scrive: quest'anno nelle Nazioni Unite non c'è stato alcun sabotaggio delle scale mobili. Il dramma del discorso del presidente Trump all'Assemblea Generale annuale si è invece limitato in gran parte alla sua minaccia di annientare il regime iraniano, una minaccia che sarebbe più credibile se noi e il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche non l'avessimo già sentito diverse volte, sottolinea il Wall Street Journal. Al di là delle dichiarazioni altisonanti, i governanti iraniani si concentreranno su un punto specifico del discorso, e poi si cita con un virgolettato: credo che raggiungeremo un accordo subito dopo le elezioni, perché non avrebbe senso per gli iraniani non farlo. Questo l'editoriale del Wall Street Journal di oggi. Andiamo ancora sul Washington Post, spesso critico di Donald J. Trump. Trump warns UN, Trump avverte l'ONU che potrebbe annientare l'Iran mentre la guerra oscura la diplomazia. Con i prezzi globali dell'energia alle stelle, gli sforzi di pace in bilico in Ucraina e Iran, la presenza del presidente Trump all'ONU quest'anno è stata una dimostrazione della portata dei conflitti globali. Questo per quanto riguarda il Washington Post, che tra l'altro in apertura ha anche un altro titolo: il presidente rimprovera Caitlin Collins della CNN: non dovresti occuparti di me. E allora, non pensavo di avere tempo, ma dato che l'abbiamo accennato, parliamo brevemente di questa vicenda, perché il presidente ha bandito CNN, MS Now e Politico, che sono tre grandi testate americane che noi spesso leggiamo comunque in rassegna stampa, li ha bandite dal suolo della Casa Bianca, non possono più coprire la Casa Bianca a livello giornalistico. E quindi al momento Caitlin Collins è una giornalista della CNN che spesso ha fatto domande anche scomode al presidente e e al suo entourage e al suo staff. Magari approfondiremo anche la vicenda nei prossimi giorni. In ogni caso, dato che Trump era rimasto scoperto di una copertura televisiva riguardo a grandi eventi come ad esempio questo incontro alle Nazioni Unite, Oppure l'incontro con Xi Jinping, uno dei più importanti vertici di quest'anno per quanto riguarda l'importanza dei leader che vi partecipano, dato che era rimasto scoperto di una copertura televisiva, ha deciso di lanciare la sua Trump TV, che in realtà non è altro che una live 24 ore su 24 su YouTube, dove vengono rilanciati anche filmati molto vecchi. In ogni caso, proseguiamo con la nostra rassegna stampa internazionale, andiamo su Associated Press, dove leggiamo: il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i funzionari statunitensi e iraniani si sono incontrati martedì, un incontro inaspettato avvenuto proprio mentre, nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, minacciava di annientare la Repubblica Islamica se non si fosse raggiunto presto un accordo per porre fine alla guerra che dura da quasi 7 mesi. Questa una delle ultime, forse l'ultimissima notizia per quanto riguarda il fronte della guerra in Iran. Effettivamente c'è stato un incontro nel momento in cui Donald Trump pronunciava il suo discorso. Trump ha dichiarato ai giornalisti che i suoi principali inviati, che abbiamo imparato a conoscere, Steve Witkoff e Jared Kushner, si sono incrociati per circa 3 ore con i funzionari iraniani a margine dell'incontro annuale dei leader mondiali, ma ha fornito poi pochi dettagli su come si siano svolti i colloqui o sul contenuto dello scambio. È stato un incontro molto positivo, ha detto Trump. Il presidente ha poi aggiunto che i funzionari iraniani non erano di altissimo livello, ma è pur sempre qualcosa. 8:50, noi facciamo giusto un paio di minuti di pausa con un passaggio musicale. Questo è Boots on the Ground dei Massive Attack e poi torniamo, concludiamo la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: 8:53:42. Torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale in questi ultimi 7 minuti che ci restano, l'ultimo chilometro per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, e andiamo su questo vertice tra Xi Jinping e Trump di cui abbiamo accennato, ma non siamo ancora entrati nel merito della questione, e lo facciamo andando su China Files, che è questa newsletter prodotta da una redazione di giornalisti e sinologi. E vediamo, sì, negli Stati Uniti per il vertice con Trump cosa aspettarsi. Questo è il primo paragrafo dell'articolo: Xi Jinping arriva oggi negli Stati Uniti per il vertice con Donald Trump, il secondo in poco più di 4 mesi, infatti ce n'era già stato uno a maggio, se non vado errato, che si era tenuto però a Pechino. Il presidente cinese sarà ricevuto da quello americano direttamente in aeroporto con tanto di sorvolo militare, un onore che Trump non aveva ricevuto a Pechino. Previsto anche un incontro tra le due First Ladies, mettendo piede alla Casa Bianca 11 anni dopo l'ultima volta, sì, punta più a consolidare la tregua che a raggiungere un grande accordo. Pechino vorrebbe prorogare fino al 2029 la tregua sui dazi, mentre Washington propone un'estensione di 6 o 12 mesi. L'obiettivo cinese è guadagnare tempo per rafforzare l'autosufficienza ed evitare una nuova guerra commerciale. Si ritiene di presentarsi al negoziato da una posizione di relativa forza, perché nonostante gli Stati Uniti mantengano il vantaggio nei chip e nelle tecnologie avanzate, la Cina controlla terre rare, magneti strategici e alterna aperture dagli acquisti di soia alla cooperazione sul fentanyl e pressioni sulle forniture critiche. Sul tavolo ci saranno anche Corea del Nord, che abbiamo visto essere uno stato molto importante per Donald Trump, ha addirittura sospeso alcuni degli addestramenti militari congiunti tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti per non fare dispetto a Kim Jong-un e la Corea del Nord, e poi si verterà su Iran, sicurezza nel Mar Rosso, mentre Taiwan ovviamente resta il principale ostacolo alla distensione. Pechino osserva con attenzione il congelamento americano di un pacchetto di armi da $14 miliardi. Possibile infine un primo dialogo sull'intelligenza artificiale, sulla gestione di incidenti e cyberattacchi, ma senza intese sostanziali. L'esito più realistico è quindi una stabilizzazione della rivalità più che un disgelo. Cina e Stati Uniti cercano di contenere lo scontro mentre continuano a competere su tecnologia, sicurezza e influenza globale. L'articolo poi è molto approfondito e continua, analizza una serie di situazioni geopolitiche che coinvolgono Cina e Stati Uniti da vicino. Noi però ci spostiamo e andiamo su la CNN e a lot's changed since Xi Jinping last US state visit, mostly in China's favor. Questo è l'articolo dell'analisi della CNN per quanto riguarda l'incontro. Molto è cambiato dall'ultima visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, ma per la maggior parte in favore della Cina. Questa è la sentenza della CNN per quanto riguarda l'incontro. E poi andiamo infine sul Global Times e leggiamo l'articolo di apertura del sito del Partito Popolare Cinese: la prossima visita di Xi negli Stati Uniti servirà a definire la rotta per le relazioni bilaterali. Su un invito del presidente statunitense Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato negli Stati Uniti, come abbiamo già letto. In questi 3 minuti, allora, saremo costretti a tagliare qualcosina, però ne parleremo nello spazio degli approfondimenti, oltre la prima, con Francesco Piperis, che appunto inizia dalle 9, quindi tra giusto una manciata di minuti, e prosegue fino alle 10. Però, dato che dobbiamo fare una cernita, andiamo sul Marocco, che annunciavamo in apertura, e leggiamo come Ceuta e il calcio Israele stanno influenzando le elezioni in Marocco. Lo scrive la BBC. In Marocco i giovani elettori disillusi sono stati corteggiati con slogan calcistici virali, promesse di 1 milione di posti di lavoro e appelli anti-israeliani in vista delle elezioni parlamentari di mercoledì, ovvero oggi. Infatti in Marocco si vota, ci sono tutta una serie di questioni però di propaganda che la BBC analizza, e soprattutto di questioni relative alla Gen Z. Per i giovani marocchini, per molti giovani marocchini, la politica rimane profondamente scollegata dalla realtà. Non nutro alcuna speranza per queste elezioni, mi vergogno del nostro panorama politico, è un vero e proprio circo, ha dichiarato la BBC Shyam Azeural, 32 anni, attivista ambientalista, residente nella regione dell'Atlante. L'esito del voto deciderà la composizione del prossimo governo, a poche settimane di distanza da Ceuta, dalla crisi migratoria di Ceuta, che ha visto l'attraversamento di decine di migliaia di persone che hanno rischiato la vita per passare nell'exclave spagnola. Il Marocco è una monarchia costituzionale, ricorda la BBC, in cui i partiti politici si contendono i 395 seggi della Camera dei Rappresentanti, l'organo legislativo. Tuttavia il potere esecutivo rimane strettamente legato alla corona. Re Mohammed VI, il monarca 63enne, nomina il primo ministro scegliendolo dal partito politico che ottiene il maggior numero di voti alle elezioni, ma presiede poi anche il Consiglio dei Ministri, che è il più importante organo decisionale del paese. L'attuale campagna elettorale fa seguito anche a un'ondata di proteste da parte della Gen Z, scoppiate nel settembre 2025, un anno fa, contro disoccupazione, assistenza sanitaria e costo della vita. E lo slogan dei manifestanti era libertà, dignità e giustizia sociale. E poi erano degenerati questi slogan in cacciate a Canuck, che era un riferimento all'attuale primo ministro. In quell'occasione oltre 2.400 persone vennero processate in seguito ai disordini. Nonostante la repressione, alcuni giovani attivisti stanno comunque scegliendo di entrare nell'arena politica, e si fa ad esempio Hamza El Karroubi, 29 anni, è stato brevemente arrestato durante le proteste e ora si candida al Parlamento con il Partito per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, poco conosciuto e con un programma ecologista. Si riporta anche un virgolettato di questo attivista: da giovane non nutro molte speranze, mi sono iscritto a questo partito perché volevano più volti della Gen Z e ci permettono di esprimere liberamente le nostre richieste. Circa 60.000 persone, ricorda poi le BBC, hanno attraversato il confine per la Spagna, almeno 100 persone sono morte nel più grande flusso migratorio verso l'enclave nella storia recente. E El Karroubi, questo giovane candidato al Parlamento, ha detto alla BBC: vogliamo giustizia per le famiglie di coloro che sono morti durante la traversata verso Ceuta, vogliamo un risarcimento per le loro famiglie. E questo alle 9:00:37, quando è già notizia, la rassegna stampa di RBE termina qui. Noi ci vediamo domani sempre dalle 8 fino alle 9 in live su YouTube, ma anche su radio e TV, e quindi buon proseguimento di giornata. Io vi ricordo che però da adesso, praticamente da quando stacca già notizia, inizia Oltre la Prima, lo spazio che io e Francesco Piperis dedichiamo agli approfondimenti. In ogni caso, a domani e buon proseguimento di giornata. Ciao a tutte e tutti. La rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительности.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

0: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:09:50. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la prima di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Ed eccolo qua, è tornato pimpante e bello già dalle 8 stamattina, pimpante più o meno. Jacopo Bertuglia, buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao
1: Francesco. Ben trovato, ripartita come abbiamo anche anticipato e annunciato ieri la rassegna stampa quotidiana condotta da Jacopo Bertuglia, che comincia alle 8, che è in diretta oltre che su tutti i canali soliti di RBE anche su sul nostro canale YouTube, su RBE Radio e TV. Oggi ricomincia lo spazio di approfondimento a due, diciamo. In questi giorni, in questa settimana, abbiamo provato, come dire, anche ad uscire, ad andare oltre le prime pagine dei giornali con alcune linee di approfondimento e di riflessione. Voglio fare soltanto un'anticipazione rispetto a quello che succederà invece dalle 10 in poi stamattina, perché all'interno di almeno due pagine al giorno realizziamo due interviste, due conversazioni. La prima alle 10 con Ilaria Crotti, che è la curatrice del programma autunnale, vorrei aggiungere, di Book Pride, che si tiene a Genova dal 9 all'11 ottobre. Invece torniamo a parlare strettamente di libri nell'ultima parte, dopo le 10:30, con Paolo Ciro, per farci raccontare i contenuti del suo romanzo L'attesa è la parte più difficile, pubblicato da Robin Edizioni. Tutto questo succede all'interno di almeno due pagine al giorno. Adesso, prima del primo passaggio musicale, mai tappabuchi ma sempre ragionato, e abbiamo anche alcuni ascolti nuovi che abbiamo, nuovi o vecchi che abbiamo recuperato anche grazie a Nicolò Setsu. Cominciamo con i nostri approfondimenti. Allora, intanto, Jacopo, da dove vogliamo ripartire stamattina? Bentornato ancora.
2: Grazie Francesco. Allora, ripartiamo dal Guardian, perché il Guardian questa settimana di mia assenza sta portando avanti un progetto. Ogni giorno di questa settimana scrive una storia di una persona comune che vive a Gaza, e quest'oggi è il turno di Ramadan Gaban, bambino di 12 anni che vive a Gaza, e il titolo dell'articolo è: ho paura che bombardino il bar dove lavoro o che bombardino me. Una giornata nella vita di un ragazzino di 12 anni a Gaza, appunto. E si legge l'articolo del Guardian: mentre la guerra a Gaza si avvia al quarto anno, ricordiamo che nonostante il cessate il fuoco, gli attacchi e i morti civili non si sono fermati, questa settimana il Guardian segue 5 palestinesi comuni nella loro vita quotidiana, come appunto vi dicevo. E inizia così la storia di Ramadan. La tenda è piantata su una piattaforma ricavata tra le dune di sabbia in pendenza, sopra una lunga distesa di costa dorata. I topi hanno rosicchiato dei buchi nei lati della tela e i fili di sabbia chiara si insinuano attraverso le fessure. Dentro, sul materasso lacerato che condivide con i fratelli, il 12enne Ramadan Gaban sbatte le palpebre per scacciare il sonno. Il sole è appena sorto, ma fa già caldo. Questa è una giornata nella vita di un ragazzo a Gaza, e all'alba si fa proprio la ricostruzione, appunto, della mattinata. All'alba, mattina, pranzo e sera. All'alba Ramadan si sveglia ogni mattina alle 6:30, a volte il caldo a svegliarmi, altre volte il canto degli uccelli che sono ovunque perché viviamo vicino al mare. Mi lavo la faccia e mi lavo i denti, non abbiamo il gas, quindi raccolgo piccoli pezzi di legno e di plastica per accendere il fuoco e far bollire l'acqua per il tè. Mi chiamo Ramadan Yacoub Gaban, ho 12 anni, vengo da Beit Laia, ora vivo ad Al Nawairi, nella zona costiera di Nuseirat. Ho tre sorelle e un fratello. Ramadan si fa strada in mattinata tra le dune e le tende, cercando legna per accendere il fuoco, far bollire l'acqua per la famiglia. Gli alberi sono pochi, quindi c'è poco da trovare, ma riesce a scovare dei pezzi di plastica e un pezzo di legno portato dalla corrente. Si china per spezzare dei rami da un cespuglio spinoso. Insieme al fratello Adi accende un piccolo fuoco per scaldare l'acqua e preparare preparare il tè. Poi si incammina lungo la spiaggia per andare al lavoro, con il vento che solleva la sabbia mentre cammina. Dopo colazione vado a lavorare in un bar vicino al mare. Il bar dista circa 300 metri dalla nostra tenda e ci metto solo pochi minuti per arrivarci. Di solito cammino lungo la spiaggia. Lungo il tragitto vedo i pescatori che pescano pesci e granchi e vendono il pescato. A volte mi fermo a guardarli mentre tirano fuori il pesce dal mare. Di solito lavoro 12 ore, dalle 7 del mattino fino a sera tardi. Quando torno a casa è buio e grossi topi escono dall'oscurità e mi sfiorano le gambe. Sposto i tavoli, sistemo le sedie, tiro fuori i tavoli e la sera li riporto dentro. Li pulisco e li sistemo, rastrello la sabbia intorno ai tavoli per mantenerla liscia e raccolgo la spazzatura. Ieri alcune persone stavano grigliando del cibo, stavano facendo un barbecue e l'odore era ovunque. Pensavo tra me e me, se fossimo a casa nostra, forse staremmo facendo un barbecue anche noi. Poi quelle persone se ne sono andate e hanno lasciato un sacchetto di patatine. Avevo fame, così l'ho preso e l'ho mangiato. Il mio lavoro è molto faticoso, ma lo faccio perché devo mantenere i miei fratelli. Vedo i figli dei vicini che giocano, si divertono col padre che porta loro da mangiare e da bere, ma io devo lavorare per potermi permettere il cibo e le bevande. Prima della guerra mio padre lavorava raccogliendo fragole a Beit Lahia e riciclando materiali, ma ora non lavora più. È stato ucciso mentre si trovava a casa di mia zia e mio zio, dove era andato per aiutarli a evacuare. Avevamo sentito dire che gli israeliani avevano bombardato una casa vicina. Ci chiedevamo quale casa. Poi una donna è venuta alla scuola dove ci eravamo rifugiati dicendo: vostro padre è morto. Non le abbiamo creduto, ma quando siamo andati alla casa era distrutta. Mio padre rimase sotto le macerie per 4 mesi. Dopo 4 mesi tornammo a Beit Lahia e lo tirammo fuori dalle macerie e lo seppellimmo nel cimitero. E all'ora di pranzo, Ramadan, verso le 13:30, arriva ad un'autocisterna, si prende una pausa dal lavoro per correre su per la collina e riempire le bottiglie vuote della famiglia. Lui e le sue sorelle minori lo portano all'autocisterna e riempiono circa 15 bottiglie per bere e lavarsi. Quando sono tutte piene le carica su un carrello improvvisato con una cassa di plastica. Le sue ruote spaiate girano e oscillano sul bastone che funge da asse mentre lo trascina sulle dune di sabbia e giù per la collina. E poi alla sera Ramadan finisce di lavorare tra le 19 e le 22, i colleghi della mensa mi danno 10 shekel, che sarebbero l'equivalente, che ovviamente riporta il Guardian in sterline, di 2,45. Prima della guerra con 10 shekel si potevano comprare molte cose, mentre ora bastano per un po' di formaggio o una pagnotta di pane. Quello che mi piace del mio lavoro è la vicinanza al mare. Mi piace respirare l'aria di mare, nuotare, ne ho l'occasione. Ho imparato a nuotare da solo e se c'è una pausa tra un lavoro e l'altro, corro in mare per rinfrescarmi. In futuro vorrei fare il bagnino per salvare le persone. Se qualcuno sta annegando lo salverò, oppure vorrei diventare medico o avvocato. Un'altra mia speranza per il futuro è ovviamente che la guerra finisca, che ricostruiremo le nostre case, che gli israeliani si ritirino e tornino ai loro confini e che la vita possa tornare come prima. Non dovrei lavorare e potrei tornare a studiare in classe. Non vado a scuola dall'inizio della guerra, dal primo giorno. Amavo molto leggere, l'arabo era la mia materia preferita. Durante il giorno non ho molto tempo per giocare, la sera dopo che i clienti se ne vanno esco con i miei amici. A volte costruivamo aquiloni, li facevamo volare, ma hanno iniziato a bombardare i bambini che li facevano volare. L'altro giorno hanno bombardato gli aquiloni di 3 bambini, quindi ho smesso di costruirli. Torno a casa camminando lungo la spiaggia. Quando rientro alla tenda mi lavo, mi cambio, prego, ceno e vado a dormire. Questo Ramadan è un racconto di una persona comune da Gaza e il Guardian, come vi dicevo, questa settimana ne sta raccogliendo tante di queste testimonianze e noi cercheremo di starci dietro il più possibile, però nel caso io vi consiglio comunque di consultare il Guardian, che tra l'altro è uno dei pochi quotidiani internazionali che non ha un paywall, che si può consultare gratuitamente e leggere da voi queste storie che danno anche la misura di cosa sta succedendo a Gaza.
1: Allora, a proposito di Gaza, tra l'altro è del Guardian, tra l'altro vi ricordo che il Guardian è tra i produttori di NASA, il film documentario di Yuval Abraham e Rachel Zor, che ha vinto il premio speciale della giuria a Venezia quest'anno, qualche settimana fa. Vi ricordo tra l'altro intanto che nel discorso di ringraziamento e di accettazione del premio Yuval Abraham aveva invitato il pubblico italiano ma anche il pubblico di tutto il mondo a vedere questo film documentario, perché i paesi occidentali nello specifico sono anche complici di questo genocidio, e per questo motivo allora anche da questi microfoni anche dal nostro piccolo megafono, che può diventare anche grande, l'invito ad andare al cinema, perché dal 28 al 30 settembre NASA sarà in programmazione nelle sale cinematografiche italiane, ed è un documentario necessario che racconta il genocidio a Gaza, la vita a Gaza sotto il tallone di ferro dell'esercito israeliano. NASA di Yuval Abraham e Rachel Zohar, premio speciale della giuria a Venezia quest'anno al cinema dal 28 al 30 settembre. Allora, direi, prima di cambiare argomento, di concederci il primo passaggio musicale per oggi. È sempre una buona giornata quando ascoltiamo i Supergrass, Late in the Day.

0: Questo è proprio uno di quei casi in cui, diciamo, che cosa gli vuoi dire ai super grass?
1: Ormai ti è entrata in testa questa cosa.
0: È bellissimo, cioè, è una frase che dice tutto e che spiega tutto senza dire niente praticamente. Late in the day dei super grass da In It For The Money, disco uscito nel 1997. Non sembra vero, 30 anni quasi per questo disco dei super grass pubblicato da Parlophone. Allora, ci si impegna, si lavora per sensibilizzare sul cambiamento climatico, per mettere in guardia il mondo e anche i cittadini
1: sul cambiamento climatico, che al contrario di quello che dice Donald Trump è reale, testimoniato, esatto, da diverse fonti indipendenti, eccetera.
0: Lo diciamo molto chiaramente, anche utilizzando ovviamente la scienza, e tra poco parleremo anche di, come dire, di pareri dei cittadini rispetto al fatto che si è molto più consapevoli di quanto non si creda. Però ci sono dei sassolini negli ingranaggi, addirittura dell'IPCC, che è un panel delle Nazioni Unite fondamentale rispetto alle questioni ambientali. Ma che altro mito ci fai crollare stamattina, caro Jacopo?
1: No, allora, c'è questa inchiesta pubblicata su Lucid sui mondi, ma pubblicata anche ad esempio sul Guardian e su altre testate internazionali, a firma di Silvia Lazzaris, e si intitola

0: Abbiamo scoperto di conflitti di interesse dentro all'IPCC. C'entra il petrolio saudita. Questo è il titolo, direi abbastanza si capisce immediatamente di che cosa si sta parlando. E il catenaccio dice: tra gli autori del più autorevole rapporto sul cambiamento climatico, ovviamente l'IPCC, almeno una dozzina di persone lavora per Saudi Aramco o è pagata dall'industria petrolifera. L'IPCC però sostiene che questi rapporti non siano rilevanti. Secondo alcuni esperti, questo mina la sua indipendenza e credibilità. La mattina del suo primo giorno da autrice dell'IPCC inizia così l'articolo. Inizia con una storia, con un punto di vista. L'esperta di clima Julia Steinberg non conosceva nessuno. A colazione si è seduta al tavolo di uno sconosciuto. Ciao, sono Julia, lavoro all'università di Losanna. L'uomo seduto di fronte a lei ha risposto: io sono Mustafa Babiker, lavoro per Saudi Aramco. Aramco è la compagnia petrolifera dello stato saudita, con la sua produzione di combustibili fossili è responsabile di più emissioni di carbonio di qualsiasi altra azienda nella storia, e sono queste emissioni anche ad alimentare la crisi climatica. Steinberg allora, come viene spontaneo, gli ha chiesto se non fosse un conflitto di interessi lavorare per Aramco e fare l'autore per il gruppo per il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che sarebbe l'IPCC, e questo è il gruppo che produce i rapporti sul clima in assoluto più importanti al mondo. Babiker, ricorda Steinberg, le ha risposto di no. Aveva dichiarato il suo rapporto con l'azienda nel modulo sui conflitti di interesse dell'IPCC. Non mi è sembrata una gran risposta, ma era cordiale e la colazione e poi è andata bene. Babiker lavora per Aramco da 20 anni. L'anno scorso la sua nomina d'autore e coordinatore del prossimo rapporto di valutazione dell'IPCC ha fatto discutere la comunità scientifica, che però l'ha trattata come un caso a sé stante. La nostra inchiesta, si scrive appunto su Lucy sui mondi, pubblicata anche sul Guardian, mostra che Babiker è tutt'altro che un caso isolato. Almeno una dozzina degli autori principali del prossimo rapporto lavorano per Saudi Aramco, per istituzioni saudite e per altre istituzioni legate a petrolio e gas, oppure intrattengono legami di altro tipo con loro. Per esempio, alcune loro ricerche sono state finanziate dall'industria petrolifera anche dopo la nomina come autori per l'IPCC. Una vicepresidente dell'IPCC, che quindi fa parte del gruppo dirigente dell'organismo, lavora anche per il Ministero Saudita dell'Energia. E appunto l'organismo che in assoluto produce i rapporti più autorevoli sulla climatologia, i suoi rapporti approvati da 195 paesi sono la base della COP, cioè dei negoziati sul clima dell'ONU, e orientano le politiche climatiche nazionali in tutto il mondo. Ma secondo gli esperti che hanno esaminato i risultati della nostra inchiesta, la politica dell'organizzazione sui conflitti di interesse è inadeguata. Un altro dipendente di Aramco, ad esempio, scelto come autore principale dell'IPCC, è lo scienziato Diego Armando Moya Pinta. Dal 22 si occupa di energia e sostenibilità per Saudi Aramco. L'IPCC però indica come sua affiliazione solo l'Imperial College di Londra, dove è ricercatore onorario, però manca insomma nel curriculum quest'altra annotazione. Moya Pinta è uno dei 14 autori del capitolo sui sistemi energetici, dovrà valutare le opzioni per ridurre le emissioni in tutto il settore dell'energia, un ambito che tocca direttamente gli affari dell'Aramco, e credo che non ci sia alcun dubbio che un caso come questo rientri nella politica sui conflitti di interesse dell'IPCC, dice Kelvin Elliott, docente alla Michigan State University ed esperto di etica della ricerca. Eppure, a marzo 2026, il comitato sui conflitti di interesse dell'IPCC ha comunicato di non aver trovato alcun problema tra gli autori scelti per il suo settimo rapporto. Le conclusioni del comitato stridono con la presenza di autori che lavorano per la più grande compagnia petrolifera al mondo, e questo scarto solleva dubbi sul fatto che la politica dell'IPCC sui conflitti di interesse sia adeguata o che venga applicata correttamente. I dubbi poi non riguardano solo i due dipendenti di Aramco, continua l'articolo. Il lavoro dell'IPCC si divide in 3 gruppi. I primi 2 si occupano delle basi scientifiche del cambiamento climatico e dei suoi impatti. Il terzo valuta come tagliare le emissioni o rimuoverle dall'atmosfera. Esamina cioè politiche e tecnologie che toccano da vicino gli interessi economici di paesi e aziende. È lì che abbiamo guardato. Questo è l'articolo di Silvia Lazzaris per quanto riguarda l'IPCC, questo gruppo il più autorevole in assoluto per quanto riguarda le ricerche sul clima. Se vi interessa l'inchiesta, la trovate su Lucy sui mondi oppure pubblicata anche sul Guardian. L'accesso è gratuito. 9:30, noi però adesso ci concediamo un passaggio musicale e poi lasciamo spazio al GR di Popolare Network.
1: Scanca Nancy, questa è My Ugly Boy.
2: RBE Cina. A te.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
1: In Ucraina un attacco russo nella regione di Zaporizhzhia contro un centro commerciale ha provocato un vasto incendio, il ferimento di due persone. L'esercito di Mosca ha colpito nella notte anche una nave mercantile nel porto di Odessa. Il comandante di nazionalità ucraina è stato ucciso, anche Kiev è stata presa di mira con uno sciame di droni. Al momento il servizio ferroviario della capitale è interrotto. Ieri sera a New York Volodymyr Zelensky ha incontrato Donald Trump, i due hanno discusso della concessione delle licenze per la produzione di missili Patriot su suolo ucraino. Il presidente ucraino si è detto anche disponibile a incontrare Putin in ogni momento. Oggi Zelensky parlerà alla platea dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Emmanuel Macron lo ha detto nel corso del suo intervento questa notte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La presa di posizione ha suscitato le proteste del premier israeliano Netanyahu, dichiarazione grottesca, ha detto, mentre il suo ufficio politico diffondeva un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. A margine dei lavori dell'Assemblea si è svolto nella notte anche un incontro tra i mediatori di Trump, Witkoff e Kushner e i delegati iraniani. Ieri, davanti a quella stessa platea, Trump si era detto aperto all'ipotesi di annientare Teheran.
1: Un attacco aereo israeliano ha danneggiato le linee elettriche ad Al-Qiyam nel sud del Libano, provocando un blackout completo nell'area, lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le onde d'urto dell'esplosione sono state avvertite in diverse zone del paese.
0: Le opposizioni contro Meloni nel tentativo di trascinare in campagna elettorale il Presidente della Repubblica. Tirare per la giacca Mattarella cercando di trascinarlo sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato, ha detto la segretaria PD Elly Schlein, facendo riferimento alla polemica sollevata dalla Premier sul tetto agli stranieri a scuola. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione faceva circolari sugli stranieri come la nostra, ha detto ieri sera Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa.
1: La Guardia di Finanza ha sequestrato 50 kg di ketamina all'aeroporto di Fiumicino. Gli stupefacenti sono stati trovati nelle valigie da stiva di due cittadini taiwanesi. L'operazione ha tratto spunto dall'analisi di un anomalo itinerario di viaggio riconducibile a un gruppo di cittadini taiwanesi che, attraverso un inusuale schema di movimentazione, avevano raggiunto l'Italia dai Paesi Bassi a bordo di pullman di linea per poi proseguire il viaggio in aereo da Roma a Fiumicino con destinazione Hong Kong.
0: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori sulla provinciale 184 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Villarbasse in fascia oraria 8.30-16.30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Dove 43 minuti e 47 secondi, bentornati a Oltre la Prima, spazio di approfondimento, di informazione su RBR Radio e TV di oggi, mercoledì 23 settembre. Ascoltavamo una novità discografica, gli UP Flu con Sweet Ghost da Kings Without a Crown, uscito per 42 Records il 17 settembre scorso, davvero pochissimi giorni fa. Allora ripartiamo dalle questioni ambientali e in realtà parliamo di consapevolezza, diciamo, delle persone rispetto al cambiamento climatico vi voglio portare sul Colore Verde, la newsletter del giornalista della Stampa Nicolas Lozito, il numero 271, che titola così: sul clima siamo meno divisi di quanto crediamo. Dopo un'estate senza precedenti dal punto di vista climatico, scrive Lozito, vi ricordate qualche frase significativa della premier Giorgia Meloni sull'agricoltura, sulle alluvioni improvvise, sugli incendi? Io no. E vi ricordate qualche frase significativa di Elly Schlein? No. I nostri politici hanno deciso che l'ambiente è un argomento divisivo, polarizzante, ed effettivamente può sembrare così. Sui social ci sono i pazzi negazionisti, per strada gli attivisti che bloccano piazze o imbrattano opere d'arte, per essere ancora più corretto, pure loro si sono stufati, scrive Nicolas Lozito, ma noi italiani siamo molto meglio di come ci immaginiamo e sicuramente molto meno divisi. Un recente sondaggio condotto da YouGov in 6 paesi europei, tra cui il nostro, dimostra una consapevolezza del cambiamento climatico molto diffusa. Oltre all'Italia, gli altri paesi coinvolti dal sondaggio sono Francia, Germania, Spagna, Danimarca e Regno Unito. Il campione varia tra 1000 e 2000 persone per ciascun paese, non un bacino enorme, ma molti sondaggi che girano ogni giorno sui giornali, soprattutto sulle preferenze politiche, hanno campioni ben più ristretti. Noi italiani riconosciamo sicuramente il problema: l'85% degli italiani ritiene che le ondate di caldo di quest'estate siano state causate dal cambiamento climatico. La scienza ci dice che questa larghissima maggioranza non si sbaglia. Ormai diversi enti hanno calcolato che ondate di calore così intense sarebbero state pressoché impossibili senza il surriscaldamento globale provocato dall'uomo, e capiamo l'importanza delle politiche climatiche. Per il 73% degli intervistati, le azioni per ridurre gli effetti del surriscaldamento sono utili per la popolazione. Il secondo dato più alto tra i paesi censiti, al primo posto la Spagna e all'ultimo la Germania. Non continuerò a elencarvi i risultati del sondaggio, continua Nicolas Lozito sulla sua newsletter Il Colore Verde, perché so che troppi numeri generano confusione, ma questi due dati, l'85 e il 73%, aprono, secondo me, una porta interessante. Il cambiamento climatico può tornare nel dibattito politico. Che ne parlino i politici di destra o di sinistra, poco importa, anzi, se ci fosse una discussione sull'argomento sarebbe meraviglioso. Il cambiamento climatico va affrontato da destra perché significa difendere il patrimonio naturale di uno Stato e le sue risorse, o il cambiamento climatico va inteso da sinistra come un acceleratore di diseguaglianze sociali? Secondo Nicolas Lozito le due strade sono complementari, valide e non si escludono a vicenda. Poi, se chiedete a me, ovvero sempre Lozito, lo sguardo che unisce più problemi e li affronta insieme è quello che permette anche di risolverli meglio. Anche qui entrambi gli schieramenti potrebbero arrivarci e trovare consensi. Il sondaggio mi dà l'assist per argomentare questa tesi. Per gli italiani il cambiamento climatico è il sesto problema più importante al momento. Gli altri 5: al primo la salute, al secondo l'economia, al terzo l'immigrazione, al quarto il crimine, al quinto il gap tra ricchi e poveri. Almeno 3 di questi argomenti argomenti, ovvero salute, economia e diseguaglianze, sono collegati a strettissimo giro con il cambiamento climatico. Anche le migrazioni in alcuni casi dipendono dal surriscaldamento globale, che costringe popolazioni lontane ad abbandonare la loro terra, diventata ormai inospitale. Se come sembra è iniziata la lunghissima campagna elettorale, apro e chiudo parentesi, forse non è mai finita, se vogliamo, la campagna elettorale in questo paese disgraziato, questo lo dico io, non lo scrive Nicolas Lozito. Quindi, se è iniziata la lunghissima campagna elettorale che ci porterà al voto del prossimo anno, allora è il momento giusto per parlare seriamente di clima, non solo di bollo auto, di vannaccio, di chi debba guidare il campo largo. Gli italiani sono pronti, legge dentro la chiusura di questa prima parte della newsletter, che come sempre ha moltissimi altri temi, sempre a carattere ambientale. Come dico sempre, la newsletter è facilmente raggiungibile, ci si può iscrivere gratuitamente cercando Il Colore Verde anche su Substack, quella che abbiamo letto, e l'edizione numero 271 del Colore Verde. Allora, sono le 9:49 minuti e 32 secondi, intanto cominciamo anche ad entrare, come diciamo spesso, in temperatura rispetto all'intervista che faremo nell'ultima parte di Almeno Due Pagine al Giorno, perché c'è molta musica dentro il romanzo di Paolo Ciro. Uno di quelli è un passaggio ambientato dentro, anzi tutto il romanzo in realtà ambientato nel 2002, ci sono anche i Subsonica, questa è Nuova Ossessione.

0: Nuova ossessione, Subsonica da Amore Matico, disco uscito per Mescal nel 2002, 9:54 minuti e 37 secondi, abbiamo ancora una bella manciata di minuti fino alle 10. E da dove vogliamo ripartire? Dai content creator, come dicono quelli bravi, compreso te, diciamo, no?
1: Allora, ripartiamo dai content creator, ripartiamo da questa frangia che una volta, qualche anno fa, avremmo chiamato influencer, forse.
0: Non si chiamano più influencer.
1: Ma adesso amano chiamarsi content creator.
0: Guariti,
1: poi alla fine,
0: diciamo,
1: siamo tutti content creator.
0: Sono guariti,
1: siamo tutti. Siamo tutti ammalati, allora, se vogliamo vederla nella tua visione.
0: No. Mi ero riferito all'influencer.
1: In ogni caso.
0: Male di stagione, lasciamo stare.
1: In ogni caso, praticamente un video mi ha incuriosito, scrollando su Instagram qualche giorno fa, di Andrea Lombardi, che è un opinionista, content creator conservatore della frangia conservatrice, uno che per intenderci sostiene che AfD sia un partito moderato, il partito neonazista tedesco, che però in questo suo video di una settimana fa denunciava una situazione, ecco, ovvero gli sono arrivati dei messaggi da parte di organizzazioni di cui lui non ha insomma detto il nome, che gli chiedevano di produrre dei propri video, dei propri post in cambio di denaro, e vendere sostanzialmente, acquistare l'opinione di Andrea Lombardi per rispecchiare una visione di quelli che l'avrebbero poi dovuto pagare. Non so se si è capito, mi sono un po' incartato, però di sicuro capiremo meglio leggendo questo articolo del New York Times, perché appunto io avevo visto il video e ho detto: questa potrebbe essere una cosa interessante di cui parlare in rassegna stampa. Poi oggi nella rassegna stampa non ci è entrato, però l'aggancio per rimanere sull'attualità è un articolo uscito ieri sul New York Times che si intitola, la traduzione in italiano è un po' pessima, però, un esercito di creator appunto a pagamento sta inondando il web di contenuti politici. A differenza delle celebrità influencer con un vasto seguito, questi creator producono una valanga di video a una frazione del costo delle tradizionali campagne online, e così facendo influenzano il dibattito pubblico. A giudicare dai suoi video su TikTok, Drew, un giovane che viveva vicino a Dallas, faceva fatica ad arrivare a fine mese. Le spese per la spesa alimentare erano alle stelle, diceva, e cercava negozi dell'usato per contenere i costi. In realtà, secondo il suo profilo LinkedIn, Drew era un uomo dello Utah di nome Alex Forrester, che affermava di trovarsi ora in Florida. È stato tutto pagato, detto in un video pubblicato a fine giugno, poi cancellato. Non vivo nemmeno in Texas, aggiungendo una parolaccia. Il signor Forrester, che non ha risposto alle richieste di commento, è uno degli oltre 100 creator di contenuti identificati dal New York Times, che negli ultimi mesi hanno ricevuto fino a $30 a post da un gruppo progressista per creare video sull'accessibilità economica dei social media. Insomma, è chiaro, poi il New York Times mette, per chi ci guarda anche in video, l'esempio dei diversi video prodotti da questo creator. È un chiaro tentativo di influenzare il dibattito pubblico, non è soltanto il campo progressista che cerca di farlo. Quest'anno, prosegue l'articolo, campagne simili hanno pagato persone comuni per promuovere un candidato repubblicano a sindaco di Los Angeles, per opporsi a una proposta di legge regolamentare promossa dall'industria delle criptovalute e per chiedere una regolamentazione più rigorosa dell'intelligenza artificiale. All'inizio di questo mese, un'organizzazione no profit, non identificata, ha offerto fino a $1,500 per video su TikTok, YouTube e Instagram a sostegno del corretto funzionamento del voto per corrispondenza, che è stato un punto centrale del dibattito americano delle ultime settimane. Insomma, questa inchiesta del New York Times rivela un vero e proprio mercimonio di opinioni sui social, e piccoli creator che mettono a disposizione quel loro spazio digitale e da cui poi lanciano messaggi politici, politicizzati, che non per forza sono in linea anche con come la pensano. In particolar modo questo fenomeno, evidentemente, se ce l'ha raccontato Andrea Lombardi, è entrato...
0: Il fenomeno non è Andrea Lombardi.
1: No, questo fenomeno appunto della compravendita di opinioni, certo, è entrato anche nei social media italiani. Quindi sarebbe interessante, questo anche l'interrogativo che poi lancia Lombardi alla fine del video, capire chi dei suoi colleghi appunto effettivamente è finanziato da qualcuno per portare avanti le proprie opinioni. E questo, ricordiamo, è un problema che va sia dal campo progressista, come ha dimostrato l'inchiesta del New York Times, fino a quello repubblicano. Ma soprattutto c'è un punto da approfondire, perché un tempo erano i grandi influencer, quelli con milioni di follower, che venivano insomma pagati per portare avanti opinioni e fare post a riguardo di una causa. Adesso però questi grandi influencer non vengono più ricercati da eventuali organizzazioni che vogliono portare avanti un messaggio, perché costano troppo, e quindi piccoli creator sono, diciamo, l'acquirente designato per un'opinione che ha bisogno di essere lanciata nel dibattito pubblico.
0: Sono i Chiaraferragni della informazione,
1: esatto,
0: contemporanea, diciamo.
1: Chiaraferragni.
0: Esatto, insomma, poi se Andrea Lombardi citasse anche qualche fonte in più rispetto a quello che ci raccontavi poco fa, sarebbe interessante dove arrivano le sue fonti. E però ovviamente un fenomeno sul quale torneremo, e perché insomma forse è anche errato definire fenomeno, perché evidentemente è questa fase anche dell'informazione, della comunicazione, passa in maniera fortissima attraverso i produttori di contenuti, content creator. Allora, sono le 10:47 secondi. Jacopo, grazie per il tuo lavoro di oggi, ci ritroviamo qui domani a partire intanto dalle 8 con la rassegna stampa di È Già Notizia, in diretta anche su YouTube, e poi dalle 9 con Oltre la Prima. Adesso ci fermiamo, un passaggio musicale, poi comincia almeno 2 pagine al giorno, ci sono i 9 Inch Nails, questa è As Alive As You Need To Be, a tra pochissimo.
2: Oltre la Prima. Approfondimenti e interviste.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
3: Sono le 16 minuti e 15 secondi, bentrovati, bentornati in diretta su RBR Radio e TV. Questo è Almeno due pagine al giorno, lo spazio di informazione e approfondimento culturale che comincia in questi minuti, si chiama Almeno due pagine al giorno appunto, e ogni giorno da quest'ora fino alle 11 ragiona di questioni culturali sempre in maniera molto ampia. Oggi parliamo di una rassegna succede e avviene in questo paese almeno due volte all'anno, a Milano e poi a Genova. Ne abbiamo parlato in primavera, torneremo tra pochissimo a parlare di Book Pride a Genova. Nella seconda parte parliamo di libri, torniamo a parlare con un autore, questa volta parliamo con Paolo Ciro, che ha pubblicato per Robinson Edizioni il romanzo L'attesa è la parte più difficile. Tra pochissimo saremo in collegamento con Ilaria Crotti, che è una delle curatrici del programma di Book Pride a Genova dal 9 a 11 ottobre, ma intanto, sempre per stare dentro le vene musicali del romanzo di Paolo Ciro, ci ascoltiamo la quota vintage, come sempre a quest'ora, dei nostri ascolti musicali. Ci sono i Love, questa è Alone Again Or.

0: Allora, come dicevamo in apertura di questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno, anche l'ascolto dei Love, Alone Again Or, ci permette poi dopo di entrare in sintonia con i contenuti anche musicali del libro di cui parleremo, di Paolo Ciro, nell'ultima parte di questa trasmissione. Ma intanto però adesso alle 10:11 minuti e 10 secondi vogliamo parlare di una rassegna che ci piace molto, molto raccontare. Lo facciamo in realtà da qualche tempo, almeno due volte all'anno, e ci fa molto piacere tornare a parlare di Book Pride, che è stato presentato una settimana fa, il programma di Genova dal 9 all'11 ottobre. Lo facciamo con una delle curatrici del programma. Sono molto contento di dare il benvenuto su RBA, Ilaria Crotti, in collegamento con noi. Ilaria, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, grazie davvero a te per il tempo che ci dedichi. Dicevo, una delle curatrici del programma di Book Pride che si tiene a Genova dal 9 all'11 ottobre. Ricordo anche che Ilaria è curatrice insieme a Valentina De Poli e Valentina Mancinelli, invece Francesca Mancini, che è transitata anche in passato da questi microfoni, e cura il coordinamento editoriale di Book Pride. Allora, Ilaria, dicevamo intanto fuori onda, ma anche in generale, siamo molto contenti di tornare a parlare di Book Pride, soprattutto di questa versione autunnale a Genova, che ha però, come dire, un riferimento comune con l'edizione primaverile a Milano. Il titolo, La speranza è la cosa con le piume. Ne avevamo parlato all'epoca con Laura Pezzino. Allora, vogliamo ricollocare, come dire, questo titolo, che non è un titolo casuale. Poi intanto parleremo poi ancora di ulteriori elementi un po' più approfonditi rispetto a questa edizione di Book Pride. Intanto grazie ancora per essere qui con noi, Ilaria.
1: Grazie ancora a voi. Sì, il tema di Book Pride Milano e di Book Pride Genova è un po' il ponte di collegamento che li tiene uniti, sicuramente da un punto di vista così di pensiero, di riflessione e anche di obiettivo. Questo verso di Emily Dickinson vuole essere anche a Genova un po' l'ispirazione su tutte quelle che sono le tematiche e il modo in cui le abbiamo declinate, quindi a partire dalla speranza che abbiamo investito nel programma dedicato alle scuole, e quindi la voce ai più giovani, la riflessione, la condivisione con i più giovani di quello che pensano del mondo di oggi, sia rispetto sicuramente a tutte le problematiche che affrontiamo e che conosciamo bene, ma anche rispetto a quello che invece potrebbe essere una prospettiva per loro più rosea, no? Quindi dare anche appunto speranza dei ragazzi che si vedono circondati da una società e un sistema climatico e geopolitico sicuramente abbastanza complesso.
0: Beh sì, siamo in un momento in cui, e lo facciamo anche da questi microfoni tutti i giorni, in cui anche il tema del cambiamento climatico è un tema che occupa le menti, i cuori e le vite quotidiane anche dei più giovani. Si parla anche di molto spesso di ecoansia, e insomma questo è un tema sul quale ritorniamo spesso, soprattutto dentro questo spazio, che è uno spazio ampio di riflessioni culturali, quanto in realtà in questo specifico caso anche la letteratura e l'arte letteraria può, come dire, costruire orizzonti di speranza, no? Forse è questo di cui anche abbiamo bisogno in questo momento. La cultura non è soltanto un accessorio, diciamo così.
1: Assolutamente, questo è anche centrale. Infatti una delle caratteristiche di Book Pride Genova, ma anche una caratteristica virtuosa, è sempre stata quella di collaborare con la città e con tutte quelle realtà cittadine che la promozione culturale, la promozione sociale, il tentativo di costruire luoghi e spazi di comunità lo porta avanti tutto l'anno, da anni e con costanza e perseveranza. E quindi all'interno di Book Pride Genova, oltre a tutti gli eventi, tutto il programma che accade dentro Palazzo Ducale, quindi nel centro cittadino, certo, della cultura, c'è tutto un movimento che riguarda anche realtà che si muovono e vivono all'interno del centro storico e delle periferie. Questo è sempre stato importante per la visione del Book Pride a Genova.
0: Sì, sì, vogliamo ancora rimanere su questo territorio, perché è importante parlare della relazione che una rassegna, in questo specifico caso letteraria, può e deve avere con la città di riferimento. Insomma, Book Pride adesso ha costruito, anche grazie, come dire, al sostegno del Salone Internazionale del Libro, correggimi se sbaglio, delle direttrici sostanzialmente, no? Anche cittadine, Milano, in questo caso Genova. Possiamo raccontare anche questa relazione, insomma, in che cosa consiste, se, qual è lo scambio e la collaborazione con la città da parte vostra, insomma, che organizzate Book Pride?
1: Beh, come immaginerete, come avrete già sicuramente anche discusso rispetto a Book Pride Milano, c'è sempre un grande appoggio delle istituzioni, e questo certo. È fondamentale, dalla Camera di Commercio al Comune, alla Regione, tutti partecipano e sostengono questa iniziativa, quindi questo è fondamentale. Poi però ci sono anche tutti gli aspetti che noi chiamiamo quelli dal basso, nel senso che sono realtà meno evidenti, più in difficoltà e più cittadine, quindi parlo proprio di associazioni culturali, le biblioteche di quartiere, di locali che possono essere ristoranti, bar o gelaterie, che comunque producono culture, producono sistema di associazione, organizzando incontri, eventi, presentazioni di libri, sia durante l'anno che durante Book Pride. E quindi proprio di questo parlo quando ti dico che gli off e la realtà cittadina entrano a gamba tesa dentro proprio la realtà anche istituzionale di Book Pride, ma questo è ben accetto ed è quello che vogliamo ottenere. Ti faccio un esempio, un intreccio tra un editore che è a Book Pride, che è Derivia Prodi, e che promuoverà un nuovo marchio, Libro Macchina, e che farà una festa serale all'interno di un circolo Arci, un circolo San Bernardo, che si trova proprio nel centro dei vicoli del centro storico genovese, e ci sarà un DJ set dedicato anni 80, proprio perché uno dei titoli parla della cultura musicale anni 80. Quindi dopo tutta la giornata a Palazzo Ducale, anche alla sera c'è ancora questo incontro tra editori, fiera e cultura cittadina, insomma popolazione anche, no? Che tiene vivo il nostro centro.
0: Sì, diverse istituzioni che insieme, come dire, percorrono, se vogliamo, la stessa strada, lo stesso sentiero. A proposito di orizzonti, abbiamo parlato anche di speranza, di futuro. Un elemento importante sono le attività anche per la scuola, no? La scuola è partita, sta partendo in questi giorni, in queste settimane, in tutto il paese. Ebbene, la scuola è molto presente, diciamo, dentro il programma e l'organizzazione di Book Pride, no? È un elemento, direi, quasi imprescindibile, no?
1: Sì, all'area famiglie, giovani e scuola è dedicato un grande lavoro sulla fiera Book Pride. In particolare alle scuole viene dedicato tutto il programma del venerdì mattina. Quindi si trovano laboratori, si trovano incontri, si trovano tavole rotonde, presentazioni di libri, dedicata sia alla scuola primaria che a quella secondaria di primo e secondo grado. Possono veramente attingere a una serie di eventi che sono anche trasversali, cioè che cercano di utilizzare la cultura per aprire a loro degli orizzonti anche inattesi, che possano solleticare la loro fantasia, la loro immaginazione rispetto alle passioni future che gli potranno dare un lavoro, dalla didattica della danza, appunto, alla biologia marina e quindi alla cura dell'ambiente e del territorio. C'è proprio questa volontà di offrire loro degli spunti e anche di dargli voce, perché uno degli eventi principali di Book Pride scuole sarà, e anche abbiamo voluto mettere come inaugurazione proprio della fiera, sarà il venerdì mattina alle 11:30 nella sala del Maggiore Consiglio, quindi la sala più prestigiosa di Palazzo Ducale, e questo evento si intitola La didattica vista dagli alunni, e non parlano adulti ma parlano soltanto i giovani, perché dalla loro angolatura, dalla loro prospettiva ci vogliono dire che cosa è la scuola, perché sennò parlano sempre tutti di scuola ma mai, diciamo, chi sta dall'altra parte, la scuola la vive in maniera sicuramente più forte.
0: Sì, tra l'altro si dice sempre lo diceva tra l'altro anche Mattarella da Amatrice ieri, voi siete il futuro, parlando dei giovani, però in realtà è sempre un futuro rimandato, se vogliamo, perché insomma poi i ragazzi vengono sempre messi di lato. In realtà questo protagonismo è un protagonismo che ci piace molto dentro un programma molto denso di Book Pride che ci piace molto e che incrocia anche alcune ricorrenze, oltre ovviamente anche a dei nomi enormi, insomma, della letteratura che arrivano a Book Pride. Abbiamo delle ricorrenze che possiamo, come dire, anche ricordare ai nostri ascoltatori e spettatori, anche per quasi fargli venire la voglia, come dire, di prendere la macchina, il treno, la bicicletta e di venire a Genova dal 9 all'11 ottobre, Ilaria.
1: Sì, io spero che vengano numerosi quanti

0: E la contemporaneità vengono entrambe sottoposte al nostro fuoco e messe a disposizione delle persone.
1: Come sempre il programma è molto denso e si può anche sfogliare, compulsare sul sito bookpride.net. Come dicevo, insomma, ovviamente gli elementi e i motivi per andare a Genova, anche dal 9, a parte che c'è sempre un buon motivo per andare a Genova, una città meravigliosa, e lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano dalla Liguria. Il nostro amore è sempre totale nei confronti del capoluogo ligure, però insomma il programma di quest'anno, anche il programma autunnale, un programma molto denso. Posso chiederti fuori dai denti, siamo quasi in chiusura di questa conversazione, un motivo, tre motivi, 10 motivi per cui dovrei venire a Book Pride quest'anno? Lo facciamo sempre questo gioco anche con i curatori delle rassegne, perché ci piace insomma mettere anche un po' alla prova i curatori dei programmi di queste rassegne, se vogliamo.
0: Allora, il primo motivo che ti do è spaziale, cioè nel senso dello spazio all'interno del quale avviene Book Pride Genova. È al primo piano del Palazzo Ducale, quindi ingresso libero, ingresso aperto a tutti, nel centro del centro storico più grande d'Europa. Quindi, al di là di quello che ascolti, anche quello che vedi come bellezza è un motivo sufficiente per venire. La seconda ragione che ti posso dare è per la trasversalità degli incontri, quindi non solo e necessariamente sempre grandi nomi da classifica, ma anche piccole realtà che hanno qualcosa da dire, hanno una voce importante che deve essere ascoltata e che a noi interessa mettere nello spazio e innalzare, diciamo, a livello di tutti gli altri. E la terza ragione è poi per tutta la prospettiva serale post incontri. Quindi uno gira per Palazzo Ducale, si compra dei libri, ascolta delle bellissime presentazioni e poi può uscire, perdersi nel centro storico, andarsi a bere un aperitivo e mangiarsi una lasagna al pesto.
1: Che meraviglia, ma mi piace moltissimo questa terza parte, è ancora più interessante. Tre buonissimi motivi, anche gustosi motivi, per andare al Book Pride, che insomma però lo sappiamo come sempre è una rassegna che ci piace molto raccontare per la densità della proposta e anche perché i curatori e le curatrici sono insomma assolutamente autorevoli, tra cui Ilaria Crotti, curatrice del programma di Book Pride a Genova dal 9 all'11 ottobre. Ilaria, siamo in coda a questa conversazione. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Ovviamente mi auguro sia stato un buon tempo anche per te. Speriamo di incontrarci presto. Buon Book Pride, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie, grazie a tutti.
1: E allora ci sono i Wilco.

0: Questi sono i Wilco con Jesus eccetera, una canzone dentro un disco anch'esso del 2002, Yankee Hotel Foxtrot, pubblicato da Non Such Records ad aprile proprio del 2002, che insomma è lo spazio, il perimetro temporale dentro cui è ambientato il romanzo di Paolo Ciro di cui parliamo tra pochissimo. Abbiamo ancora una manciata di minuti, allora vi porto sul Corriere della Sera, nello spazio delle analisi e dei commenti. Il Corsivo del Giorno affirma oggi di Massimo Sideri: indietro tutta, il secondo che manda in tilt il futuro. Nel romanzo Ubik, uno dei migliori lavori di Philip K. Dick, i protagonisti iniziano a sperimentare un originale paradosso. Le persone rimangono ancorate al proprio presente mentre la tecnologia incomincia a subire un degrado temporale, tornando al passato. Immaginate di guardare alla finestra e vedere vecchie Buick prendere il posto delle Tesla. Con il tema della tenaglia temporale gioca anche il film Tenet di Christopher Nolan, ma all'inverso. In quel caso è la tecnologia del futuro che si sposta nel proprio passato, cioè il nostro presente. Come spesso accade, la fantasia gioca talvolta sulla soglia tra impossibile e possibile, anticipando quest'ultimo. Nei prossimi anni, per sincronizzare gli orologi atomici con la rotazione terrestre, potremmo rischiare di dover sottrarre un secondo, cioè dire alla nostra tecnologia di tornare al passato, come in Dick. Si tratta di un battito di ciglio, sufficiente però ad allertare gli esperti. Transazioni finanziarie, sicurezza informatica, voli aerei, gli stessi sistemi GPS si basano sul calcolo preciso dei millisecondi. Un secondo indietro può voler dire scivolare nel caos, e per questo, per evitare l'entropia della perdita del secondo, che in ottobre il mondo giocherà in anticipo e sposterà gli orologi atomici in avanti. Per una delle anomalie del rapporto tra tecnologia e umanità, sembra più facile fare un balzo nel futuro, meglio aggiungere il secondo ed eludere il paradosso di Dick che sottrarlo. L'ironia della scienza è che il secondo non esiste in natura, è una convenzione dell'umanità, come il computo preciso del tempo, che deriva da un intreccio tra sistema sessagesimale dei Sumeri, divisione in 12 ore diurne e notturne dell'Egitto dei faraoni, e isocronismo del pendolo di Galilei. Il tempo, più che scorrere, si rigenera. Tutto per ricordarci che, volenti o nolenti, siamo schiavi della nostra fantasia, che talvolta si infiltra e si nasconde nella tecnologia. Così Massimo Sideri, nel Corsivo del Giorno, oggi sul Corriere della Sera, che si intitola "Indietro tutta, il secondo che manda in tilt il futuro". Ci fermiamo allora per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico. Muoversi in Piemonte, a tra pochissimo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. La Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato la notte scorsa mentre stava installando un impianto di illuminazione al Colosseo e caduto da un'altezza di circa 10 metri. Inutili i soccorsi del 118. Il procedimento legato alle norme sulla sicurezza del lavoro è al momento contro ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno acquisendo una serie di documenti per accertare eventuali responsabilità. A Torino circa 300 persone questa mattina hanno partecipato alla manifestazione Basta morire di strada dopo la morte di un bambino di 7 anni investito ieri da un autobus mentre stava andando a scuola in bicicletta con il padre. In corso Regina Margherita i manifestanti hanno formato una ciclabile umana, un cordone di persone ha delimitato la corsia ciclabile imponendo alle auto in transito nel controviale di rallentare. La sicurezza in strada non è un privilegio, il messaggio della manifestazione. In Ucraina un attacco russo nella regione di Zaporizhia contro un centro commerciale ha provocato un vasto incendio e il ferimento di due persone. L'esercito di Mosca ha colpito nella notte anche una nave mercantile nel porto di Odessa. Il comandante di nazionalità ucraina è stato ucciso. Anche Kiev è stata presa di mira con uno sciame di droni. Il servizio ferroviario della capitale è al momento interrotto. Un attacco aereo israeliano ha danneggiato le linee elettriche ad Al-Qiam nel sud del Libano, provocando un blackout completo nell'area. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le onde d'urto dell'esplosione sono state avvertite in diverse aree del paese. L'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia. Il PIL nel 2026 crescerà dello 0,9% per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. A giugno scorso l'OCSE aveva stimato la crescita italiana per il 2026 dello 0,5%. L'organismo internazionale di studi economici prevede un rallentamento della PIL mondiale come conseguenza del conflitto in Medio Oriente e dell'aumento dei prezzi dell'energia. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzo avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online del giovane. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal 14enne nelle foto social. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore, in corrispondenza dell'incrocio San Giuliano in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per un incidente si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Fossano. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: E se ne va così, quasi leggera, questa The Waiting di Tom Petty da Hard Promises, uscito per MCA Records nel 1981, e un ascolto funzionale come gli altri alla storia che stiamo per raccontare, al romanzo che stiamo per raccontare. Sono le 10:41 minuti e 2 secondi, intanto non voglio più farlo aspettare, sono molto contento di dare il benvenuto su RBE all'interno di almeno 2 pagine al giorno a Paolo Ciro in collegamento con noi. Paolo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Francesco, buongiorno.
0: Allora, abbiamo citato più volte, insomma, stamattina dentro la nostra diretta Paolo Ciro, che ha scritto questo romanzo, L'attesa è la parte più difficile. Ecco qui la copertina del libro pubblicato da Robinson Edizioni, che è un libro in realtà che incrocia le storie, se vogliamo, o le biografie, insomma, chiamiamole come vogliamo, di molti di noi che sono nati all'inizio degli anni 70, che ha un precedente in realtà. Intanto Paolo Ciro è già redattore di lungo corso per Onda Rock, che aveva scritto in realtà, correggimi se sbaglio Paolo, un memoir nel 2020, un memoir adolescenziale, Pictures of Me, l'adolescenza di un dark di provincia, e che giunge oggi però a un romanzo che ha effettivamente un intreccio metanarrativo molto molto interessante e che diventa quasi una sorta di romanzo a scatole cinesi, perché poi a un certo punto quella storia che sta dentro la testa di uno dei protagonisti, che è Visconti, diventa, come dire, poi la traccia principale di questa narrazione. È un noir a tutti gli effetti, per semplificare ma non troppo, e ti chiedo scusa se ti sembra sia troppo banale la mia riflessione, ma ti devo chiedere, diciamo, da dove prende le mosse, voglio dire, questo romanzo a inneschi continui, devo dire, di storie che incrociano il nord con il sud Italia sostanzialmente. Paolo.
1: Sì, allora la storia nasce inizialmente come un discorso sentito alla macchinetta del caffè.
0: Ecco.
1: Sono quelle cose che capitano spesso, e poi sulla base del quale io ho iniziato un po' a fantasticare, mettendo poi dentro i temi che per me erano fondamentali, come hai detto tu prima. Io vengo dalla scrittura musicale prevalentemente, anche se appunto ho sempre scritto fin dalle scuole superiori, però sempre un po' a tema musicale. In realtà qua volevo raccontare questa storia, e volevo raccontarla anche tramite la musica. Quindi è un, come hai detto tu prima, il memoir adolescenziale del 2020, che era prettamente a tema musicale. Qua invece si tratta di narrativa, e si tratta di narrativa che usa la musica per raccontare certe cose e spiegare l'evoluzione dei personaggi.
0: Allora, come facciamo sempre e come diciamo sempre qui ad almeno 2 pagine al giorno, noi in realtà non amiamo molto raccontare le trame, perché noi vogliamo far venire l'appetito ai lettori e alle lettrici, dando degli elementi e degli spunti che portino i lettori ad andare in libreria, in biblioteca, ad acquistare i libri, a leggerli, a rileggerli, a riacquistarli, a riregalarli, perché insomma riteniamo patrimonio dell'umanità questi oggetti, soprattutto poi quelli cartacei. Sarà che sono la quota vintage, come dicono i miei colleghi giovanissimi, diciamo, della redazione. C'è anche, come dire, un elemento cronologico che dobbiamo, come dire, precisare, che è il 2002, no? Perché questa vicenda in realtà poi avviene anche dentro la narrazione reale e fiction nel 2002. E perché cito il 2002? Perché tutti gli ascolti di oggi, noi abbiamo costruito la nostra scaletta di queste 2 ore di diretta intorno agli spunti musicali che sono dentro il romanzo di Paolo Ciro, L'attesa è la parte più difficile, che stanno quasi tutti dentro il 2002. Nuova ossessione di Subsonica, Jesus eccetera di Wilco, e poi gli Strokes, Take It or Leave It, anche se del 2001, i Queens of the Stone Age, con delle eccezioni, i Love, Alone Again Or, e Tom Petty, The Waiting, che è dell'81. Posso chiederti banalmente perché il 2002, allora, a sto punto? Insomma, a parte il fatto che mi sembra di capire che sia stato un anno anche di grande produzione musicale, vorrei dire.
1: Sì, detta in termini semplicistici, il 2002 è stato l'ultimo anno in cui la cultura rock ha prodotto una scena, quella newyorkese, quella degli Interpol, esatto, quella degli Strokes, degli LCD Sound System. E quindi io che vengo da quel, diciamo, da quella cultura che, insomma, da quella generazione che è cresciuta prevalentemente col rock e poi in parte anche con l'elettronica anni 90, però il rock è stato il fondamento di tutto, quindi mi piaceva omaggiare l'ultima vera scena rock che abbiamo avuto, perché poi il rock è diventato un genere musicale come tutti gli altri e ha smesso di avere, diciamo, l'influenza che aveva quando siamo cresciuti noi, Francesco.
0: Esatto, non diciamolo troppo ad alta voce, diciamo quando siamo cresciuti, ma tanto si capisce subito. Intanto voglio dire e farti anche i complimenti, perché l'attesa è la parte più difficile, si è classificato terzo tra le opere edite al concorso Autori Italiani ed è stato premiato durante l'ultima edizione del Salone Internazionale del Libro 2026, complimenti, anche perché leggo che in concorso c'erano 230 libri, quindi, come dire, questo terzo posto è un vale come un oro, se vogliamo, no? Alle Olimpiadi. C'è un innesco di storia che è un po' alla Robin Hood, se posso dire, che però intreccia anche molto, in maniera molto forte, questioni familiari che sono dentro un paese del sud Italia, mezze case, ma insomma al centro c'è una banca che in qualche modo la deve pagare cara. Io adesso ovviamente mi tengo sempre molto molto largo rispetto alla vicenda, perché è una vicenda che però ha delle dinamiche familiari davvero molto molto interessanti e che riguardano la contemporaneità in maniera molto forte. Insomma, mi piace anche questo contrasto, se vogliamo, tra, come dire, la cultura musicale che attraversa, come dire, anche la vita del ghostwriter di questa storia che è Visconti, e la storia di Angela. Non voglio dire altro, insomma. Ti sei anche divertito a costruire, come dire, questo incastro, se, immagino, ovviamente.
1: Sì, beh, come hai già anticipato, si tratta di un incastro, ovvero di un libro nel libro.
0: Esatto.
1: Perché i due personaggi principali si incontrano per raccontare una storia. La giovane donna vuole raccontare una storia e ha bisogno del giornalista per poterlo fare bene, diciamo. E poi vabbè, il libro nel libro è un espediente letterario non facilissimo da maneggiare, però se uno, diciamo, prova a svilupparlo secondo certi schemi, certi metodi, è efficace. E sono contento che sia passato, diciamo, l'incastro, perché non era scontato raccontare un libro dentro un altro libro, soprattutto quando la storia, come hai detto tu, ha a che fare con un paese distante, perché è nel sud Italia rispetto al luogo dove vivono i due che lo raccontano.
0: Ecco, tu dicevi che in realtà tutto nasce da uno scambio alla macchinetta del caffè. Allora, insomma, ti devo chiedere, insomma, le macchinette del caffè sono luoghi davvero dove nascono e da dove vengono fuori storie enormi, a volte abbastanza tristi, a volte invece molto molto interessanti. Che cosa era successo, diciamo, durante questa pausa caffè? Se posso chiedere, ovviamente, visto che ci hai dato, cioè ci hai fatto, cioè, almeno a me hai stimolato un po' la curiosità rispetto a questa vicenda.
1: Sì, io, diciamo, che affianco all'attività di scrittore, autore, quella di informatico, e quindi frequento posti dove storie, diciamo, sul mondo dell'informatica, della tecnologia e anche sull'utilizzo poco legale della tecnologia vengono fuori costantemente. E un giorno, appunto, in una di queste conversazioni anche piuttosto divertenti, è emersa questa storia che era a metà tra la leggenda e il fatto reale. Io non mi sono preoccupato di capire se fosse vera o meno, ma ha stimolato la mia curiosità per farlo diventare un libro.
0: Sì, anche perché insomma lì ho ritrovato anche un elemento, un fatto di cronaca che è successo, che è diventato anche un caso nazionale qualche, credo un paio d'anni fa, che riguarda la cittadina da cui arrivo in Puglia, che è Bitonto, insomma, di un impiegato, insomma, di una banca locale che aveva spiato i conti e i movimenti finanziari di un sacco di gente, anche altolocata, insomma. Poi questa è stata una notizia che ha avuto un risalto nazionale. Qui dicevo alla Robin Hood, perché insomma ci sono in mezzo un sacco di soldi, però è interessante la dinamica, poi le dinamiche familiari, perché ci sono dentro poi il fratello della coprotagonista, c'è sua madre, c'è sua zia, insomma dentro come dire, elementi che raccontano molto molto bene dal mio punto di vista, che conosco anche, come dire, quelle dinamiche familiari che non sono soltanto in realtà del sud Italia, sono raccontate e costruite molto bene. A un certo punto l'elemento che però voglio come dire, condividere anche con i nostri ascoltatori e spettatori, che a un certo punto, dico solo questo, nel capitolo 16 la storia fiorisce, come dire, diventa in realtà una storia, i binari paralleli diventano un'unica storia. Questo è davvero, l'ho trovato molto interessante come anche stratagemma letterario. Beh, la musica, dicevamo, torniamo ancora alla musica, perché la musica è davvero molto molto trasversale. Come stanno insieme Paolo Ciro i Love con i Wilco, con gli Strokes, con Tom Petty, con i Queens of the Stone Age, tra l'altro con i Subsonica? Insomma, è molto interessante, questa è una playlist davvero molto molto interessante, che a cui rinviamo anche i nostri ascoltatori e spettatori. Paolo?
1: Sì, beh, tra l'altro esiste una playlist su YouTube che poi mi premurò di fare sentire. E allora, come esistono tutti questi artisti che hai citato? Beh, ci sono quelli che vengono citati perché nel 2002 Visconti, che è un giornalista musicale, li deve trattare per questioni appunto di recensioni e della contemporaneità di quel momento, e quindi insomma ci sono tutta una serie di riferimento alle uscite di quel periodo. Mentre però Angela, che è la giovane donna che racconta questa storia, si sofferma su particolari dettagli della sua vita o della vita delle persone che sta analizzando, a Visconti vengono in mente delle riflessioni, e ovviamente sono tutte a carattere musicale, perché quello è il suo bagaglio di conoscenze. Quindi Angela dice una cosa, magari a lui viene in mente il percorso che aveva fatto il cantante dei Love. Quando Angela dice un'altra cosa, viene in mente Tom Petty, perché appunto lui il primo modo che ha per rapportarsi con la realtà è andare a pescare dei testi o le avventure di qualche musicista anche del passato. Da qui la convivenza.
0: E poi te lo devo chiedere, perché siamo quasi in chiusura di questa conversazione, tu che hai scritto e che scrivi di musica, insomma, qual è lo stato di salute dal tuo punto di vista, diciamo, delle riviste? Da queste parti molto spesso transitano anche e ancora le riviste musicali cartacee, per esempio, no? Tu hai scritto e scrivi su un web magazine, ma insomma, come si fa ancora ad attirare l'attenzione delle nuovissime generazioni intorno alle storie di musica che riguardano anche quei signori che sono alle tue spalle, no? Vedo i Led Zeppelin, David Bowie, Nirvana, insomma, riconosco loro, insomma, come si fa ancora ad appassionare, diciamo, con la scrittura, visto che la fruizione anche di questo contenuto culturale, che è quello musicale, è una fruizione davvero, per usare un eufemismo, da mordi e fuggi. Paolo?
1: Allora, devo essere sincero, non ho una risposta chiara su come si fa a attirare le nuove generazioni a un certo modo di raccontare musica a cui siamo stati abituati noi, quindi quello delle riviste musicali cartacee, che vabbè, io quando ero negli anni 80 mi ricordo Rockerill, che era fondamentale, certo, per noi. E lì avevi la possibilità davvero di cogliere la storia senza avere ascoltato nessun disco, perché ti dovevi fidare di quello che scriveva il recensore. Oggi è dicendo che il prodotto musicale arriva molto prima, perché è disponibile su tutte le piattaforme molto prima che chiunque ne parli, il racconto stesso del disco ha perso di significato, diciamo, forse non per noi, ma per le nuove generazioni di sicuro. Le nuove generazioni non sono abituate a rapportarsi al prodotto musicale in questa maniera, sono abituate ad avere un consumo molto rapido basato da il link su TikTok, su YouTube, e questo, diciamo, è un punto di differenza molto importante rispetto a noi. E un altro punto molto importante è che la fruizione musicale adesso si basa molto sui singoli, quindi le singole canzoni, mentre per noi valeva il discorso di inserire la canzone in un contesto che era l'album, quindi la storia veniva raccontata attraverso un album. È chiaro che poi la singola canzone doveva piacere o meno, però c'era una fruizione dettata anche dal rapporto col supporto fisico, col CD, con il vinile. Adesso tutto questo è nell'etere, è nell'aria, e quindi difficile da afferrare, rapido, e dopo pochi minuti deve lasciare spazio al contenuto successivo. Quindi non so, in questo momento è difficile raccontare alle nuove generazioni allo stesso modo la musica, è un'epoca completamente diversa.
0: Sì, la logica del prendere o lasciare, come il pezzo che stiamo per ascoltare, insomma, degli Strokes. Intanto però noi siamo in coda a questa chiacchierata, intanto Paolo Ciro, L'attesa è la parte più difficile, romanzo pubblicato da Robinson Edizioni, e insomma recuperate anche il suo memoir del 2020, Pictures of Me, l'adolescenza di un Andark di provincia. Paolo, siamo in coda a questa chiacchierata, grazie per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per te, ci vediamo presto, buon lavoro, buona giornata.
1: Assolutamente, ciao, grazie.
0: E allora, dentro questa playlist molto interessante dedicata oggi al romanzo di Paolo Ciro, ci sono gli Strokes.

0: E ha ragione Francesca quando dice: ma quanto erano fighi gli Strokes al 3288757845. Erano molto molto fighi in questa Take It or Leave It da Is This It, uscito nel 2001 per RCA e BMG, che ci porta in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille per averci seguito anche oggi, appuntamento a domani a partire dalle 9 con Oltre la Prima e alle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. 11, 1 minuto e 25 secondi, buon proseguimento di ascolto e visione su RBE, ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
4: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium
2: e ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.
2: We'll

0: In FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. La direzione delle carrozzerie Stellantis di Mirafiori ha annunciato ai sindacati che dal 19 al 30 ottobre per 1.074 lavoratori impiegati sulla linea della 500 elettrica e ibrida sarà fatto ricorso alla cassa integrazione. I sindacati hanno espresso preoccupazione per l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale a solo 8 mesi dall'ultima volta, periodo peraltro inframmezzato da stop produttivi che hanno caratterizzato soprattutto il mese di settembre. La richiesta è di un incontro urgente tra sindacato, azienda e istituzioni per trovare al più presto soluzioni per contrastare il declino del territorio. I sindacati sono concordi nell'indicare come necessità basilare quella di portare a Torino un nuovo modello per poter arrivare a una stabile saturazione dell'impianto di Mirafiori. Nella mattinata di oggi un presidio spontaneo ha avuto luogo sulla pista ciclabile di Corso Regina Margherita a Torino, dove ieri un bambino di 7 anni è stato investito da un'auto e poi è deceduto in ospedale. Sul luogo è stato esposto un cartello che recita «Voleva solo andare a scuola in bici» e una piccola bicicletta bianca è stata lasciata legata ad un palo per ricordare il bambino. I manifestanti si sono successivamente mossi in corteo in direzione di Palazzo Civico per chiedere all'amministrazione più sicurezza per chi si muove in bici, con un limite dei 30 km orari reso effettivo con interventi sulla strada che moderino realmente la velocità, oltre a un monitoraggio sui percorsi casa-scuola. L'unità di epidemiologia dell'Università di Torino e dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha annunciato il nuovo progetto di ricerca denominato eChange, che indagherà sugli effetti a breve e lungo periodo del cambiamento climatico sulla nostra salute. Il progetto è finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza e integrerà epidemiologia, biostatistica, biologia molecolare, scienze del clima, sviluppandosi sull'intero territorio nazionale. La ricerca si pone l'obiettivo di superare la frammentarietà degli studi finora compiuti, che si sono concentrati su un singolo esito sanitario e un arco temporale limitato. Ai nostri microfoni il coordinatore della ricerca, Giovenale Moirano.
2: Noi nello scrivere questo progetto siamo partiti dal fatto che sempre più studi stanno portando l'attenzione dei ricercatori, della comunità, che il cambiamento climatico può influenzare la salute umana attraverso diversi meccanismi, ma in genere i progetti si focalizzano su un singolo meccanismo e in genere si focalizzano su quelli che noi chiamiamo effetti a breve termine. Noi con questo progetto volevamo invece cercare di estendere un po' questa dimensione temporale e valutare non solo gli effetti a breve termine, ma cercare di capire se esposizioni ripetute a eventi climatici estremi come le ondate di calore, che sono sempre più frequenti e più intensi, possano influenzare la traiettoria di salute dei diversi individui nel corso di anche mesi o anni. Il progetto cerca di avvalersi di diverse discipline, la disciplina cardine è sicuramente l'epidemiologia, che naturalmente utilizza metodi di biostatistica, ma insieme a queste due discipline il progetto include anche conoscenze tecniche di biologia molecolare e naturalmente integreremo anche metodologie di scienza del clima. E il nostro obiettivo è da un lato evidenziare che l'impatto del cambiamento climatico sia già presente oggi, non è un qualcosa che è, diciamo, proprio del futuro. Dall'altro lato, identificando, ad esempio, mi collego all'effetto degli eventi climatici estremi e malattie infettive, identificando dei nessi causali e anche quale possa essere il tempo che intercorre tra i fenomeni climatici e, ad esempio, un aumentato rischio di malattie infettive come la West Nile o la malattia di Lyme, si possono anche creare dei sistemi di allerta precoce. E in ultimo vorremmo anche portare l'attenzione della comunità scientifica che i cambiamenti climatici non hanno solo un effetto immediato nel giro di pochi giorni o mesi, ma possono influenzare traiettorie di salute nel corso dell'intera vita, identificare quindi anche quelle popolazioni più vulnerabili a queste esposizioni per cercare di identificare delle misure di prevenzione adattate ai specifici sottogruppi gruppi più vulnerabili, come ad esempio i bambini o le donne in gravidanza.
1: E passiamo alla prossima notizia. Chiediamo scusa, ecco, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato gli schemi di intesa definitiva tra il governo e il Piemonte sull'autonomia differenziata. Le materie riguardano protezione civile, salute, professioni, finanza pubblica e previdenza. In materia di protezione civile, l'attribuzione di nuove competenze dovrebbe consentire di accelerare le procedure di intervento nelle emergenze. In ambito sanitario, l'autonomia permetterà una maggiore flessibilità nella programmazione e nell'organizzazione del sistema, con possibilità di reinvestire eventuali risorse derivanti dall'efficientamento dei servizi nello sviluppo di nuove politiche sanitarie nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Dalle opposizioni sono arrivate le critiche del Movimento 5 Stelle, che parla di operazione di propaganda della Giunta conclusa dopo un iter accelerato che non ha dato alcuna risposta sui tanti problemi rimasti aperti. Secondo il PD, attraverso la capogruppo Gianna Pentenero, l'autonomia rischia di aumentare le disuguaglianze tra territori, creando cittadini di serie A e di serie B su temi fondamentali come sanità, scuola e servizi pubblici. Nel pomeriggio di ieri a Luserna San Giovanni il sindaco Duilio Canale ha presentato alla minoranza e agli organi di stampa il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento della palestra comunale. Insieme al primo cittadino c'era il consigliere Davide Meggiolaro, l'architetto Massimiliano Clara e l'ingegnere Francesco Marchis e Davide Benedetto, responsabile dell'area tecnica del comune. Canale ha spiegato che questa fase progettuale consente di avere ben chiaro il quadro economico dell'opera per essere pronti per la ricerca di fondi e la partecipazione a bandi. Il progetto prevede l'ampliamento della superficie portandola a poco meno di 1600 metri quadrati. Il nuovo edificio subirà quindi una leggera rotazione finalizzata a un minore impatto idrogeologico. L'interno avrà una pavimentazione in parquet e capriate in legno lamellare e i campi tracciati saranno quelli di pallavolo, basket, calcetto e pallamano. E chiudiamo con il meteo. In Piemonte cieli molto nuvolosi o coperti su pianure, zone pedemontane e rilievi, con possibilità di deboli piovaschi isolati sulle zone alpine occidentali e meridionali in rapido esaurimento. Nel pomeriggio graduale e generale attenuazione della nuvolosità con ampi spazi di sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. In Liguria cielo molto nuvoloso o coperto al mattino e nel pomeriggio, specialmente a ponente sulle Alpi. Tendenza ad ampie schiarite dalla sera, nessun fenomeno di rilievo, temperature in lieve calo. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Sweet Home Alabama, alle 11:19 minuti e 51 secondi vi do il benvenuto e la benvenuta a una nuova puntata di Café Bleu, un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente, di quegli sputi e stimoli quotidiani necessari per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere, mentre pensiamo ai conti, mentre pensiamo alla spesa, alla verdura, alla benzina che cresce, il prezzo sempre più alto, la verdura e la frutta al mercato che costano sempre di più. Ebbene, ci siamo noi, ma non che non vogliamo pensare a quello che accade intorno a noi, no, per carità, anzi, noi ci riflettiamo molto su tutto questo, però abbiamo bisogno anche di un respiro, di pensare ad altro, di alleggerire un po' la testa, e in un contesto, quello di Café Bleu, che vuole essere certo leggero senza essere superficiale, perlomeno ci proviamo ogni giorno da 12 anni, il vostro appuntamento con il caffè del mattino alle 11:15, seconda parte della mattinata insieme fino alle 12:32 minuti con musica, tanta musica e amici e amiche che passano a trovarci qui ai nostri microfoni. Tra poco parleremo di un festival che unisce la buona cucina al teatro, Play With Food. Parleremo anche di musica, una nuova band torinese che presenta il proprio lavoro, i Kairos Killer, e poi di tante altre notizie a partire dal WordPress Photo e da Terra Madre. Faccio la musica, Mercanti di Liquore.

E pueblo entende la poesia, mercante di liquore, il popolo capisce, intende, comprende la poesia. Noi ce la mettiamo tutta per mettere poesia in quello che facciamo qui a Café Bleu. Tutto può essere poesia, tutto può essere guardato da un altro punto di vista. Ci proviamo, insomma, proponendovi un menù che possa essere, speriamo, divertente, interessante, stimolante per voi. E lo è sicuramente stimolante, anche gustoso, direi, il menù della 15ª edizione di Play with Food, il festival che a Torino unisce la magia del teatro con quella del cibo. In che modo? Qual è la ricetta di questo festival che si rinnova di anno in anno, che apre al pubblico il prossimo 26 di settembre, tra l'altro proprio nell'ambito di un momento che il capoluogo piemontese dedica in particolare al cibo, con l'edizione 2026 di Terra Madre, di cui parleremo ancora qui su RBE. E poi avremo con noi una band, restando a Torino, una band torinese che proprio oggi esce con il suo primo lavoro, il suo primo EP, 5 canzoni per un mini album che introdurremo insieme. Ascolteremo 2 di queste canzoni insieme ai componenti di questa band che suonerà e proporrà le proprie canzoni prossimamente anche a Torino. Ne parleremo tra poco. Siamo in radio, in TV, ma noi amiamo la radio. What's the frequency, Kenneth? R.E.M.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: I'd rather dance with you, Kings of Convenience. Torniamo in onda alle 11:35 minuti e il qui e ora, amici e amiche di RB, ci porta a Torino, nel dietro le quinte, non solo di un palcoscenico, non solo di un luogo dedicato allo spettacolo, ma anche nel dietro le quinte di una cucina. Non sto vaneggiando, sono le 11:30 abbondanti, ok, siamo quasi arrivati all'ora di pranzo, d'accordo, però insomma c'è un progetto che a Torino si rinnova di anno in anno, è giunto la 15ª edizione, si tratta di Play with Food, giocare col cibo, play, giocare ma anche recitare, c'è questo termine in italiano che è molto più valido rispetto a play o a jouer in francese. Play with Food, il teatro che incontra la cucina, in che modo lo farà quest'anno? Il primo appuntamento in programma sabato 26 di settembre, come, quando e perché, ne parliamo con una delle due persone che con tanto cuore cura questo progetto, Daniele Pennati, co-direttore di Play with Food insieme a Elisa Bottero. Buongiorno Daniele, benvenuto su RBE.
1: Ciao, buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Innanzitutto vorrei capire come rinnovare una ricetta, insomma 15 anni di Play with Food, ormai è un ragazzino, una ragazzina, insomma è una persona che è un adolescente che va verso la maturità, ha già il motorino, diciamo così, quindi ha già delle richieste, magari comincia anche a porsi delle domande, no? Questo ragazzino, questa ragazzina di Play with Food, insomma come rinnovare questo progetto di unire la forma e il dialogo tra arti sceniche e cucina.
1: E quest'anno, come dicevi, siamo giunti alla 15ª edizione, che sarà dal 26, come dicevi, di settembre fino al 4 ottobre, domenica 4. Come si rinnova? Si rinnova cercando nuove forme di espressione. Quest'anno infatti incominciamo con il primo appuntamento a Casa Teatro Ragazzi e Giovani con uno spettacolo di circo di questo regista che è austriaco, Michael Zand, che porta in Italia questo Food, che è la sua nuova creazione. Food, siamo stati molto fortunati a trovare uno spettacolo che si chiama anche così. Incominciamo con questo spettacolo di circo perché appunto, come dicevi, bisogna rinnovarsi ogni anno, ritrovare nuove forme di espressione. E in più quest'anno abbiamo provato anche ad andare un po' oltre i confini italiani, spingerci un po' oltre e anche di più. Infatti abbiamo Michael Zand che viene dall'Austria col primo appuntamento, abbiamo uno spettacolo di un artista libanese che è il secondo anno che partecipa al festival, che si chiama Iban Ajeb con Freke, è uno spettacolo molto bello. Noi con lei stiamo facendo un percorso triennale insieme a un festival e una rete di teatri francesi che si chiama La Garance. E in più chiuderemo poi la domenica con uno spettacolo che in realtà è una cerimonia del tè, con delle artiste giapponesi che porteranno il loro lavoro. Quindi cerchiamo di rinnovarci in questa direzione, andando un po' fuori, guardandoci un po' attorno.
0: Anche perché insomma immagino che debba essere sempre stimolante la ricetta, immagino, di un festival come questo che gioca e recita, play, è una parola magica, no? che raccoglie e abbraccia diversi concetti. Hai parlato di un luogo in particolare, Daniele, prima di andare ancora di più nel dietro le quinte di Play with Food 2026, vorrei anche capire anche i luoghi del festival. Io ricordo Play with Food andare in scena anche in luoghi inconsueti rispetto a quelli canonici in cui possiamo immaginare degli spettacoli. Anche quest'anno sarà così?
1: Sì, sì, è diventata sempre più grande appunto il nostro festival e piano piano dalle case siamo usciti, appunto siamo arrivati fino ai teatri, ci sono alcuni spettacoli in teatro, saremo a Casa Teatro Ragazzi come dicevo, saremo al Cineteatro Baretti, saremo a Casa Fuls, saremo anche in case private, teniamo sempre lo stesso format che è le Underground Dinner, che è questo format che portiamo avanti da anni, dove il pubblico acquista il biglietto per questo evento. Quest'anno ci sarà Federico Panico, che è un artista, poeta, scrittore, cantautore, che porta il suo show in case private e come da format il pubblico saprà soltanto la location e l'indirizzo la mattina stessa dello spettacolo. Quindi sono case private che vengono aperte a noi, al pubblico di Play with Food. Abbiamo fatto una call quest'anno per cercare nuove case e hanno partecipato in molti e abbiamo trovato delle case.
0: Daniele, una curiosità, abbiamo parlato di teatro, Daniele, abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato di circo, abbiamo parlato di arti sceniche più in generale, ma il cibo? Ci sarà modo e tempo anche di mangiare, di poter degustare, di assaggiare del cibo anche in modo curioso rispetto ai gusti che siamo abituati a provare?
1: Assolutamente.
0: E a
1: Sì, assolutamente. Il festival è importante grazie alla Camera di Commercio, a questo progetto che si chiama I Maestri del Gusto, che seleziona l'eccellenza di produzioni piemontesi e di produttori di ristorazione e anche altri food sponsor e food partner. Grazie a loro noi possiamo offrire al nostro pubblico una varietà di cene, aperitivi, pranzi, merende per bambini. Le facciamo, domenica chiuderemo con uno spettacolo per bambini a Casa Fools. Okay. Ci sarà la merenda e la colazione. Insomma, il cibo è la parte fondamentale di questo festival, insieme al teatro, alla danza, alla musica e al circo. Quindi sì, siete tutti invitati a venire e sì, si mangerà e si berrà anche.
0: Ad esempio, per l'appuntamento di sabato 26 settembre, ricordo ancora, la Casa Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, sì. Questo artista circense che arriva dall'Austria, come giustamente dicevi tu, prima dello spettacolo ci sarà un momento conviviale oppure dopo lo spettacolo? Prima o dopo?
1: No, in questa occasione sabato ci troviamo alle 19 a Casa Teatro Ragazzi per incominciare con un aperitivo. Che sarà offerto dal nostro maestro del gusto Savouré, che aprirà con uno show cooking. Mm-hmm. E ci sarà anche il catering di Anna Blasco, che ci segue da anni ormai su tutti gli eventi. Poi lo spettacolo. In altri eventi invece il cibo e i maestri del gusto parteciperanno durante la performance, quindi alcuni artisti cucineranno il pranzo o la cena che gli ospiti degli spettacoli mangeranno, come ad esempio domenica con Mi chiamo Omar, è un artista e cuoco palestinese. Ci preparerà il pranzo domenicale, mentre appunto, come dicevo, Iban Ajeb ci preparerà una cena tutta con i piatti tipici libanesi. Ci sarà una degustazione di vini da vermuttino offerta da dispensa.
0: Quindi fammi capire, l'artista, ad esempio, quell'artista palestinese di cui parlavi prima, mentre sarà in scena, mentre insomma ci accompagnerà nel suo fil rouge dello spettacolo, cucinerà e preparerà dei piatti, giusto? È così?
1: Sì, Omar ci racconterà la sua storia di esule palestinese. Cinese migrato in Italia. Bene. Per le questioni che noi tutti sappiamo, e ci racconterà la situazione, la sua storia, e insieme però a lui poi dopo mangeremo quello che lui ha preparato durante lo spettacolo.
0: Daniele, c'è una ricetta, una bussola per orientarsi nella proposta di Play the Food 2026 ed è ancora possibile iscriversi ai vari spettacoli, soprattutto a quelle idee anche un po' più intime, diciamo, nelle case?
1: Sì, allora sul nostro sito www.playfood.it trovate tutte le informazioni, il programma del festival e la biglietteria. Abbiamo attivato diverse promozioni, ad esempio T42, metti un invito a cena, ci sono diverse opzioni per avere degli sconti, per acquistare più biglietti su più spettacoli, oltre alle normali riduzioni che abbiamo degli under 25, over, eccetera. Quindi sì, la biglietteria è aperta, vi invitiamo e speriamo di vedervi tutte e tutti alle nostre serate.
0: Dal 26 settembre al 4 di ottobre a Torino, in diversi luoghi di Torino, Play with Food, giocare con il cibo e recitare con il cibo, il dialogo tra le arti sceniche e il piacere della buona cucina proveniente da tutto il mondo, in questo progetto che abbiamo presentato insieme a una delle due persone che cura Play with Food 2026, Daniele Pennati. Grazie Daniele per questo
1: appunto,
0: in bocca al lupo, viva il lupo, ci vediamo a Torino.
1: Grazie, viva, ci vediamo, ciao.
2: RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: Amici e amiche di RBE, venite con me, andiamo nel dietro le quinte, nel retroscena, nel backstage, nei contenuti speciali. Immaginate di avere in mano uno di quei vecchi DVD, di quei dischi dove c'erano i contenuti speciali, che vabbè, adesso lo trovate anche su YouTube, sui social, eccetera. Però noi amiamo i contenuti speciali dietro le canzoni, dietro i progetti, dietro ad esempio un EP, un mini album, come diciamo noi boomer, un EP che è uscito proprio oggi 23 di settembre, Idea of a Man. Loro sono i Kairos Killer, abbiamo con noi Nick. Ciao Nick!
3: Ciao, buongiorno Claudio.
2: Benvenuto su RBE. Allora, noi siamo pronti per lanciare il primo singolo che è uscito il 9 di settembre, Daily Cinema, il cinema quotidiano, può essere questa un po' la traduzione di questo brano. Io direi, se sei d'accordo, lanciamo il singolo, dopodiché torniamo qui in diretta e andiamo un po' nel dietro le quinte del vostro progetto Kairos Killer, il perché di questo nome, di questa band. Io fuori onda ne abbiamo parlato, poi insomma cercheremo di condividere anche con chi ci guarda ascolta in questo momento il discorso dietro il backstage di questa band, che ricordo sarà tra l'altro in concerto a Torino proprio il 26 per presentare questo lavoro. Noi amiamo la musica dal vivo, ma prima di tutto andiamo con ordine. Daily Cinema, Kairos Killer, a tra poco.

0: Daily Cinema, Kairos Killer, nella mattina di RB per Caffè Bologna, una bella scarica di chitarre, di voce, di pensieri, perché c'è un concetto, un'idea che Kairos Killer ci propongono con questa canzone, uno dei brani compresi nell'EP che abbiamo il piacere di presentare oggi, proprio fresco fresco di giornata. Nick, bentornato. Abbiamo ascoltato il brano, un singolo uscito lo scorso 9 di settembre. Idea of a Man, l'inglese innanzitutto, la scelta dell'inglese, te l'avranno chiesto in milioni, ha un senso per voi?
1: Ha un senso, ti dirò che parte da un senso mio personale, perché io l'ho Ramosha, farà ridere questa cosa.
0: Anch'io!
1: Infatti voglio condividere questa cosa perché ci capiamo.
0: Bravo.
1: Quando ho iniziato a cantare ho scelto l'inglese perché mi vergognavo della mia Ramosha, non riuscivo ad andare oltre questa cosa, quindi nasce da questa roba, solo che poi mi sono reso conto che provando a cambiare lingua non sentivo che le parole che sceglievo, anche un po' la fonetica della lingua, mi desse la possibilità di giocare quanto permette l'inglese o anche di esprimere il concetto come lo fa la lingua inglese. E poi è un po' anche una maschera, ci sono dei temi, delle cose a volte anche molto personali, e quindi mi permette di sfogarmi ma anche mantenere una sorta di, insomma, okay, di maschera protettiva davanti.
0: E poi la maschera è un concetto, ci arriveremo, è un concetto che ritorna anche nella presentazione dell'EP e chissà anche nel modo in cui vi porrete dal vivo, chi lo sa, lo scopriremo tra poco. Innanzitutto ricordo la data di sabato 26 di settembre, la presentazione di questo EP dei Kairos Killer. Ecco, come vi siete incontrati, Nick? Come è nato il progetto?
1: È nato subito post-Covid, proprio io sono arrivato qua a Torino nel 2021 come studente fuori sede. Sono della Sardegna. Sud Sardegna. Oh, avevo bisogno di scappare dopo il Covid, sono venuto qua a Torino per motivi di studio. E a un certo punto, dopo 2 o 3 mesi, dicevo: no, ma io ho bisogno ancora di suonare, di poter trovare della gente con cui fare una band. E tramite annunci Facebook, quindi anche un po' vecchia scuola, mm-hmm, visto che non conoscevo nessuno, c'era ancora un mezzo Covid, ho trovato Edo e Ale, batterista e chitarrista, che loro non sono insieme da tanti anni ormai. E quindi iniziando un po' anche un po' a gemare insieme, un po' a portare idee vecchie mie, abbiamo formato quelle che ho scritto dei primi brani. E dopo qualche mese di cambi bassista, che è sempre quel membro un po' più difficile da trovare stadio, è un membro difficile il bassista, sì. Non voglio incentivare i meme, però non è facile. Invece abbiamo trovato l'odierno bassista Marcello, che è il nostro fantastico bassista ormai dall'inizio della band, e ci siamo incontrati così.
0: Com'è nato il racconto di Idea of a Man? Se penso, traduco, se dovessi tradurre il titolo, l'idea di un uomo mi viene da dire subito, no? In maniera immediata. Abbiamo ascoltato poco fa i Daily Cinema, che mi ha richiamato l'idea di un plot, di un copione, di una sceneggiatura, di una scena che si ripete giorno dopo giorno, di cui noi siamo attori e attrici. In realtà forse basterebbe uscirne o rendersi conto di questo. Insomma, ci sono diverse riflessioni che si possono ascoltare nelle 5 canzoni del disco. Pensate che la forma canzone nel 2026 sia ancora un veicolo, un mezzo per poter raccontare, per farci pensare a noi che ascoltiamo?
1: Sì, penso di sì, perché succede a me ascoltando altre musiche, è sempre successo, e quindi non perdiamo questa speranza. La musica è un'arte, l'arte più di tante altre cose è un veicolo del messaggio, di comunicazione, specie in momenti difficili come tutti noi abbiamo gli occhi e purtroppo vediamo le notizie di cronaca, quello che succede ora nel mondo. C'è possibilità comunque di veicolare un messaggio molto più importante con l'arte e la musica, quindi per me sì, assolutamente. Quindi è un potere grande.
0: Quindi è il potere grande che potremo anche ascoltare e provare dal vivo. Come vi ponete dal vivo? Non dico di farci uno spoiler del concerto di sabato 26, ricordo ancora, con Kairos Killer, la presentazione del disco allo spazio 211 a Torino, locale storico tra l'altro del nostro capoluogo. Sono 5 canzoni, immagino che non sia solo quella la scaletta del concerto. Come vi ponete dal vivo?
1: Cerchiamo di essere prima di tutto dinamici, cioè, vediamo la scaletta in sé come se fosse un brano molto lungo, e quindi ha bisogno di diversi momenti che seguono i significati delle canzoni. Anche l'ordine delle canzoni c'è una motivazione, al di là dei motivi tecnici che possono avere i musicisti, di accordature, roba. In realtà sono, anche la scaletta ha un suo significato. Ci sono anche pezzi che abbiamo pubblicato precedentemente dai dipendenti, una cover che non sto a spoilerare sensata anche quella, tutto questo discorso dell'idea of a man, di tutta questa attualità che viviamo. Quindi il live si presenta anche lì con un arco narrativo molto energico ma anche molto dinamico, quindi con momenti anche con più tensione, meno tensione, rilascio, che respiri. Questa è la nostra...
0: Bello. Quindi l'idea dell'esperienza dal vivo, che è un qualcosa a cui noi aspiriamo, noi raccontiamo e spingiamo davvero in maniera molto decisa per vivere l'esperienza di una band, che ok, c'è lo studio di registrazione, c'è la parte compositiva, le prove, quell'esperimento sociologico della sala prove in cui tutto nasce, quella sala prove si sviluppa. Ecco, voi avete una sala prove in cui provate?
1: Sì, che stiamo tanto cambiando pure adesso in una che dà più spazio, più tempo, quindi... Okay. Sarà ancora più comodo, sì, quello è fondamentale, poter passare le ore tra il proprio sudore, i propri odori e suoni, è fondamentale perché poi la musica si imprime di quella roba.
0: È un flusso creativo quello che vi contraddistingue o ci sono dei momenti che dividete nel creare le canzoni e poi nell'eseguirle dal vivo? Nel senso, le suggestioni del testo partono da te, ad esempio, e poi gli altri ragazzi della band ci suonano sopra. Come nascono le vostre canzoni?
1: Ora come ora il pattern chiamiamolo così è nato apparentemente da un testo nel quale mi occupo io e le musiche che combiniamo tutti insieme, poi magari ci può essere quello che ha un'idea, quindi il flusso creativo inizialmente è molto libero, e su una persona ha un'idea che voglia un attimo sistemarla da solo per portarla alla band, quello lo si vede, però poi a un certo punto, prima che questa idea diventi troppo solida nella testa solo di uno, la si porta al progetto e tutti insieme ci lavoriamo. Bene. A parte, cioè, al di là di quelle idee che nascono invece tutti insieme, magari direttamente in sala. Non c'è un metodo singolo.
0: Ok. Kairos Killer, il concerto il 26 di settembre allo Spazio 211. Tra l'altro non sarete soli in quella data. Condividete il palco con una band che conosciamo bene, vero? Le Schiene di Scile. È vero?
1: Yes, Schiene di Scile, grandi, grandi amici, anche Xilema, che comunque sono sempre anche loro, qui del Piemonte, sì.
0: Bella.
1: Quindi insomma, di hard rock giovane.
0: Una bella e propria festa, quella di sabato 26 di settembre, Spazio 211, dopo cena raggiungete via Cigna, amici e amiche di RBE, per ascoltare la musica dal vivo. In chiusura, Kairos Killer. Il killer, uccidere, l'uccisore di Kairos. Kairos, se penso a Kairos, penso a un termine greco, che vuol dire cultura forse, qualcosa del genere, il tempo dedicato alla cultura?
1: La qualità del tempo, esattamente, quindi anche dedicata alla cultura, la propria qualità del tempo, sì.
0: Ok, e voi la volete uccidere questa qualità del tempo?
1: In realtà non siamo noi personalmente, è più una denuncia alla società in generale di cui facciamo parte, cioè la società stare dietro a questa roba, è impossibile starne fuori totalmente, però è tipo, non dimentichiamoci che facendone parte uccidiamo ogni giorno una parte della qualità del tempo e della vita in generale, e quindi è più una proposta, una denuncia da questo punto attraverso l'incontro, lo stare insieme e riprendere quelle cose anche un po' semplici e belle della vita, eppure eliminare tutta questa quantità che c'è superflua, comunque ritornare un po' alle cose semplici e di qualità.
0: Bello. Tu pensa che invece abbiamo fatto tutto un film su Kairos, adesso non so se voi tifate per il calcio, cioè non so se avete una passione per quella squadra con la maglia granata a Torino, e niente, io ho immaginato al concerto del 26, del 26 di settembre anche il presidente della squadra di Torino, quella con la maglia granata, che magari salta, perché l'ho visto in diversi video saltare felice, quindi magari può anche iniziare un pogo allo Spazio 211. Sarebbe davvero bellissimo avere Urbano Kairo con voi.
1: Allora, non voglio espormi su questioni molto delicate per i torinesi. Becchi, l'unico che non tifa esattamente squadre torinesi sono di Cagliari, quindi tifo il Cagliari, tifo per modo di dire, non sono un fan del calcio. Però, esatto, se Urbano Kairos arrivasse con la maschera, perché magari lui dietro la maschera del sole, chissà okay. Magari c'è lui, se arriva a pogare, guarda, io non sarò nessuno per fermarlo, guarda. Anche perché avrà comunque pagato il biglietto e sarà lì a godere dei Kairos, quindi la qualità... non ha nome.
0: Assolutamente, d'accordo. Amici e amiche di RB, siamo stati nel dietro le quinte del progetto della Ideas of Man, l'idea di un uomo e tutto quello che ne comporta, un album, mini album di 5 canzoni. Vi lasciamo, lanciamo I'm Just the Idea of Man, col mio inglese un po' così. Saluto Nick e ringrazio per averlo avuto qui con noi, grazie per la tua disponibilità. Salutami gli altri ragazzi della band, ci vediamo sotto il palco sabato 26 di settembre allo spazio 211 per la presentazione di questo disco. Questa è solo una delle date dei vostri concerti. Ho visto che sarete anche in Belgio, sì. L'ho visto sul vostro social.
1: Sì, ho messo la maglia apposta del Belgio. Il 3 di ottobre siamo in Belgio, sì, poi torniamo qui, c'è qualcosa a ottobre, qualcosa a novembre, tanto sui social aggiorneremo tutto. Ora stiamo... Stiamo incrociando un po' di date.
0: In bocca al lupo, vive il lupo per la vostra musica, per tutto quello che fate. Nick, grazie per il tuo racconto. Ci vediamo sotto il palco. Ciao.
1: Grazie a te, Claudio RB.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RB, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Estelle, American Boy, 12:10 minuti e 29 secondi, mercoledì 23 di settembre. Buongiorno, ancora buongiorno a tutte e a tutti. Claudio Petronella, cioè io con voi ancora per 20 minuti circa insieme con la musica di Café Bleu e questo programma che state ascoltando e guardando su RB Radio, RBE TV, in streaming su rbe.it. Poco fa siamo stati con Nick, il cantante dei Kairos Killer, band che sabato 26 di settembre sarà in scena allo Spazio 211 per la presentazione del mini album dell'EP Idea of a Man insieme alle schede di Scile in concerto 26 di settembre, giorno tra l'altro in un'altra parte di Torino alla Casa del Teatro dei Ragazzi e dei Giovani di Torino. Suonano, anzi va in scena il primo spettacolo di Play with Food, il festival di teatro che dialoga con il cibo, due degli argomenti della puntata di oggi di Café Bleu. Siamo pronti per il momento del ghetto di Café Bleu, ma prima spazio ancora alla musica, ci prendiamo una piccola pausa ma non con il ritmo prosegue di questa trasmissione. Entriamo nell'ambito del ghetto di Café Bleu, del groove con Kool & The Gang, Jungle Boogie.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E prima di dare il via alla selezione musicale di Café Bleu, una notizia che arriva dal quartiere Vanchiglia di Torino. Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento questa mattina, mercoledì 23 di settembre, questa mattina nel quartiere Vanchiglia per partecipare a quella che hanno definito una ciclabile umana. Questo per chiedere un quartiere più sicuro per bici e persone a piedi, per pedoni. Tutto questo rientra nelle iniziative che ricordano la morte del bambino di 7 anni che è stato investito mentre andava a scuola in bicicletta, un bambino che è deceduto nel pomeriggio in ospedale per le gravi ferite riportate. La sicurezza in strada non è un privilegio, così hanno sottolineato le persone partecipanti a questa ciclabile umana. C'erano presenti molte famiglie, molte mamme, molti papà con bambini e bambine, ma anche persone più anziane con le loro biciclette. Il cordone umano, dopo aver deposto una piccola bici bianca dove si è verificato l'incidente sempre nel quartiere Vanchiglia, ha proseguito la loro passeggiata, la loro ciclabile umano fino al comune di Torino. E un evento, purtroppo un grave evento che è successo in quella di Torino, perché questo piccolo bambino di 7 anni era in bicicletta ed è morto a seguito dei traumi che ha subito dopo l'incidente. Non ce l'ha fatta, è mancato ieri 22 di settembre, quindi questa ciclabile umana ha avuto ancora più senso nel quartiere Vanchiglia di Torino. Lasciamo spazio alla musica adesso di Café Bleu, cambiamo completamente per lasciarci accompagnare dal ritmo di Mojo, Corona, Black Box e subito Gigi D'Agostino.

0: Mojo Lady, 12, 31 minuti e 7 secondi. Poco fa è uscito sul sito di RBA un video con un articolo, il video pubblicato sul canale YouTube della nostra emittente, con l'intervista a Paolo Lucame, il direttore del Folk Club, che la scorsa estate 2026 ha chiuso uno dei locali storici dedicati alla musica. Nel video e nell'articolo pubblicato su RBA.it trovate l'intervista trasmessa in diretta qui a Café Bleu, che ricuce, insomma, mette insieme i vari pezzi della chiusura di questo storico locale e soprattutto pone un tema necessario e importante sulla musica dal vivo in Piemonte ma anche in Italia. Questo era Café Bleu, amici e amiche di RBA. Appuntamento domani alle 11:15. Ringrazio Mattia Stisano in regia e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBA, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Un operaio di 22 anni è morto in un cantiere alla Colosseo e precipitato da un'altezza di 10 metri. Il ministro Giuli inizialmente aveva lasciato aperto ai turisti il sito, chiuso grazie all'intervento della CGIL, che chiede di verificare il sistema degli appalti. New York, dopo l'aggressivo e minaccioso intervento di Trump, oggi parleranno l'iraniano Pezeshkian e Volodymyr Zelensky, ma il presidente statunitense guarda già a Washington, dove questa sera accoglierà Xi Jinping, grande assente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina, pesanti raid russi nella notte, oggi l'intervento del presidente ucraino all'Assemblea dell'ONU, ieri sera il bilaterale tra Trump e Zelensky, Washington lavora alla tregua energetica con un occhio alla campagna elettorale di midterm. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Un operaio di 22 anni è morto sul lavoro questa notte all'interno del Colosseo. L'operaio stava installando un nuovo impianto di illuminazione ed è caduto da un'altezza di circa 10 metri. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Nonostante quanto accaduto, questa mattina il Colosseo era aperto ai turisti e solo l'intervento della CGIL ha spinto il ministro Giuli a ordinarne la chiusura. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni, che ha parlato di morte inaccettabile. Solo ieri però l'INAIL aveva diffuso i dati sulle morti sul lavoro, 3 al giorno, ma in quel caso nessuna dichiarazione è arrivata dalla Presidente del Consiglio. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Andrea Moretti aveva 22 anni ed era specializzato nei lavori in fune e in quota, un lavoro difficile e anche rischioso. È morto cadendo da 10 metri di notte dentro al Colosseo, uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, dove si pensa che i sistemi di sicurezza e controlli siano al massimo livello. Eppure il ragazzo, già esperto in questo lavoro, proveniente dalla provincia di Teramo, è morto mentre lavorava ad un progetto per l'illuminazione notturna del Colosseo, poco distante da dove circa un anno fa era morto un operaio mentre si lavorava alla ristrutturazione di una torre medievale che si affaccia sui fori imperiali. Ma oltre a una morte sul lavoro, quello che è avvenuto questa mattina è stato anche altro. All'apertura del monumento sono stati fatti entrare i turisti che erano già in fila. Nella notte dopo la morte dell'operaio era stata disposta la chiusura di una parte sola del Colosseo, il settore del secondo ordine, dove è avvenuto l'incidente che è costato la vita ad Andrea Moretti. I sindacati di Roma Lazio si sono recati subito al Colosseo per capire come è potuta avvenire questa ennesima morte sul lavoro e hanno verificato che il monumento era ancora aperto e ne hanno chiesto l'immediata chiusura come segno di rispetto per la vittima e la sua famiglia che nella notte ha lasciato il paese del Teramano per arrivare qui a Roma. Il ministro Giuli solo dopo ha dato la sua versione: chiuso solo il secondo settore, sarebbero stati fatti entrare i turisti che erano già arrivati ai cancelli per non creare problemi di ordine pubblico, e poi ha deciso la chiusura totale del Colosseo. Ora c'è una corona di fiori dove Andrea Moretti è morto, i rappresentanti sindacali erano lì davanti fino a poco fa e tra qualche giorno, quando si illuminerà di notte il Colosseo con nuove luci, si dovrà pensare ad un 22enne che è morto di notte mentre lavorava lì nello studio.
3: E ora i sindacati chiedono al Ministero una verifica sugli appalti all'interno del sito archeologico. Ancora tutta da stabilire la dinamica di quanto accaduto questa notte. Sentiamo Natale Di Cola, che è il segretario della CGIL di Roma Lazio.
5: La dinamica ancora non è chiara, ma è inaccettabile che si possa morire a 22 anni, è inaccettabile che si possa morire sul lavoro, ma soprattutto è inaccettabile che ci si possa morire in un appalto pubblico, in un luogo simbolo come il Colosseo. Ci aspettiamo che venga fatta subito chiarezza e siamo qui davanti al Colosseo perché abbiamo dovuto chiedere con forza che il monumento venga chiuso, che la dignità delle persone e la vita delle persone viene prima del turismo. È una ditta in appalto, stiamo cercando di capire quale ditta fosse, quali se era in regola e soprattutto se chi svolgeva quelle attività aveva le caratteristiche e anche le competenze per farlo. È importante, questo è fondamentale perché il sistema degli appalti è lo strumento che uccide in tanti casi le persone e fatti come queste gridano vendetta e necessita di una risposta forte da parte di tutti. Noi siamo qua con la solidarietà e la forza dei lavoratori perché non ci rassegniamo all'idea che questo sia la normalità.
3: E come dicevamo solo ieri l'INAIL ha diffuso i dati sui morti sul lavoro del 2025, quasi 2000 le vittime, più di 3 al giorno. Ascoltiamo Bruno Giordano, magistrato già capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
6: È un numero che conferma una tragedia permanente, una strage continua. Quando muore un lavoratore ogni 6-8 ore e ci sono 1.800-2.000 lavoratori feriti al giorno, se poi consideriamo che le malattie professionali sono addirittura il quadruplo rispetto a 20 anni fa, ci rendiamo conto che le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro continuano ad essere pessime. E la dimostrazione che le politiche che ci sono state in materia di prevenzione in questi anni hanno fallito totalmente. Per avere un quadro sufficientemente chiaro in materia di sicurezza del lavoro, i dati dell'INAIL vanno integrati con i dati dell'ISTAT, che ci dice che nello stesso anno ci sono stati oltre 1.300.000 lavoratori in nero, circa 3 milioni di lavoratori complessivamente irregolari. Ecco perché gli infortuni non diminuiscono, come dimostrano anche i dati degli organi di vigilanza che ci dicono che in alcuni settori le irregolarità registrate sono oltre l'80% e in edilizia sono oltre il 90%.
3: Si aprirà tra poco a New York la seconda giornata di interventi dell'Assemblea Generale Annuale. Oggi parleranno tra gli altri il presidente siriano Shara, quello iraniano Pezeshkian, il premier spagnolo Sanchez, la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez e nel pomeriggio Volodymyr Zelensky. Una delle assenze più pesanti a New York in questi giorni è quella della presidente cinese Xi Jinping, un'assenza ancora più vistosa poiché Xi non parteciperà alla sessione, ma da questa sera sarà negli Stati Uniti a Washington per un incontro con Donald Trump, a lungo preparato. Trump andrà a prendere il presidente cinese in aeroporto, dicono i media americani, un onore che non viene concesso a tutti e che la fotografia dell'apertura di credito di Trump verso Pechino e il riconoscimento del suo ruolo. Sentiamo Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
7: L'idea del G2 va di pari passo con l'idea che Trump ieri ha sottolineato: chi vince si porta via il bottino, ha detto, no, è riferito al Venezuela e al fatto che tra i numeri che ha inventato gli Stati Uniti avrebbero ora il 60% delle riserve mondiali di petrolio messe insieme le proprie con quelle venezuelane e quindi possono fare quello che vogliono. E questa idea di una superpotenza americana da cui il mondo beneficia si lega al riconoscimento della Cina come altra grande potenza, cosa che per esempio la precedente presidenza di Clinton, di Biden non aveva avallato. Quindi questo riconoscimento che asciva benissimo in questo momento, legato peraltro alla questione dell'intelligenza artificiale, e quindi sarà da vedere cosa ne esce da questo incontro quando Trump dice che invece gli Stati Uniti non cederanno mai il primato in questo settore. Io gli europei li vedo in questo momento, come dire, non sono più nella fase di piaggeria, l'avrete notato anche sulla stampa italiana, anche nelle televisioni, ormai non c'è nessuno che dica di Trump bene, no? Cioè chiunque dice una sciagura, Però al di là di questo non, i politici non parlano, cioè rimangono fermi a una censura dei modi, ma sulla sostanza c'è un grande silenzio.
3: Tra gli interventi di oggi all'Assemblea dell'ONU è in calendario anche quello di Zelensky. L'Ucraina è stata tra l'altro stanotte oggetto di pesanti raid russi. Il presidente ucraino ieri sera ha incontrato in un bilaterale Donald Trump. A quanto si sa, i due hanno discusso della possibile concessione delle licenze per la produzione di missili Patriot su suolo ucraino. Il presidente ucraino si è detto anche disponibile ad incontrare Putin in ogni momento. Ma che cosa porterà di concreto questo incontro? Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
8: Di concreto sicuramente è uscita la volontà statunitense di accelerare una qualche misura di de-escalation, a partire dalla interruzione degli attacchi sulle raffinerie russe. E nella pratica come si potrebbe attuare questo? Noi sappiamo che Zelensky, prima di arrivare negli Stati Uniti, in Irlanda ha incontrato brevemente John Ratcliffe, il direttore della CIA, che secondo i giornali statunitensi è stato investito di nuova autorità da Trump per trattare le questioni della guerra in Ucraina. Poi sappiamo che oggi molto probabilmente il segretario di Stato Rubio incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov, e sappiamo che Trump tra poco più di un mese avrà le elezioni di medio termine. Diciamo che sicuramente la volontà di Trump di spostare tutto il biasimo per l'aumento dei prezzi del carburante sull'Ucraina, per dire no, non sono stato io con la guerra in Iran a far aumentare i prezzi, è evidente. E quindi l'obiettivo che lui vuole provare a portare in campagna elettorale per le prossime elezioni è quello di una de-escalation sugli obiettivi energetici. E questo è l'unico elemento, diciamo, concreto che ci fa pensare che una qualche accelerazione in questo campo sia possibile al momento.
3: Urne aperte da questa mattina in Marocco, si vota per il rinnovo della Camera Bassa che conta 395 deputati, il primo test elettorale. Dopo le proteste di piazza della generazione Z che un anno fa scesero in la piazza contro la corruzione e per denunciare le ingiustizie locali, la tornata elettorale arriva a poche settimane dai fatti di Ceuta, ma il tema più discusso della campagna è stato quello della disoccupazione. I partiti in lizza sono 27, gli elettori iscritti nelle liste sono 15 milioni su un corpo elettorale di 26. Il colosso cinese del commercio online Alibaba ha annunciato un piano per espandere nei prossimi 12 mesi la propria rete di data center all'estero, in particolare in Europa e Medio Oriente. Nuovi impianti saranno installati in Turchia, Finlandia, Paesi Bassi, mentre saranno ampliati quelli in Malesia, Germania, Emirati, Francia e Hong Kong. Alibaba sta rapidamente sviluppando il suo sistema di intelligenza artificiale. Ieri ha presentato un nuovo chip 3 volte più veloce del predecessore. Il tetto agli stranieri a scuola sarà un decreto legge, lo ha detto questa mattina il ministro Valditara, affermando che bisogna intervenire con urgenza. Intanto le opposizioni attaccano Giorgia Meloni e il suo tentativo di trascinare nella campagna elettorale il presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento tirando in ballo il capo dello Stato. Quando era ministro dell'istruzione ha detto firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Il riferimento a 2 circolari tra il 1989 e il 1990 con cui l'allora ministro Mattarella invitava dove possibile ad accorpare studenti dello stesso gruppo linguistico non superando il numero di 5 per classe. Una lettura strumentale quella di Meloni per le opposizioni, che sottolineano come quelle circolari, quelle di Mattarella, avevano l'obiettivo di integrare, non di ghettizzare. Ascoltiamo Maria Cecilia Guerra, deputata del PD.
9: Sono due cose completamente diverse, cioè nessuno dice che nel comporre le classi non si debbano tenere conto di eventuali situazioni di difficoltà che possono essere connesse anche a un background migratorio, quando ad esempio si accompagnano a difficoltà della conoscenza della lingua. Allora in questo caso proprio una politica di inclusione è favorita dal fatto di poter curare di più le persone, inserendole in modo equilibrato, ma senza una deportazione, perché alcuni bimbi sono troppi e quindi li andiamo a portare in una scuola magari distante dalla loro, perché i poveri ragazzi italiani non possono avere delle ragazze immigrate in classe, che è il modo in cui lei ce l'ha raccontato. Cioè lei ha detto che gli italiani non possono sentirsi in minoranza.
3: Questa mattina a Torino circa 300 persone hanno partecipato alla protesta Basta morire in strada, dopo la morte di Nicolò, il bambino di 7 anni investito ieri da un automobilista sulle strisce pedonali mentre andava a scuola con il papà. Quelli che sentite sono i campanelli delle biciclette, soprattutto di genitori delle scuole del quartiere Vanchiglia, che dopo una catena umana sono partiti in corteo per raggiungere il comune e chiedere interventi concreti sulle ciclabili e gli altri attraversamenti. Diana Santini, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15.30.
2: Popolare Network.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
21: a settembre
20: siamo streghe.
21: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
21: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Un trentenne è stato accoltellato ieri sera a Torino, davanti alla stazione di Porta Nuova, durante una lite con un altro uomo. Secondo la ricostruzione, tra i due, entrambi parcheggiatori abusivi, ci sarebbero già stati in passato alcuni episodi di tensione. Durante l'ennesimo scontro, intorno alle 20, l'aggressore avrebbe colpito il rivale con alcuni fendenti ad un braccio, per poi allontanarsi a piedi. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Martini. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la polizia scientifica. Le indagini, affidate alla polizia ferroviaria, sono in corso. Beni per circa 800.000 euro sono stati sequestrati dalla polizia di Torino a due presunti truffatori, ritenuti responsabili di numerose truffe ai danni di anziani. Sotto sequestro due ville nell'area metropolitana torinese, autosportive, un orologio di lusso, oro e contanti. Le indagini della squadra mobile hanno ricostruito il metodo utilizzato. I due si presentavano come tecnici comunari o appartenenti alle forze dell'ordine per conquistare la fiducia delle vittime e per poi derubarle. Il tenore di vita dei due, incompatibile con i redditi dichiarati, avrebbe permesso l'acquisto di immobili e beni di lusso. Il questore ha inoltre chiesto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, 5 anni per uno, 3 per l'altro. Nella mattinata di oggi un presidio spontaneo ha avuto luogo sulla pista ciclabile di Corso Regina Margherita a Torino, dove ieri un bambino di 7 anni è stato investito da un'auto ed è poi deceduto in ospedale. Sul luogo è stato esposto un cartello che recita «Voleva solo andare a scuola in bici» e una piccola bicicletta bianca è stata lasciata legata ad un palo per ricordare il piccolo. I manifestanti si sono successivamente mossi in corteo in direzione di Palazzo Civico per chiedere all'amministrazione più sicurezza per chi si muove in bici, con un limite dei 30 km orari resi effettivo con interventi su strada che moderino davvero la velocità, oltre a un monitoraggio dei percorsi casa-scuola. L'unità di epidemiologia dell'Università di Torino e dell'azienda ospedaliero universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha annunciato il nuovo progetto di ricerca denominato eChange, che indagherà sugli effetti a breve e lungo periodo del cambiamento climatico sulla nostra salute. Il progetto sarà finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza e integrerà epidemiologia, biostatistica, biologia molecolare e scienza del clima, sviluppandosi sull'intero territorio nazionale. La ricerca si pone l'obiettivo di superare la frammentarietà degli studi finora compiuti, che si sono concentrati su un singolo esito sanitario e su un arco temporale limitato. Ai nostri microfoni il coordinatore della ricerca Giovenale Moirano.
4: Noi nello scrivere questo progetto siamo partiti dal fatto che sempre più studi stanno portando l'attenzione dei ricercatori della comunità che il cambiamento climatico può influenzare la salute umana attraverso diversi meccanismi, ma in genere i progetti si focalizzano su un singolo meccanismo e in genere si focalizzano su quelli che noi chiamiamo effetti a breve termine. Noi con questo progetto volevamo invece cercare di estendere un po' questa dimensione temporale e valutare non solo gli effetti a breve termine, ma cercare di capire se esposizioni ripetute a eventi climatici estremi come le ondate di calore, che sono sempre più frequenti e più intensi, possano influenzare la traiettoria di salute dei diversi individui nel corso di anche mesi o anni. Il progetto cerca di avvalersi di diverse discipline, la disciplina cardine è sicuramente l'epidemiologia, che naturalmente utilizza metodi di biostatistica, ma insieme a queste due discipline il progetto include anche conoscenze tecniche di biologia molecolare e naturalmente integreremo anche metodologie di scienza del clima. E il nostro obiettivo è, da un lato, evidenziare che l'impatto del cambiamento climatico sia già presente oggi, non è un qualcosa che è, diciamo, proprio del futuro. Dall'altro lato, identificando, ad esempio, mi collego all'effetto degli eventi climatici estremi e malattie infettive, identificando dei nessi causali e anche quale possa essere il tempo che intercorre tra i fenomeni climatici e, ad esempio, un aumentato rischio di malattie infettive come la West Nile o la malattia di Lyme, si possono anche creare dei sistemi di allerta precoce. E in ultimo vorremmo anche portare l'attenzione della comunità scientifica che i cambiamenti climatici non hanno solo un effetto immediato nel giro di pochi giorni o mesi, ma possono influenzare le traiettorie di salute nel corso dell'intera vita, e identificare quindi anche quelle popolazioni più vulnerabili a queste esposizioni per cercare di identificare delle misure di prevenzione adattate ai specifici sottogruppi più vulnerabili, come ad esempio i bambini o le donne in gravidanza.
3: Dal 25 al 30 settembre 2026 il castello di Miradolo ospita Gaza in Heart, un progetto promosso dall'associazione Granello di Senape ODV. L'iniziativa affianca due percorsi espositivi incentrati sul conflitto israelo-palestinese, con opere che testimoniano e denunciano la violenza di ogni guerra. Da un lato Heart of Gaza, una mostra composta da 49 disegni di giovani palestinesi tra i 3 e i 17 anni, che raccontano la tragedia della guerra nella striscia di Gaza e testimoniano distruzione, traumi, paura, speranza e ricordi attraverso i loro occhi. La seconda esposizione, Gaza in Heart, è composta dalle opere dei giovani pinerolesi che hanno visitato la mostra dei bambini e delle bambine di Gaza. Nei giorni di mostra, numerosi incontri, laboratori, la proiezione del cortometraggio Nasra e un concerto. Ne parliamo con Teresina Carrera dell'associazione Granello di Senape.
0: Davanti a questa tragedia enorme che stava succedendo, l'associazione, proprio in base ai suoi principi, non poteva stare in silenzio e doveva adoperarsi per fare il possibile perché questa mostra, che nel frattempo era nata, potesse essere conosciuta in tutta Italia. Questi disegni sono stati praticamente fotografati da questo ragazzo, da questo Mohamed Timraz, e grazie all'illustratrice irlandese Feile Butler si sono conosciuti sui social, e quando questa illustratrice ha visto questi disegni ha detto: caro Mohamed, questi disegni li deve vedere tutto il mondo. L'anno scorso, nel mese di ottobre, la Heart of Gaza è stata a Pinerolo esposta nei locali del municipio di Pinerolo, e per quell'occasione abbiamo aperto la mostra a tutte le scuole di Pinerolo. Quindi hanno partecipato più di 1000 ragazzi, tantissime classi, e abbiamo detto: quando tornate a scuola da soli o con i vostri insegnanti, provate a raccontare in qualche modo le vostre emozioni, il vostro sentire rispetto a questa mostra che avete visitato, e trasformatela in disegni, in pensieri, in lettere, per rispondere in qualche modo a questi messaggi che arrivavano direttamente da Gaza. E quindi, infatti, poi Heart of Gaza è diventata, in questa mostra che c'è a Miradolo, è diventata Gaza in Art, e abbiamo impostato proprio nell'ambito di questa mostra un dialogo a distanza oltre ogni muro. Si vedranno due mostre, perché per l'occasione siamo riusciti a far tornare a Pinerolo la mostra originaria, Heart of Gaza, e quindi sarà presentata di nuovo questa mostra dei bambini di Gaza, ma farà da contraltare a questa la mostra con tutte le opere che gli istituti pinerolesi hanno messo su.
3: E giungiamo infine al meteo. In Piemonte nel pomeriggio graduale generale attenuazione della nuvolosità, con ampi spazi di sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. In Liguria nel pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto, specie a ponente e sulle Alpi. Tendenza ad ampie schiarite dalla sera. Nessun fenomeno di rilievo. Temperature in calo in entrambe le regioni. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto, una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: RBE. Cultura, informazione, relax. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo mercoledì 23 di settembre la meditazione è curata dal pastore William Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. Ascolteremo in chiusura il brano Bless the Lord, my soul. Benedici il Signore, anima mia. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola è realizzata per questo mese da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo al Salmo 103, il versetto 2. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Leggiamo poi dalla lettera agli Efesini, al capitolo 5, il versetto 20. Ringraziate continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.
3: Immagino sia capitato a molte delle persone all'ascolto di udire le parole del Salmo 103 utilizzate come formula di preghiera prima di un pasto. Il ringraziamento per il cibo, che è uno dei benefici che ci sono concessi, una delle cose che fanno bene e rendono bella la nostra vita. Il ringraziamento per il cibo come riconoscimento del fatto che non dipendiamo interamente da noi stessi. Non tutto è nelle nostre mani, ma anche proprio noi siamo portati in mani più grandi. Mi ha sempre colpito, in particolare in questo versetto del Salmo ben conosciuto, una duplice dimensione. Da un lato, non si invoca la benedizione del Signore, ma si benedice il Signore. Sono io, essere umano, che dico bene di Dio. Riconosco che la sua presenza porta del bene nella mia vita, anche attraverso i quotidiani beni che non dovrei considerare scontati e, di conseguenza, dico bene di Lui. Dall'altro lato, la gratitudine verso il Signore e capacità di non dimenticare. Sembra che il salmista ci inviti attraverso queste parole di preghiera a concentrarci, a fare uno sforzo di concentrazione per ricordare le molte ragioni per le quali si può essere grati a Dio. Ho presente le obiezioni che si possono muovere a questo pensiero. La vita è difficile e, anche se molte volte riconosciamo che le nostre difficoltà sono ben più piccole di quelle sperimentate da altre persone in altre parti del mondo, esse non risparmiano neanche noi. Ricordiamo con maggiore facilità le cose difficili o comunque quelle che ci fanno penare di più rispetto a quelle che ci rendono la vita più gradevole. E ci è più facile chiedere conto delle prime che richiamare alla memoria con gratitudine le seconde. L'invito che la Scrittura ci rivolge quest'oggi va contro questa corrente. La gratitudine è capacità di sondare la nostra vita, ricordando, non dimenticando, ciò che è buono in essa. La gratitudine è riconoscimento a Dio Padre, come dice l'Apostolo, che quelle cose buone che rendono piena la nostra vita accadono non per caso, non per merito, non per un insieme di situazioni che noi, nella nostra bravura, siamo riusciti a mettere in piedi, ma per quella grazia che il Signore, nella sua generosità, non cessa di rivolgere verso le sue figlie e i suoi figli. Per questo, all'inizio o alla fine di questa giornata, ma anche nei giorni a venire, non ci stanchiamo di dire «Benedici, anima mia, il Signore», e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Amen.

0: andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
2: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
2: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai,
16: a settembre
15: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 58 del pedaggio in corrispondenza del comune di Castellamonte in fascia oraria 8-17:30. Infine vi anticipiamo che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Good Kid, Mad City è la dichiarazione di amore e odio di Kendrick Lamar per la sua Compton, il quartiere più pericoloso di Los Angeles. Uscito il 22 ottobre del 2012, questo è il secondo album in studio di Kendrick ed è considerato all'unanimità uno dei più grandi capolavori della storia dell'hip hop contemporaneo. Il disco è strutturato come un vero e proprio concept album autobiografico, tanto da portare il sottotitolo ufficiale di A Short Film by Kendrick Lamar. Direi di partire subito con il primo break musicale per voi, Don't Kill My Vibe.

0: K-Dot, get in the car, nigga. Come on, we're finna roll out. Nigga, I got a pack of blacks and a beat CD. Get your freestyles ready.
1: Le transizioni tra le canzoni, le cosiddette skit, contengono veri messaggi vocali lasciati dai genitori di Kendrick sul suo telefono all'epoca dei fatti, intorno al 2004-2005. La voce di sua madre, che gli chiede continuamente di riportarle il furgone, il celebre Dodge Caravan impresso sulla copertina della Deluxe, e suo padre, che reclama i suoi domino, non sono recitati, ma clip reali che ancorano la finzione cinematografica alla cruda realtà familiare. A seguire, Swimming Pool.

Swimming Pool parla della dipendenza da alcol di Kendrick Lamar e ci riporta subito all'interno della condizione reale pesante della vita dentro Compton. La società è malata, i ragazzi poveri crescono senza nulla. Questa è la dura vita all'interno dei ghetti americani e non ci si può stupire se da quei posti escono personaggi controversi o quantomeno bizzarri. In questi quartieri dove la vita vale poco e i ragazzi impugnano armi per conto di gang, Kendrick dice: non senti nessun artista che arriva da Compton mostrare vulnerabilità, senti sempre della persona che preme il grilletto ma mai di chi si ritrova la pistola di fronte. Quella è la storia più interessante per me. E nel ritornello di Money Trees ripete il concetto: tutti quanti rispetteranno chi spara, ma è quello davanti alla pistola che vivrà per sempre. Questo era Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar. Chiudiamo la puntata con Money Trees.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, avevo invertito aggettivi e nomi.
1: Va bene, così tutti sono inclusi.
0: Esatto. E bentornati e bentornate, l'appuntamento con Voci Protestanti si rinnova anche quest'oggi. Un saluto a chi ci sta seguendo con la diretta alle 14:02 minuti in questo istante. Un saluto a chi ascolta la replica di questa puntata il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Cara Dariana, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, saremo insieme fino alle 4 e oggi abbiamo per voi ovviamente una selezione di tante notizie, di tante iniziative, di tanti eventi, tante realtà legate sia ai nostri territori ma quindi anche vicini e lontani, e avremo proprio in apertura una intervista perché vi vogliamo parlare di una di queste realtà, di un'associazione proprio del Pinerolese che compie i suoi 30 anni e di un convegno che arriverà proprio un po' per celebrare i 30 anni e un po' per parlare di tematiche molto importanti, ma ne parleremo tra pochissimo, subito dopo la prossima canzone, Etta James con I Just Want to Make Love With You, un titolo lunghissimo, a tra poco.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Ed eccoci di nuovo in studio sulle frequenze di RBE a Voci Protestanti. Come promesso, sono arrivati i nostri ospiti, quindi abbiamo il piacere quest'oggi di avere con noi la dottoressa Gioia Becchimanzi e Walter Schaber. Benvenuti in studio a RBE.
2: Grazie a voi.
0: Gioia e Walter sono qua con noi perché rappresentano un'associazione, l'associazione Mai Soli, un'associazione che ormai è presente da diversi decenni sul territorio del Pinerolese, e per celebrare appunto questa presenza ormai radicata, ma anche per continuare ad alimentare questa rete che in questi anni soprattutto si è costituita, propone come associazione un incontro che sarà il 16 di ottobre, l'incontro Oltre le Solitudini. Ci hanno portato anche il volantino, poi ve lo faremo vedere meglio anche in video per chi tra di voi ci sta guardando nella versione video di RBE. Oltre le Solitudini, itinerari per non sentirsi appunto mai soli. Però facciamo un passo indietro e chiediamo appunto a Gioia e Walter, che peraltro sono la memoria storica di questa associazione, perché sono presenti da sempre praticamente,
1: dai 30 anni,
0: e hanno seguito tutto il percorso di evoluzione. Che cos'è l'associazione Mai Soli? Nasce 30 anni fa. Perché? Con quali obiettivi, Gioia?
2: Allora,
0: di cui è la presidente, tra l'altro.
2: Buongiorno a tutti. Sì, sono la presidente da pochi mesi e prima ho avuto l'onore di guidare l'unità di cure palliative della nostra ASL, fin dalla sua nascita. E l'associazione è nata appunto 30 anni fa, nel 1996, grazie all'impegno di medici, fra cui c'ero anch'io, e infermieri della terapia antalgica dell'ospedale di Pinerolo. Perché c'è stata questa esigenza? In quanto ci eravamo resi conto, erano degli anni terribili in cui le malattie oncologiche aumentavano a dismisura, e ci eravamo resi conto che si diceva troppo, cioè i sanitari dicevano troppo spesso alle famiglie: portatelo a casa perché non c'è più niente da fare. Ma non era vero che non c'era più niente da fare, perché c'erano tantissime cose invece da poter fare, non per curare la malattia, ma per curare la persona e per affiancare la famiglia. Che erano poi sostanzialmente le cure palliative, perché palliativo è un termine che deriva dal latino pallium, quindi è un mantello, un qualcosa che avvolge e protegge la persona, ma anche la famiglia. E le cure palliative sono rivolte non alla malattia, ma ai sintomi causati dalla malattia, e primo fra tutti il dolore. Ecco perché l'ambulatorio di terapia antalgica è stato un grosso filtro, e noi ci dedicavamo ai pazienti che erano ricoverati, e noi praticavamo le cure palliative, anche se in Italia non c'erano ancora. Però eravamo degli ospedalieri, quindi era molto difficile curare il paziente che tornava a casa, per cui dall'ospedale in armonia d'accordo con il medico di medicina generale, che faceva da ponte tra noi ospedalieri e la famiglia. Quindi è nata questa associazione di volontariato che accoglieva e accompagnava i pazienti e i familiari a casa, quindi avevamo questi fronti di intervento. E poi che all'inizio era proprio solo compagnia e accoglienza. Poi nel 1999 finalmente le cure palliative sono arrivate in Italia, e il Piemonte è stato tra le prime regioni ad accoglierle e a normarle. Ci sono state tutta una serie di evoluzioni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e poi lo Stato italiano ha promulgato due leggi fondamentali, la 38 del 2010, che norma proprio le reti della terapia antalgica e delle cure palliative, poi abbiamo la 219 del 2017, quella delle DAT. Insomma, sono delle leggi importanti dello Stato dello Stato italiano che ci hanno supportato, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità gradualmente le ha portate allo stesso livello di quelle inglesi, perché le cure palliative sono nate in Inghilterra 50 anni fa, le ha portate allo stesso livello. Quindi abbiamo iniziato con assistendo solo malati terminali negli ultimi due o tre mesi di vita e solo malati oncologici. Dopodiché invece la cosa si è estesa a tutte le malattie cronico-evolutive, ovviamente gravi, però non solo in fase terminale, ma anche in fase precoce. Tra l'altro ci sono milioni di studi che hanno visto che le cure palliative applicate precocemente fanno sì che poi la malattia sia, abbia un'evoluzione meno severa, e possono essere applicate anche quando la persona sta facendo terapie per la causa della malattia stessa, quindi in contemporanea. Primo fra tutti il dolore, è ovvio che sono malattie che molto spesso causano dolore, quindi se si riesce a compensare il dolore già in fase iniziale di malattia, tutto il percorso sarà più favorevole.
1: Quindi se inizialmente mai soli si è costituita per rispondere a un buco normativo, poi nel corso del tempo però a livello legislativo le cose sono cambiate, anche a livello di attenzione proprio sociale rispetto alle cure palliative, quindi deve essere anche cambiato quello che era il servizio che
2: esatto,
1: dava.
2: Esatto, esatto. E infatti farei rispondere
0: a Walter che è volontario da 30 anni dell'associazione Mai Soli. Walter, immagino tu abbia visto insomma moltissime situazioni anche molto diverse e hai sperimentato questo accompagnamento nelle case delle persone iniziali, appunto, che adesso si è trasformato in altro, però questo aiuto, perché la malattia oncologica poi è una malattia che coinvolge tutte le malattie, coinvolgono tutta la famiglia, certo, ma essendo sovente anche molto lunga, è una malattia che entra molto nella vita delle persone, nelle famiglie. Qual è stata la tua esperienza?
3: Buongiorno a tutti, io sono Walter, da 30 anni opero, si può dire così, in questa associazione. Prima del Covid andavamo proprio a casa di queste famiglie, gli davamo una mano, non a livello infermieristico, perché c'erano già le infermiere che anche allora volontari anche loro, comunque facevano un tipo di aiuto per la famiglia, cioè magari quando la moglie andava magari a fare la spesa stavi col paziente e si creava comunque un'amicizia che era importante. Non subito, ma dopo un po' cominciavi ad avere gli stessi, insomma, si parlava, c'era un legame, ecco, diciamo così. Questo era un po' brutto quando purtroppo veniva a mancare, però si sopperiva, perché almeno sapevi che in quei momenti lì eri stato vicino.
0: Era stato
3: bello, diciamo, se si può dire così. Dopo il Covid non siamo più andati in casa, anche perché c'è carenza di volontari un po' in tutte le associazioni, penso che sia un po' così. Abbiamo cominciato a fare molti accompagnamenti, ci avevano regalato una macchina, una signora molto brava, diciamo, ci ha regalato questa macchina, ha cominciato a fare degli accompagnamenti e quindi portiamo questi pazienti a fare terapie negli vari ospedali, fare visite, fare tutto quello che serve. Collaboriamo con il progetto Famiglie Fragili, che è un progetto nato dalla regione Piemonte, cura oncologica della regione Piemonte e Valle d'Aosta, e quindi siamo collegati con loro, riusciamo a portare questi pazienti, sia i nostri, quelli che diciamo che vengono in ospedale proprio così, che vanno, poi li mandano magari a fare delle visite, e sia quelli del progetto Famiglie Fragili, che è molto lì. In questi pazienti qua, seguiti dal progetto Famiglie Fragili, probabilmente hanno anche difficoltà economiche, quindi siamo anche riusciti, non diamo soldi direttamente, ma siamo riusciti a pagare le bollette e tutte cose lì. E proprio oggi c'è un mercatino a Pinerolo che...
0: Sì, oggi il 23 di settembre è giornata dedicata al sostegno di questo progetto. Bello. Importantissimo, il PPFF, Progetto Protezione Famiglie Fragili in Ambito Oncologico, in cui tantissime associazioni del territorio pinerolese sono attive, anche la Diaconia Valdese è attiva. E ci dicevi, Walter, avete venduto già tutto?
3: Tutto finito.
0: Bene.
1: Benissimo.
0: Questa è una bella notizia.
3: Infatti avevo altri grissini.
0: Il grissino è il simbolo, è l'alimento simbolo di questa...
1: Ci dispiace perché chiunque avrebbe voluto fare nel pomeriggio contribuire, però siamo molto contenti che abbiamo avuto questo successo.
3: Un altro anno ne prendiamo di più sicuramente.
0: Ah, arriverà ancora Natale, perché si possono prenotare, lo diciamo già in anticipo, i pacchetti, insomma i regali per i parenti, gli amici, i cari, facendo una donazione proprio al progetto Famiglie Fragili in ambito oncologico. E adesso invece l'associazione Mai Soli come è strutturata, Walter?
3: Allora, abbiamo un direttivo, più o meno 50 soci, di cui meno della metà è il servizio attivo, diciamo, e riusciamo a fare, c'è una parte che fanno solo segreteria e queste cose qua, e poi una parte che poi un po' fanno gli accompagnamenti, come dicevo prima, una parte sono in accoglienza al quinto piano dell'ospedale civile, in accoglienza al reparto di oncologia, e riusciamo, una parte si occupano di questi raccolta fondi, diciamo, praticamente. E poi abbiamo un garage che gestiamo e riusciamo ad avere, tramite le offerte che ci hanno fatto la gente, che sono sempre tutti molto generosi, abbiamo letti, materassini, carrozzine, tutte queste cose qua che riusciamo a dare ai pazienti in tempi brevi, cioè appena il paziente viene già a casa o ne ha bisogno, siamo in grado di darlo lo stesso giorno quasi. Quindi è fantastico.
1: Quindi è un'assistenza davvero a tutto tondo. Poi ho visto anche sul vostro sito che ci sono anche tanti progetti che sono stati portati a termine, anche molto importanti, anche di macchinari, creazione di stanze, per esempio, per l'accoglienza. In questi 30 anni si è fatto veramente moltissimo e sono stati anche in alcuni casi progetti piuttosto costosi, immagino.
2: Sì, dobbiamo infatti ringraziare il grande contributo dell'8 per 1000 della Tavola Valdese, che ci ha consentito di creare, di arredare 4 stanze nell'ex CAVS, che adesso è l'ospedale di comunità di Pomaretto, e per pazienti con bisogno di cure palliative che potevano anche avere un parente ospite in camera. E poi la possibilità di avere delle ore di psicologa, la dottoressa Sanna, che due volte alla settimana è presso questo ospedale. Abbiamo anche un fisioterapista, sempre grazie al progetto 8 per 1000, un fisioterapista e recentissimo una musicoterapeuta.
0: Tutti servizi gratuiti?
2: Servizi gratuiti, sì.
0: Quindi insomma è un ottimo supporto.
1: Un ottimo supporto, immaginiamo, per tantissime famiglie sul territorio, tantissimi nuclei, anche persone sole, molto probabilmente anche.
2: Molte persone sono sole, sì.
1: Sole con dolore, malattia, è assolutamente indispensabile il vostro lavoro, quindi è importantissimo. E veniamo a questo punto alla celebrazione di questi 30 anni, ma anche un po' a un'occasione per fare il punto della situazione sulle cure palliative sui progetti che ci sono sui territori, e questi saranno oggetto di questo convegno che si terrà appunto il 16 ottobre dalle 15 alle 18 alla sala Bonhoeffer di via Trieste 44 a Pinerolo. Io, come sempre con le pronunce, sono veramente scarsa, abbiate pazienza. Cosa succederà appunto durante questo convegno?
2: Questo convegno abbiamo voluto dargli un taglio psicologico, filosofico, per non fare sempre i soliti congressi tutti uguali delle cure palliative che si ripetono sempre le stesse cose. E abbiamo affrontato il discorso delle solitudini, partendo proprio dagli scritti del grande Giorgio Bassani del secolo scorso, che è morto nel 2000 e che ha descritto le solitudini in una maniera meravigliosa. E quindi, ispirandoci a lui, abbiamo affrontato questo tema da tutti i punti di vista, e abbiamo il pastore Giuseppe Ficarra e
0: il nostro vescovo.
2: E poi l'esimio dottor Ferdinando Cancelli, che è l'esperto di questa materia, e abbiamo voluto affrontare il discorso delle solitudini. cosa importante, durante il convegno saranno attribuite delle borse di studio che sono state offerte da una famiglia di cui abbiamo seguito un signore giovane, Federico Bogetti, che è qui di Torre Pellice, e sono state donate queste borse di studio proprio in memoria di Federico.
0: Il convegno sarà pomeridiano dalle 15 alle 18. Non è obbligatoria la prenotazione, ma ci dicevate prima fuori onda è, diciamo, consigliata. Anche...
2: Sì, così ci rendiamo conto, perché esatto. Ci sono circa 200 posti a sedere, però.
0: Ed essendo un convegno interessante, magari non so se dia anche dei crediti eventualmente.
2: Non ce l'abbiamo fatta.
0: Però comunque fa formazione, sì, diciamo, sì. Se uno intraprende il percorso medico, sanitario, interessato a questi argomenti, fa formazione, come diceva anche Walter poco fa chiacchierando fuori onda, è anche un modo per ritrovarsi a volte tra persone che fanno volontariato e che però non si conoscono, perché ognuna la fa nella propria associazione, nel proprio ente, e invece si condivide talmente tanto che occasioni come queste sono utili anche per magari scambiarsi due idee, due opinioni, Walter.
3: Sì, se posso dire, questo è molto importante, questo progetto ci ha unito molto come associazione di volontariato. Un plauso alla Diaconia Valdese, che è veramente fantastica, cioè le ragazze si danno da fare in tutti i modi, quindi è quelle che coordinano un po' proprio tutta la cosa sul territorio, e sono molto brave veramente.
1: Quindi è un convegno anche che può creare dei contatti, delle reti, magari proprio persone che sono interessate a questi argomenti e vogliono fare il proprio, non soltanto come volontari, ma magari c'è qualche altro tipo di realtà, di ente sul territorio a cui non siete ancora arrivati, magari può essere proprio un'ottima opportunità per riuscire a mettersi in dialogo, proprio per riuscire ad ampliare, magari, chi lo sa.
2: Avremo bisogno di volontari.
1: Ho visto che c'è anche una sezione sul sito proprio in cui si invitano le persone a interessarsi al discorso proprio del volontariato attivo, spiegando quelle che sono le attività, si possono anche chiedere maggiori informazioni rispetto anche alla propria disponibilità, al proprio tempo, le proprie forze, e quindi se andate proprio sul sito maisolipinerolo.it c'è proprio la sezione in alto, la trovate, molto semplice, diventa volontario. A cui potete accedere per donare il tempo, l'ascolto e la presenza, come detto anche sul sito.
0: L'email a cui scrivere per prenotarvi in questo appuntamento, appunto ripetiamo, del 16 ottobre il pomeriggio dalle 15 alle 18 a Pinerolo in via Trieste alla Sala Bonheffer, l'indirizzo appunto mail info@maisolipinerolo@gmail.com, lo ritrovate anche sul sito che vi citava poco fa Darianna, dove peraltro potete anche richiedere maggiori informazioni, dettagli sull'evento. Ci sono delle locandine che stanno girando, ci sono insomma anche sui social stanno girando delle immagini delle locandine appunto della giornata del pomeriggio, e quindi insomma l'invito è quello di partecipare numerosi, di cogliere questa occasione, che è un'occasione importante di incontro, di confronto e anche di discussione, oltre che, come ci hanno ricordato Gioia e Walter adesso, fare memoria del tanto che si è fatto sul territorio. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, e quindi insomma

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ringraziamo ancora gli ospiti che ci hanno accompagnato in questa prima parte di Voci Protestanti. Con loro abbiamo guardato a questo appuntamento, a questo incontro che alla fine di solidarietà parla, di aiuto al prossimo, di cura reciproca. L'associazione Mai Soli di Pinerolo, appunto un'associazione storica presente da 30 anni che ha aiutato davvero tantissime famiglie, tantissime persone che stanno affrontando, che hanno affrontato il cammino oncologico e quindi il percorso di cure anche palliative.
1: Abbiamo ringraziato e avuto in studio la dottoressa Gioia Becchimanzi, che è nuova presidente di Mai Soli, e Walter Chabert, ma ovviamente ringraziamo tutte le persone che in questi 30 anni hanno dato il loro aiuto in forma di volontariato proprio per questa associazione, perché è un tema estremamente importante di cui trattare. Sicuramente poi lo faremo anche nel prossimo futuro.
0: Invece, passando da appuntamenti

0: Sempre in queste giornate, purtroppo ci duole dover comunicare un po' all'ultimo il fatto che è stata annullata la cena prevista per questa sera, di cui abbiamo parlato anche ieri, la Flippin' Friends, il buon gusto della solidarietà, questa serata che era stata pensata per raccogliere fondi per il progetto Nuove Povertà della Valpellice, cioè in particolare il sostegno al diritto allo studio di ragazzi e ragazze. Purtroppo ci sono state poche adesioni e quindi si è pensato di rinviarla ad un momento che possa essere più propizio, quindi non cancellata ma rimandata ad altro momento. Vi terremo informati assolutamente.
1: Esatto. Se comunque avreste voluto partecipare ma per motivi vari non avete potuto iscrivervi, continuate a tenere le antenne dritte perché magari prima o poi tornerà. E invece vogliamo parlare di un appuntamento che si terrà domani oppure oggi se ci ascoltate nella replica mattutina, una passeggiata culturale Mente a Spasso, organizzata dalla Diaconia Valdese, dalle associazioni del territorio, in occasione, e ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, della giornata mondiale rispetto all'Alzheimer. L'iniziativa è ad ingresso gratuito, è stata proprio pensata per essere accessibile a tutte e a tutti, proprio nell'ambito del progetto del comune di Pinerolo, Mente a Spasso, e si terrà proprio nelle vie di Pinerolo. Il ritrovo è fissato alle 16:30, quindi si svolgerà diciamo nel tardo pomeriggio e sarà una passeggiata culturale accompagnata da Mafalda e SOMS Pinerolo, e al termine ci sarà un aperitivo offerto dall'associazione Casa dell'Anziano alla sede, appunto, che Casa dell'Anziano all'arrivo della passeggiata. Quindi se volete anche voi partecipare a questa camminata, è libera, completamente gratuita, non c'è bisogno di preparazione atletica,
0: assolutamente.
1: A differenza magari di qualche altra camminata di cui parliamo molto spesso, proprio perché vuole essere accessibile a chiunque, anche e soprattutto alle persone con Alzheimer o con qualche tipo di demenza, e si inserisce all'interno del progetto Comunità Amica delle Persone con Demenza, appunto, di Pinerolo. Torneremo con altri appuntamenti dal territorio rispetto ovviamente al mese dell'Alzheimer nei prossimi giorni, ma adesso facciamo una breve pausa musicale.
0: Assolutamente.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E dal canadese Michel Bublé, che non si ascolta solo a Natale.
2: L'hai detto anche alla francese, Michel Bublé.
1: Beh, ma è canadese, quindi...
2: Ma parlo pure inglese, vabbè. Chi lo sa? Allora, preferisci Bublé? Preferisci che ti chiamiamo Michael o Michel?
1: Michele Bublé, con la E aperta, Bublé, che è canadese, non so se lo sapevate, come anche Céline Dion. Lei invece è alla francese, la pronuncia.
2: Beh, succo d'acero anche.
1: Ci spostiamo appena più a sud. Niente, io non so che cosa fare quando Daniela Grill
2: attacca con me.
1: Viene un po' la stupidera. Allora, ci spostiamo un po' più a sud per notizie in realtà non proprio positive, perché infatti la notizia che vi vogliamo riportare è segnalata sul sito riforma.it e vuole accendere un focus su quella che è la situazione del voto, sì, ma negli Stati Uniti. E quindi abbiamo parlato nei giorni scorsi di voto in Germania per le nuove elezioni. In questo caso vogliamo dare voce proprio a quelle che sono dei sospetti tentativi di limitare l'accesso alle elezioni di medio termine che sono previste a novembre. E a segnalarlo è il leader della National Baptist Convention degli Stati Uniti, il pastore Boyce Kimber, che invita la popolazione, soprattutto afroamericana, perché questa denominazione è storicamente frequentata da afroamericani, di fare un po' come aveva detto purtroppo Martin Luther King, quindi sembra di andare indietro
2: veramente
1: di tanti anni, ovvero sia rialzarsi e lottare per il vostro voto, non con il vostro voto ma per il vostro voto, per il diritto di votare.
2: Assolutamente, queste sono le parole proprio pronunciate dal pastore Boyce Kimber, che diciamo si associa alle tante critiche che stanno arrivando, in generale critiche al sistema di voto negli Stati Uniti d'America, critiche a causa della sua frammentazione, delle restrizioni locali, dell'indebolimento delle tutele federali, del fatto che viene molto decentralizzato, quindi praticamente ad ogni Stato viene demandata la gestione, l'organizzazione delle elezioni. Questo crea delle grandi disparità di trattamento e dei requisiti di registrazione, dei giorni di apertura, delle modalità di voto, insomma è un po' un caos, diciamolo, la votazione negli Stati Uniti d'America. In particolare ultimamente appunto ci sono state delle critiche ulteriori per il fatto che in base alla Costituzione degli Stati Uniti questa prossima elezione prevede il rinnovo dei 435 seggi votanti della Camera dei Rappresentanti e di un terzo del Senato, ma a quanto pare la Corte Suprema non riesce a tenere quella che viene magari considerata la barra dritta ed è stata denominata sempre dal pastore Kimber una marionetta. Quindi sta diventando sempre più difficile votare, sempre più difficile riuscire a mettere in pratica quelli che sono un po' i criteri che guidano il diritto al voto, e questa pratica appunto insomma allontanamento al voto è stata diciamo individuata nell'amministrazione Trump, che vuole ridisegnare i confini appunto dei distretti congressuali per favorire un partito politico e penalizzare gli avversari. Quindi appunto frammentazione del voto, un po' di confusione, grande responsabilità dei vari stati, dei vari distretti, di conseguenza il voto delle minoranze, le comunità afroamericane ma anche le comunità ispaniche sono fortemente danneggiate.
1: Sì, il rischio è che in generale la rappresentatività del gruppo molto eterogeneo che rappresenta la cittadinanza degli Stati Uniti non venga però effettivamente rappresentata negli organi di governo, che comunque questi organi di governo rimangano nelle mani di fatto di pochi potenti che sono al governo. Ci sono anche riferite in questo articolo altre dichiarazioni di alcuni politici di spicco ovviamente del governo americano, ma vi consigliamo di leggerle in prima persona, sarebbe semplicemente riportare queste parole secondariamente. Quindi riforma.it, l'articolo Stati Uniti, l'impegno delle chiese battiste per il diritto al voto, i tentativi di limitare l'accesso alle elezioni di medio termine previste a novembre.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Scendiamo ulteriormente a sud, ma rimaniamo sempre nelle Americhe, quindi dagli Stati Uniti d'America di cui parlavamo poco fa, scendiamo in Brasile, scendiamo in Sud America, perché anche qua si voterà, c'è un voto prossimamente il 4 di ottobre, dietro l'angolo c'è questo appuntamento elettorale in Brasile e il Consiglio delle Chiese Cristiane del Brasile, notizia riportata su riforma.it, ha aderito ad un patto, il patto pace e tolleranza per le elezioni 2026. Questo patto è, diciamo, un'indicazione che riunisce istituzioni pubbliche, chiese, organizzazioni della società civile. L'obiettivo è quello di rafforzare idee e ideologie come la democrazia, il pluralismo, il dialogo, la convivenza pacifica in vista appunto delle prossime elezioni, cioè, come dire, dare una sorta di consiglio al voto che però non è un consiglio di partito politico,
1: sì,
0: ma
1: beh,
0: di ideali da seguire.
1: Esatto. La situazione è comparabile a quella della Germania in questo momento, perché le campagne per le presidenziali vedono da una parte Lula da Silva e dall'altra parte Flavio Bolsonaro. Questa suddivisione sta mobilitando moltissimi sostenitori, ma sta anche polarizzando moltissimo il voto, la previsione politica e sono state segnalate anche tensioni in Brasile proprio tra questi due gruppi di sostenitori e perciò le chiese invitano comunque a pensare che democrazia, pluralismo, dialogo e convivenza pacifica possano e debbano esserci anche a prescindere, ecco, dalla polarizzazione politica e di voto. Quindi di fatto, come dicevi, non indicando un partito politico preciso da votare, ma semplicemente invitando a non separarsi troppo proprio all'interno della comunità brasiliana stessa.
0: E mantenere saldi, magari, insomma, degli ideali che dovrebbero essere, il condizionale ed obbligo, diciamo, presenti in tutte le campagne elettorali. Lasciamo a voi la lettura anche di questo articolo, sia su riforma.it che sull'agenzia stampa nev.it.
1: Abbiamo sentito pochissimo fa Cesaria e allora Stromae ha voluto proprio dedicarle una canzone con cui riprende anche alcune sonorità della canzone che abbiamo appena sentito.
2: Sì, no va.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: A proposito di iniziative, non una, non due, non tre, ma ben quattro un po' sparse in tutta Italia, e vogliamo cominciare da una iniziativa che si terrà sabato 26 settembre a Torino, un evento che fa parte tra le altre cose anche del Festival dell'Accoglienza, di cui abbiamo parlato proprio ieri alle 17:30, quindi di questo sabato, nella Chiesa Battista di Via Passalacqua è stato organizzato un incontro dal titolo Casa Comune dell'Umanità, la non violenza come pratica di trasformazione all'interno proprio del Festival dell'Accoglienza. Ricordiamo che il tema del Festival dell'Accoglienza è quella della mitezza, che è rivoluzionaria in questo momento in cui tutti gridano, quindi sarà un incontro molto interessante che trovate proprio all'interno del sito anche Festival dell'Accoglienza.
0: Sono quattro appuntamenti, appunto, di cui uno, quello che vi ha citato adesso Darianna a Torino, dedicati al tema della pace, della non violenza, della ricerca di cammini, di confronti, di dialoghi e non di conflitti e di guerre, quindi sono degli incontri che promuovono la cultura della pace. Il prossimo sarà poi, dopo quello di Torino di sabato, a Pisa, martedì prossimo il 29 di settembre, all'Università di Pisa, e poi il mercoledì 30 settembre a Roma alle ore 17 ad Extra Libera, due giornate di studio sulla cultura della pace e della non violenza, e infine il 2 ottobre a Bari presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Ci sono tanti enti che collaborano a queste iniziative, tra questi sicuramente anche alcune chiese, alcuni rappresentanti delle nostre chiese evangeliche protestanti, c'è anche il Centro Martin Luther King che collabora con le iniziative appunto per quanto riguarda alcuni territori, e quindi insomma è un grande cappello che riunisce eventi sparsi, diversi tra di loro, ma con un obiettivo comune, quello della pace.
1: E sarà presente in tutti questi quattro eventi il professor Johnny J. Mack, che è impegnato nella promozione dell'eredità di Martin Luther King, perciò si parlerà sicuramente di pace, si parlerà delle incontro tra popoli, si parlerà anche
0: di diritti al voto,
1: di comunità marginalizzate, quindi tanti saranno i temi sviluppati con tantissimi ospiti, quindi vi invitiamo, se volete scendere nel dettaglio di questi incontri, sull'articolo pubblicato su riforma.it dal titolo La cultura della pace e della non violenza, un cammino che ci riguarda tutti. Sono le 14:58 minuti, così parlando di notizie più o meno belle, iniziative, il tempo scorre rapidissimo, quindi si conclude qua la prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo le persone che ci ascoltano in replica.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a tutte e tutti, e continuiamo con la seconda parte Voci Protestanti Talk insieme fino alle 4.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. 15:02 minuti, perciò comincia ora la seconda parte di Voci Protestanti, in cui ci concentriamo maggiormente su iniziative, realtà del nostro territorio, quindi nord-ovest d'Italia, con un occhio, una sensibilità particolare alla zona del Pinerolese.
1: Sì, è vero, anche del torinese, anzi sì. Possiamo anche spoilerare che domani andremo proprio a scoprire un grande evento torinese. Domani apre Terra Madre, lo so che siete già lì, che non vedete l'ora di andare a comprare la spezia, la caciotta che arriva da chissà dove, la ricotta tipica, piuttosto che il prodotto, la lenticchia del centro Italia. Ebbene, scaldate pure i motori, preparate le borse della spesa, perché domani apre Terra Madre e Darianna ce lo racconterà, perché andrei a curiosare tra i vari luoghi che ospitano Terra Madre, che quest'anno è in centro a Torino.
0: Esatto, avremo la possibilità magari anche di incrociarci durante Terra Madre. Ci sono,
1: se vedete qualcuno che ha sempre qualcosina in bocca da sgranocchiare, sarà lei.
0: Evidentemente sono io, perché purtroppo quella è una mia debolezza, me ne rendo conto, ma in realtà a Terra Madre succedono tante tantissime cose, le racconteremo domani. Si svilupperà da domani fino a domenica questa rassegna di cultura culinaria che arriva da tutto il mondo, con un'attenzione proprio particolare quest'anno all'incontro di culture, passando proprio dall'enogastronomia, ma non soltanto.
1: Il tema è la biodiversità quest'anno.
0: Esatto. La biodiversità, ma intesa proprio anche come diversità di ciò che passa anche nei nostri piatti.
1: Esatto.
0: Con un'attenzione alla sicuramente alla qualità, alla provenienza, ma anche a richiedere all'ambiente forse meno sforzo per la nostra alimentazione, per l'alimentazione magari degli animali da allevamento e così via. Tanti saranno gli incontri, tanti saranno le attività che verranno proposte, tantissimi saranno anche gli stand, che però, a differenza degli scorsi anni, come diceva giustamente Daniela, si svilupperanno per le vie del centro, quelle tipiche di Torino, quindi Piazza Castello, Piazza Vittorio, Via Po, Via Roma. Perciò conviene sicuramente verificare un po' la mappa, andando sul sito ovviamente di Terra Madre, e anche eventualmente dove parcheggiare. Io consiglio sempre di andare con i mezzi pubblici. Sempre mezzi pubblici. Ma anche i mezzi pubblici sono deviati per l'occasione, per consentire di dare appunto spazio agli stand di Terra Madre. Quindi verificate bene quali sono le accessibilità e ci vediamo da domani fino a domenica. Poi domani girerò tutto il giorno, quindi di sicuro ci incontriamo da qualche parte. Se vedete che non sto mangiando, portatemi dove si può mangiare, si possono fare gli stuzzichini.
1: Però avremo tanti collegamenti con Darianna domani, e quindi se siete curiosi di capire che cos'è Terra Madre, non l'avete mai visto, non avete mai potuto frequentarlo, beh, domani se ci seguite vi daremo delle piccole finestre, apriremo delle piccole finestre su questa bellissima manifestazione torinese.
0: Torneremo tra pochissimo dopo la prossima canzone dei Crystals con la rubrica più attesa dell'anno, qui ora qualche anno fa.

0: 1961 per questa Da Do Run Run di The Crystals, con questo titolo onomatopeico.
1: Sembra un po' l'effusa del gatto.
0: Esatto, è vero, è vero. Allora, giungiamo alla rubrica che ci racconta degli avvenimenti storici nella giornata di oggi nel nostro Piemonte, e oggi ne abbiamo parecchie non molto felici, purtroppo.
1: Ogni tanto capitano, diciamo, degli avvenimenti più simpatici, e altre volte invece sono avvenimenti più che altro legate alla cronaca, e in questo caso è così, perché il 23 settembre, ad esempio, del 1502 ci fu un violentissimo terremoto che colpì la piana del Cuneese. L'epicentro fu fissato nei pressi di Busca, fu un terremoto che provocò gravi crolli scusate, e danni anche agli edifici della città di Cuneo. L'intensità stimata tra il settimo e l'ottavo grado della scala Mercalli. Quindi insomma, decisamente importante.
0: Parecchio forte, ed è interessante che sia arrivata con questa precisione fino a noi da allora.
1: E evidentemente sì, è storicamente stato proprio un unicum, diciamo.
0: Sì, assolutamente. E invece andiamo a un altro disastro ambientale, ovvero sia il 23 settembre nel 1920, il disastro alluvionale in Valpellice e Valchisone. Questo evento è ancora tristemente ricordato perché l'esondazione dei corsi d'acqua proprio in queste due valli provocò distruzione, provocò purtroppo anche 6 vittime, spazzò via intere frazioni, in questo caso quelle di Abse, non so, potrebbe essere, e Payan, e appunto provocò 6 vittime da allora.
1: Nel comune di Bobbio Pellice.
0: Esatto, sì. Nel comune di Bobbio Pellice addirittura una frana ostruì il rio Cruello, creando di fatto quella che poi è stata una piena devastante. E un'altra notizia, sempre purtroppo non felicissima, anzi piuttosto triste, e andiamo invece nel 1940, perché, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, l'8 settembre venne dichiarato l'armistizio e quindi si formarono le prime bande partigiane.
1: Esatto.
0: E quindi nel corso poi delle settimane i nazisti cominciarono a partire con i rastrellamenti.
1: E il 23 settembre del 1943 viene proprio ricordato per il rastrellamento in Val Sangone, quando al colletto del forno fu ucciso un pittore, Maurizio Guglielmini, e a Borgata Oliva fu invece uccisa una ragazza, una pastorella, Evelina Ostorero. Sono le prime vittime civili della resistenza in Val Sangone. Lei peraltro era anche sordomuta, quindi insomma un'immagine più innocente non ci può essere, però purtroppo si sa che quando c'è la guerra di innocente c'è veramente poco, ci sono solo vittime purtroppo.
0: Ce ne tenevamo quindi a ricordare questi tre eventi che hanno sicuramente segnato un'epoca nel nostro Piemonte, anzi in zone particolarmente vicine a noi, ma nel corso della puntata di quest'oggi parleremo di iniziative anche molto belle che tengono vivo il nostro territorio. Se ne avete da segnalarci potete scriverci al numero 328 8757 845 o via mail a diretta@rbe.it.

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Andiamo a Pinerolo per parlare di alcune iniziative che la Biblioteca Civica Agli Audi propone per i prossimi giorni, ed è solita proporre degli eventi uno dopo l'altro in successione,
3: concatenati,
2: e in effetti anche questa volta, diciamo, si propongono degli appuntamenti giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 di settembre. Si tratta di 3 presentazioni librarie editoriali. Si prende il via proprio domani, giovedì 24 settembre, alle 17:30 sarà presentato il libro Una farfalla di nome Hurricane di Gaetano Leo del Circolo dei Lettori, appunto, di Pinerolo. È un'opera prima di Gaetano Leo, quindi il suo primo romanzo, e insieme a lui dialogheranno con l'autore Graziella Bonansea e Andrea Garavello.
3: Io sono molto attratta da questo sottotitolo che cita le fate, le streghe, le mamme, le intellettuali e le prostitute, quindi evidentemente sarà proprio una analisi di quelle che sono delle figure molto caratteristiche con cui sono state presentate le donne nelle varie epoche storiche, un po' streghe, un po' fate, un po' mamme, un po' prostitute. E invece andiamo al 25 di settembre, perché il tema in questo caso della conferenza che vi si terrà all'interno delle manifestazioni della Maschera di Ferro vuole proprio raccontare attraverso questa pubblicazione anche la Pinerolo francese, quindi nel periodo di dominazione francese di Pinerolo, come cambiò anche la gestione della città stessa, non solo dal punto di vista estetico oppure militare. Saranno gli interventi anche proprio del direttore della Biblioteca Agli Audi, Giampiero Casagrande, insieme a Ilario Manfredini, storico, e Maurizio Trombotto, cultore di storia locale. E passiamo infine al terzo appuntamento di alla fine di questa catena, perlomeno di questa settimana.
2: Sabato 26 settembre alle 17, in occasione dei 50 anni dalla morte, un omaggio a Luigi Aghemo, scultore, cesellatore, pittore, anche lui protagonista di numerosi libri che saranno presentati in questo incontro. Saranno presenti antiquari, giornalisti, galleristi, critici d'arte che sapranno inquadrare molto bene la figura, appunto, di Luigi Aghemo, che è, appunto, proprio nella zona del torinese, ma in modo particolare del pinerolese, ha trovato anche l'espressione evidentemente del materiale per portare avanti le sue opere. Morì proprio a Pinerolo, morì nel 1952 furono assegnati, insomma, nel periodo in cui fu in vita, anche dei premi, e quindi, insomma, è uno degli artisti che più sovente viene ricordato sul territorio pinerolese.
3: Appuntamento quindi di diverso tipo alla Biblioteca Agli Audi. Se volete avere maggiori informazioni su questi 3 appuntamenti, ma ce ne sono già di alcuni futuri, andate direttamente a verificarli sul sito bibliotecaagliaudi.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Intanto 328 87 57 845, numero per SMS, WhatsApp, la mail diretta @rbe.it. Forse ancora non avevamo ricordato come scriverci, e quindi insomma abbiamo rimediato.
1: Scriveteci anche solo ciao Daniela Grill, ti abbraccio, ti mando una a noi piace, ci scalda il cuore, e chissà se magari ci potremo incontrare o potete incontrare tante altre persone alla riapertura, grazie a tutta una serie di iniziative, pranzi, cene, alla riapertura del Circolo Arci Rebel di Perosa Argentina, che dopo una piccola pausa ad ottobre ha tirato fuori tutta una serie di appuntamenti, uno più bello dell'altro.
0: Esatto, è stato ufficialmente aperto lo scorso mese di giugno 2026. Durante l'estate, insomma, ci si è organizzati per poter davvero aprire i locali. E a questo punto, da questo fine settimana, riapre appunto il Circolo Arci Rebel con cene, culture, aula studio e una serie di spettacoli e serate a tema programmate poi anche per il prossimo autunno/inverno. Allora, intanto dove si trova? Il Circolo di Perosa Argentina si trova in via 4 Novembre, è uno

0: 21, uno spettacolo teatrale, No Pasarán, di Andrés Reyes, e il 23 di ottobre, attenzione, alle ore 19, ci sarà una cena palestinese durante la mostra Heart of Gaza, di cui abbiamo parlato proprio pochi giorni fa. Quindi vedete che tutto mi torna.
1: Tutto torna, tutti i puntini si uniscono ed è bello vedere come in vari momenti, in vari luoghi, in vari organismi o associazioni, enti del territorio, però poi alla fine si fa anche corpo comune rispetto a determinati obiettivi e progetti e si uniscono le forze. Se volete avere maggiori informazioni, ci sono tutti i dettagli che stanno girando anche sulle pagine social, sul sito ufficiale dei circoli Arci italiani c'è anche il circolo Arci di Perosa Argentina, quindi trovate i dettagli anche sul sito ufficiale, e poi insomma partecipate.
0: Altre due cose molto veloci da segnalare: dal 28 settembre, quindi la prossima settimana, sarà possibile anche studiare al Circolo Arci Rebella, perché riparte l'aula studio con orari da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, quindi magari preferibilmente per studenti universitari che stanno preparando gli esami, e il sabato dalle 15 alle 18, che quindi può essere anche molto utile per anche gli studenti di medie e superiori. Se volete sempre avere maggiori informazioni, fate riferimento allo stesso Circolo Arci, e poi vi invito a fare una cosa, perché a gennaio dovrete rifare la tessera Arci. Ci sono tanti circoli che hanno bisogno del vostro supporto, quindi per esempio c'è il Circolo Rebel, ma ce ne sono tanti altri sul nostro territorio. Informatevi su quello che può essere più importante da sostenere in questo momento storico, anche se sapete che poi ci andrete poche volte l'anno, però davvero in questo momento fare la tessera Arci può fare davvero la differenza per questi piccoli circoli. Soprattutto sosteniamo il Circolo Rebel, che è aperto da poco e sta partendo con le prime attività, ma io credo che se questo è il calendario proposto per ottobre, lunga vita al Circolo Arci Rebel. A questo punto sono le 15:27 minuti, cederemo la linea al GR di Popolare Network, dopo aver passato la parola e musica al caro Fulminacci. Dopodiché continueremo sempre sulle frequenze di RBE la puntata di Voci Protestanti. Intanto voi mandate un messaggino di abbraccio a Daniela Grilla,
1: perché
0: ce n'è sempre bisogno.
1: Assolutamente, un abbraccio non si nega a nessuno, quindi 328 8757 845, abbracci virtuali per tutti e tutte.
2: Senti queste voci distratte, emesse da insensibili bocche rifatte, sorrette da mandibole troppo contratte, che tutte le bellezze rimangono piatte, rimangono ferme. Arriva l'inverno, però nel cassetto c'ho solo magliette. Credo sia la nostra fermata, comunque tocca farci pure un pezzo di strada. Che bello, te l'ho detto con la voce impostata, quella che non funziona se l'avevi pensata, salta fuori di qui.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. A Roma la procura indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato da circa 10 metri di altezza mentre lavorava al Colosseo. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, il ragazzo avrebbe indossato l'imbracatura ma la fune non sarebbe stata agganciata. Moretti era lì per una ditta in appalto. Da quello che abbiamo capito, la lavorazione è stata svolta da un piccolo numero di lavoratori dell'azienda e purtroppo a verificare il lavoro ci sono i dipendenti del ministero, ma anche loro erano pochi perché c'è una carenza di organico, ha detto il capo della CGIL locale dopo un sopralluogo. Alle 19 sul posto ci sarà una fiaccolata organizzata dal sindacato. Un'altra organizzazione, l'associazione AMIL, denuncia che il settore del Colosseo in cui è morto il lavoratore è stato chiuso al pubblico ma non è stato sequestrato subito dalla magistratura. Morire sul lavoro in un luogo di prestigio comporta un diverso svolgimento nelle indagini, ha chiesto pubblicamente l'associazione. Il Colosseo nel suo complesso è stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL.
3: I leader della regione del Tigray in Etiopia hanno detto di essere nuovamente in guerra con il governo centrale. Il Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray ha preso il controllo degli aeroporti della regione e due giorni fa aveva annunciato di aver formato un'alleanza con altri gruppi armati con l'obiettivo di far cadere il primo ministro Abiy Ahmed. Le due parti hanno combattuto una guerra tra il 2020 e il 2022 con centinaia di migliaia di morti. Ci sono stati scontri armati anche nelle regioni vicine di Afar e Amhara.
2: In Sud Sudan il presidente Salva Kiir ha sciolto il governo a soli 3 mesi dalle prime elezioni dall'indipendenza del paese. Kiir ha nominato un governo ad interim con alcuni ex ministri e ha rimosso dal loro incarico tutti i vicepresidenti. Nelle elezioni di dicembre il presidente non dovrebbe avere avversari veri. Il suo principale rivale, Riek Machar, è agli arresti domiciliari con l'accusa di tradimento. In Sud Sudan c'è stata una guerra civile dal 2013 al 2018.
3: All'Assemblea Generale dell'ONU parleranno oggi, tra gli altri, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Ieri a New York, a margine dei lavori delle Nazioni Unite, c'è stato un incontro tra iraniani e americani. Teheran ha negato di aver rinunciato alle sue richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio intanto è sceso sotto i $100 al barile per la prima volta in 2 settimane. Zelensky parlerà dopo un'altra giornata di bombardamenti russi sull'Ucraina. Colpiti ancora siti energetici e diverse infrastrutture. A Kiev 2 morti e 25 feriti.
2: Una donna di 83 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada ieri sera nel comune di Calco, in provincia di Lecco. La macchina poi non si è fermata e ora i carabinieri cercano chi la guidava. Un'altra persona travolta da una macchina, ma a fine agosto, un uomo di 63 anni che era in bici, è morto nelle ultime ore dopo quasi un mese di ricovero a San Bortolo di Vicenza. Ieri a Torino era morto un bambino di 7 anni investito da un'auto mentre andava a scuola in bici con il padre.
3: All'inizio della scuola una studentessa quindicenne affetta da una grave disabilità è rimasta priva delle figure assistenziali necessarie. Lo ha denunciato la madre della ragazza di Zungri in provincia di Vibo Valentia, all'ANSA. Negli anni scorsi, ha detto la donna, l'affiancamento di queste figure professionali era avvenuto seppure in ritardo, ma quest'anno non abbiamo ricevuto ancora notizie. La famiglia avrebbe segnalato per tempo le condizioni della quindicenne, ma nulla si è mosso, ha sottolineato la madre, nonostante le diffide.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Rieccoci in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk. Mamma mia, che entusiasmo!
1: Ma veramente, si vede che hai preso il caffè nella pausa del notiziario.
0: Mamma mia, ne vorrei 4-5 tutti insieme, un bel bicchierone per scavallare questa settimana. Dai, d'altronde oggi è mercoledì pomeriggio, praticamente... è praticamente finita la settimana.
1: Ma sì. Voler vedere il bicchiere mezzo pieno è così.
0: A proposito, bicchiere di caffè mezzo pieno. E torniamo in un luogo di cui vi abbiamo parlato e che in realtà abbiamo anche scoperto, riscoperto recentemente, ovvero sia al villaggio Leumann o Leumann, dipende dalla pronuncia, se alla italiana o alla tedesca. Questo luogo che è meraviglioso, un villaggio che è stato creato a fine del 1800 attorno alla fabbrica Leumann, appunto, e che prevedeva all'epoca e vede ancora oggi attive una chiesa, una scuola, dei luoghi di aggregazione e in cui si tengono annualmente tanti appuntamenti molto belli, come per esempio torna per la sua 31esima edizione Filo lungo filo, un nodo si farà.
1: Bello anche il titolo. Bellissimo. Peraltro l'appuntamento con questa mostra mercato artigianale tessile, tanto per rimanere diciamo in tema, sarà questo fine settimana 26-27 di settembre, appunto al villaggio Leumann in Corso Francia 345-349, diciamo con Legno, che in realtà è una continuità di Torino in questo caso, e sarà proprio dedicato, scusate, alla storia anche del filo, dei prodotti dell'artigianato tessile, alla storia, alle leggende, al racconto di chi magari ha lavorato proprio in questo settore. Allora, tutti gli orari li ritrovate, i dettagli sul sito villaggioleumann.it. Ci saranno laboratori per adulti, per bambini, una mostra mercato, delle sfilate, il tutto inizia appunto venerdì 25 settembre alle 10 del mattino. Si parlerà anche di tessitura, di filatura, di produzione, di lavorazione del feltro. Si prosegue sabato 26 e domenica 27.
0: Ci saranno tantissimi workshop, tantissimi momenti in cui potrete approfondire il filo, il tessuto, il filato, praticamente sotto ogni punto di vista. Workshop di ricamo, patchwork macramè, tradizionale.
1: Il macramè.
0: Esatto. Ma arrivando anche alle arti figurative applicate proprio al macramè, al lavoro ai ferri, insomma, se siete appassionati di qualsiasi tipo di filo o tessuto, ci sarà filo per i vostri denti.
1: C'è anche un filo interdentale. Bravissima,
0: grazie.
1: Ti
0: è piaciuto?
1: Una bella battuta. Stavo per dire che c'è un'associazione che parteciperà a questa iniziativa, che si occuperà del metodo portoghese di fare a maglia. L'associazione si chiama Donne ai Ferri Corti. Bellissimo.
0: Ma vedi che il filo si presta veramente a tanti giochi di parole, sempre io che ho condotto fino a pochi mesi fa la trasmissione Il filo d'Arianna.
1: Sì.
0: E mi viene da sé. Vabbè, questo non è un caso, io non credo, assolutamente no. Quindi partecipate a questa bellissima iniziativa di cultura legata alla cultura dei filati e alla creatività manuale, sabato 26, domenica 27 al villaggio Leumann di Collegno.
1: Tra l'altro le mostre proseguiranno anche, diciamo, oltre questo fine settimana 25, 26, 27, perché saranno esposte anche nell'ecomuseo appunto di questa zona di Collegno, il villaggio Leumann, anche il 3 e il 4 di ottobre nel pomeriggio. E tra queste mostre ce n'è una in particolare che volevo segnalarvi, e ne abbiamo parlato tanto quest'anno: 80 anni dal diritto di voto alle donne, 80 anni della Costituzione, 80 anni delle madri costituenti. Ebbene, sarà proposta questa installazione dal titolo 1946-2026, Il giardino delle donne costituenti. È un'installazione di Urban knitting, cioè di produzioni fatte all'uncinetto a maglia, che saranno appunto esposte e che in qualche modo non riesco a capire come, mi incuriosisce molto.
0: Allora, di solito vanno a ricoprire o non so, i tronchi degli alberi,
1: però in questo
0: o
1: caso
0: delle
1: devono,
0: strutture
1: devono parlare delle donne delle donne costituenti, sì,
0: e
1: appunto.
0: sarà molto interessante curioso capire come, ma soprattutto mi interessa questa specifica. Tra le novità e le eccellenze di quest'anno spicca anche la presenza speciale della pregiata lana della pecora saltasassi. Grande pecore saltasassi e grandissimi filo lungo filo, un nodo si farà.

0: to make money. Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
3: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
0: Torniamo in diretta sulle frequenze di RBE, Voci Protestanti. Ci trovate sul sito rbe.it insieme a tantissimi contenuti, ovviamente le interviste, ma non soltanto, anche articoli di approfondimento, poi sui social, Facebook, Instagram,
4: eccetera, eccetera,
0: su
4: il
0: YouTube,
4: fax, il piccione viaggiatore.
0: E lo diciamo sempre.
4: Tutto, tutto. Cerchiamo... Ma soprattutto ci potrete vedere e conoscere, se vorrete, sabato pomeriggio, perché alcuni e alcune di noi saranno presenti alla giornata di inaugurazione di Lab 5, il nuovo spazio laboratoriale allestito negli spazi dell'ex Biblioraga di Pinerolo in Corso Piave. Ci sarà un pomeriggio di festa e anche noi di RBE saremo presenti.
0: Saremo presenti con tante attività, tanti laboratori, spettacoli per famiglie, grandi pizzini. Mi è uscito un
4: Puccini,
0: po' Emiliano.
4: Un po' Emiliano.
0: Voilà. Comunque per chiunque voglia partecipare, appunto, tra Lab 5 e l'auditorium, insomma, un pomeriggio per stare insieme alla scoperta di questi spazi. E a proposito di giornate in cui si potranno fare dei begli incontri, vi vogliamo portare con noi alla scoperta di una avventura, di un progetto che vede anche una sua tappa al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Un progetto chiamato Girls in Action coinvolge 20 ragazze pakistane che stanno seguendo, appunto, un po' in giro per il mondo questo progetto, grazie al quale possono partecipare a dei percorsi in alta montagna, delle arrampicate, delle ferrate, soprattutto alla scoperta di come esse vengono gestite proprio nel mondo. E una di queste tappe avverrà anche grazie al CAI, che si occupa di tante attività, di tanti percorsi, proprio come guida, ma anche di manutenzione dei percorsi del Parco del Gran Paradiso. E avrete la possibilità anche sia di incontrare tre di queste ragazze che sono state ospiti proprio in questi giorni, in questo periodo, al Parco Nazionale del Gran Paradiso, ma anche di scoprire proprio l'intero progetto con la proiezione del film che ne racconta, insomma, le vicissitudini. Giovedì, quindi domani 24 settembre alle ore 17:30 presso il centro visitatori Homo et Ibex in località Prese di Ceresore Reale.
4: Sì, non è la prima volta che viene proiettato questo film, ci sono state altre occasioni e auspichiamo che altre ce ne saranno in futuro. Sicuramente è un film molto bello perché racconta non solo un percorso alpinistico, quindi l'esperienza nella montagna, l'ambiente, il rispetto della natura, ma è anche un percorso umano, perché racconta, ed è stato proprio pensato in questo modo questo progetto, l'autonomia, l'autodeterminazione determinazione, la crescita personale di queste ragazze, di questi 23 ragazze che vengono descritte come meravigliose, forti, educate, gentili, disponibili, veramente brave. Una delle istruttrici, Francesca Zennaro, scrive sulla rivista del Club Alpino Italiano Lo Scarpone, portale ufficiale del CAI italiano, dice: sono istruttrice della scuola del CAI da 8 anni e non ho mai visto ad un primo corso base ragazze così veloci ad apprendere. Probabilmente anche motivate dalla voglia di fare questo, esatto, percorso, e quindi quando c'è questa veramente questa passione fa poi la differenza nel modo in cui riesci a imparare ad apprendere.
0: Vi facciamo anche vedere la locandina dell'evento Girls in Action, un orizzonte di libertà, quindi questo pomeriggio dedicato sia alla visione appunto del film che ne racconta il progetto, ma soprattutto proprio dell'incontro con queste tre ragazze, Maria, Mewish e Merosh, che saranno lì presenti per anche riportare quella che è stata la loro personale esperienza, quello che si porteranno a casa, e quindi potrebbe anche essere, secondo me, molto motivante per tante persone che amano la montagna.
4: Sì,
0: amano,
4: sai, è anche un modo per confrontare il modo di vivere la montagna, cioè pensiamo a come viviamo noi in Italia. Nel Piemonte la montagna è già nettamente diverso magari a come si può vivere, non lo so, nel nord-est italiano. Immaginiamo in Pakistan, che comunque è luogo sovente meta di grandi esplorazioni alpinistiche. Quindi anche un confrontarsi su come si vive la montagna, su quali sono le competenze che sono richieste in ambito montano, beh, può essere già di base molto interessante.
0: Sì, approcciarsi e incontrare come sempre altre culture, ma attraverso
4: la praticità, l'esperienza,
0: sì anche le passioni. Condividere una passione, però potersi segnalare modi differenti di poterla vivere, di poterne partecipare, è importantissimo. Quindi appunto domani alle 17:30, giovedì 24 settembre, a Ceresole Leale, al centro visitatori Homo et Ibex. Maggiori informazioni le trovate sul sito del parco del Gran Paradiso. Vengono riportate però delle specifiche per quanto riguarda i parcheggi, perché per arrivarci è necessario rispettare determinati parcheggi, perciò andate a verificare esattamente. Io consiglio, dato che andate là, si parlerà di camminata, perché non lasciare la macchina proprio molto lontana e arrivarci a piedi? Sa, alle 17:30, quindi tempo assolutamente c'è. Sono le 15:56 minuti, quindi ci apprestiamo a salutarci, cederemo la linea al nostro notiziario locale, e noi invece ci risentiamo e rivediamo domani.
4: A domani quindi per tutte e tutti voi. Ricordiamo ancora i nostri contatti: se volete inviarci qualcosa o richiederci qualcosa, magari qualche dettaglio degli appuntamenti di cui abbiamo parlato che vi è sfuggito, potete scriverci 328 875 7845, oppure via mail diretta a @rbe.it. Ci risentiamo domani con Darianna alla scoperta di Terra Madre, anche per noi che saremo qua e faremo con lei dei collegamenti in diretta. Seguite le trasmissioni da Caffè Blu in avanti, avremo numerose finestre dedicate a questo appuntamento torinese.
0: Ciao! Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. L'autopsia sul corpo dell'uomo ucciso a Val di Sero d'Alba mentre si introduceva in una cascina in ristrutturazione, forse per rubare materiale edile, si è conclusa oggi. Dalle prime indiscrezioni pare che dei 12 colpi esplosi uno soltanto avrebbe raggiunto la vittima entrando alla base del collo e poi fuoriuscendo. Il futuro dell'inchiesta dipenderà dal numero di colpi e dalla perizia balistica che è già stata disposta dalla procura. In programma anche un nuovo sopralluogo per chiarire la dinamica e la traiettoria degli spari. La direzione delle carrozzerie Stellantis di Mirafiori ha annunciato ai sindacati che dal 19 al 30 ottobre per 1.074 lavoratori impiegati sulla linea della 500 elettrica e ibrida sarà fatto ricorso alla cassa integrazione. I sindacati hanno espresso preoccupazione per l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale a solo 8 mesi dall'ultima volta, periodo peraltro inframmezzato da stop produttivi che hanno caratterizzato il mese di settembre. La richiesta è di un incontro urgente tra sindacato, aziende e istituzioni per trovare al più presto soluzioni per contrastare il declino del territorio. I sindacati sono concordi nell'indicare come necessità basilare quella di portare a Torino un nuovo modello per poter arrivare a una stabile saturazione dell'impianto di Mirafiori. Nella mattinata di oggi un presidio spontaneo ha avuto luogo sulla pista ciclabile di Corso Regina Margherita Torino, dove ieri un bambino di 7 anni è stato investito da un'auto e poi deceduto in ospedale. Sul luogo è stato esposto un cartello che recita «Voleva solo andare a scuola in bici» e una piccola bicicletta bianca è stata lasciata legata ad un palo per ricordare il piccolo. I manifestanti si sono successivamente mossi in corteo in direzione di Palazzo Civico per chiedere all'amministrazione più sicurezza per chi si muove in bici, con un limite dei 30 km orari reso effettivo con interventi sulla strada che moderino davvero la velocità, oltre a un monitoraggio dei percorsi casa-scuola. Nel pomeriggio di ieri a Luserna San Giovanni il sindaco Duilio Canale ha presentato alla minoranza e agli organi di stampa il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento della palestra comunale. Insieme al primo cittadino, il consigliere Davide Meggiolaro, l'architetto Massimiliano Clara, l'ingegnere Francesco Marchis e Davide Benedetto, responsabile dell'area tecnica del comune. Canale ha spiegato che questa fase progettuale consente di avere ben chiaro il quadro economico dell'opera per essere pronti per la ricerca di fondi e la partecipazione a bandi. Il progetto prevede l'ampliamento della superficie portandola a poco meno di 1.600 metri quadrati. Il nuovo edificio subirà quindi una leggera rotazione finalizzata a un minore impatto idrogeologico. Ne abbiamo parlato proprio con Davide Meggiolaro.
1: Allora, l'esigenza di pensare a questo progetto è stato in primis il fatto di sostituire una struttura che ormai è obsoleta e quindi non è più adatta agli anni in cui ci troviamo. Si è pensato in primis ai giovani, quindi alle scuole, che attualmente sono quelle che usano maggiormente la palestra, perché ci stanno dalla mattina fino alle 4 di pomeriggio più o meno tutti i giorni, e alle società sportive giovanili. Quindi anche in accordo con il CONI gli spazi sono stati studiati proprio per arrivare incontro a queste esigenze, non a agonismo avanzato con squadre di Serie A, di Serie B, ed è il motivo per cui i posti a sedere per esempio sono 200. La progettazione è a livello di prospetto tecnico-economico al momento, quindi non ancora esecutivo, però per il lavoro che è stato fatto dall'equipe che ha realizzato tutto questo è appena indietro di quello che dovrebbe essere l'esecutivo. E il polo sportivo di Luserna comunque si posiziona sia geograficamente che anche come storia, non solo all'interno della Valpellice ma proprio nel Pinerolese, come un punto di riferimento della Valpellice, della zona anche di Bibbiana, Bagnolo, Barge, Campiglione fino a Cavour. Quindi è importante che tutte le famiglie, tutti i comuni che hanno fatto riferimento al polo sportivo di Luserna fino ad ora possano continuare anche in futuro ad avere questa possibilità. Paradossale che delle famiglie e dei ragazzi debbano spostarsi così tanto per fare giocare il loro figlio a uno sport. È il motivo per cui è stato chiesto ai progettisti che sono riusciti facendo salti mortali senza senso a includere su questa palestra ben quattro campi da gioco, quindi pallamano, calcetto, pallavolo e pallacanestro.
0: Dal 25 al 30 settembre 2026 il Castello di Miradolo ospita Gaza in Art, un progetto promosso dall'Associazione Granello di Senape ODV. L'iniziativa affianca due percorsi espositivi incentrati sul conflitto israelo-palestinese, con opere che testimoniano e denunciano le violenze di ogni guerra. Da un lato Heart of Gaza, una mostra composta da 49 disegni di giovani palestinesi fra i 13 e i 17 anni, che raccontano la tragedia della guerra nella striscia di Gaza e testimoniano distruzione, traumi, paura, speranze e ricordi attraverso i loro occhi. La seconda esposizione, Gaza in Art, è composta dalle opere dei giovani pinerolesi che hanno visitato le mostre delle bambine e delle bambine di Gaza. Nei giorni di mostra, numerosi incontri, laboratori e la proiezione dei cortometraggi Nazra e un concerto. Ne parliamo con Teresina Carrera dell'associazione Granello di Senape.
2: Davanti a questa tragedia enorme che stava succedendo, l'associazione, proprio in base ai suoi principi, non poteva stare in silenzio e doveva adoperarsi per fare il possibile perché questa mostra, che nel frattempo era nata, potesse essere conosciuta in tutta Italia. Questi disegni sono stati praticamente fotografati da questo ragazzo, da questo Mohamed Timraz, e grazie all'illustratrice irlandese Feile Butler si sono conosciuti sui social, e quando questa illustratrice ha visto questi disegni ha detto: caro Mohamed, questi disegni li deve vedere tutto il mondo. L'anno scorso, nel mese di ottobre, la Heart of Gaza è stata a Pinerolo esposta nei locali del municipio di Pinerolo, e per quell'occasione abbiamo aperto la mostra a tutte le scuole di Pinerolo. Quindi hanno partecipato più di 1000 ragazzi, tantissime classi, e abbiamo detto: quando tornate a scuola da soli o con i vostri insegnanti, provate a raccontare in qualche modo le vostre emozioni, il vostro sentire rispetto a questa mostra che avete visitato, e trasformatela in disegni, in pensieri, in lettere, per rispondere in qualche modo a questi messaggi che arrivavano direttamente da Gaza. E quindi infatti poi Heart of Gaza è diventata, in questa mostra che c'è a Miradolo, è diventata Gaza in Art, e abbiamo impostato proprio nell'ambito di questa mostra un dialogo a distanza oltre ogni muro. Si vedranno due mostre, perché per l'occasione siamo riusciti a far tornare a Pinerolo la mostra originaria Heart of Gaza, e quindi sarà presentata di nuovo questa mostra dei bambini di Gaza, ma farà da contraltare a questa la mostra con tutte le opere che gli istituti pinerolesi hanno messo su.
0: Domani alta pressione prevalente sulla regione Piemonte, la giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere poco e regolarmente nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime comprese tra i 21 e i 26 gradi, valori notturni previsti in decisa diminuzione. Situazione identica in Liguria, con temperature massime comprese tra i 23 e i 24 gradi, venti meridionali e mare generalmente calmo. L'aggiornamento delle ore 16 termina qui, io vi ricordo che il prossimo notiziario sarà alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RVE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RVE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: dal 24 settembre al cinema.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo quindi che per lavori sulla A4 Torino-Milano sarà chiuso lo svincolo in uscita di Novara Ovest per i veicoli in direzione Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il

0: simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto!

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui su RB1703 con Mi ritorni in mente Marta e Samuel, eccoli.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua, eccoci Marta. Oggi siamo insieme, che bello, pensa a iniziare la puntata con te vicino, mi dà uno scossone elettrico veramente come stare su, non so, su una sedia elettrica. Guarda,
0: addirittura, beh, non è una bella cosa però stare sulla sedia, la stavo quasi per prendere come un complimento all'inizio, ma poi dopo c'è un attimo ripensato.
1: È bello perché ieri mi sei mancata veramente nella prima parte, veramente una tristezza, ragazzi, vero che eravate tutti tristi?
0: Sì.
1: Tutti che scrivevano, gente che piangeva, veramente tutti disperati. Allora, Marta, di che cosa vogliamo parlare oggi? Dai, su, vuoi dire tu?
0: Allora, di cosa parliamo? No, dici tu, è una cosa che spetta a te. Io non sono molto preparata su questo. Lo sai che io la vivo come aspetta un attimo.
1: Ma cosa stai facendo? Ma ragazzi,
0: c'è la pedana storta.
1: Ma è possibile?
0: No, non riesco a stare con una pedana che non è allineata.
1: Ecco, va bene.
0: Allora, voi ci avete anche quelle robe che una cosa se non è simmetrica.
1: Intanto svela i segretucci dello studio.
0: Beh, certo, ma perché la gente pensava che io fossi così alta.
1: Ma infatti così alta. C'ha 2 metri di scalinata
0: addirittura.
1: Sì, perché in realtà sotto c'è la cantina qui.
0: Certo.
1: Allora senti Marta, oggi parliamo, intanto andiamo un po' a vedere in quali sport i robot sono riusciti a battere gli umani. No, perché è importante saperlo, no? Perché se da qui un momento non si faranno più le Olimpiadi con gli esseri umani ma solo con i robot, è perché i record saranno infranti tutti dai robot e quindi noi esseri umani verremmo messi da parte, un po' come sospettava il grande Asimov, ecco.
0: Certo.
1: E ci rifacciamo un po' ad Asimov, che lui era un precursore in queste cose.
0: Certo, assolutamente sì.
1: Vabbè, che dire, sei contenta di questo aspetto?
0: Sono molto molto contenta, guarda.
1: Poi dopo andiamo un po' a vedere, aspetta perché sto cercando perché non riesco tanto a trovare. Ah, ecco, andiamo un po' a vedere come reagiamo quando litighiamo, no? C'è una cosa interessante questa, no? Soprattutto nella coppia.
0: Ma non, sì.
1: Allora, hanno fatto degli studi molto recenti e hanno scoperto gli psicologi che c'è un modo di reagire più consono perché la coppia possa durare a lungo, no? E non soltanto quando si litiga ma anche quando ci sono delle notizie positive che riguardano uno dei due, ecco.
0: Certo.
1: E come bisogna fare? Prova un po' a immaginare.
0: Allora,
1: se per esempio
0: tu mi dici una notizia positiva,
1: io ti dico ho raggiunto questo traguardo,
0: sì.
1: E sono stato bravissimo,
0: sì.
1: E sono stato ottimo, ecco.
0: Sì.
1: Quindi tu devi reagire. Devi farmi capire come. Vabbè, adesso non così finto. Così finto è proprio brutto, ma è incredibile.
0: No, questo no.
1: Ecco.
0: Allora, beh,
1: un pochettino meglio, diciamo. Ecco.
0: Non
1: però,
0: lo so, ma
1: però
0: è spontaneo. Non è che posso. C'è una cosa spontanea. Se tu vuoi bene
1: una
0: persona.
1: Brava, hai detto una cosa giusta. Gli psicologi dicono che deve essere una cosa spontanea, ma di piena felicità comunque. Di condivisione.
0: Beh, certo. Allora, se io non sono pienamente felice per l'altra persona, mi faccio due domande.
1: Brava,
0: no?
1: E bisogna farsi due domandine.
0: Magari può essere o che non ci sia un sentimento così forte nei confronti dell'altra persona, o che magari io viva male però le vittorie e i successi altrui, e quindi questo è anche
1: competizione.
0: Esatto, ecco. Però in genere quando uno ama una persona, le vuole bene, insomma,
1: esulta.
0: Ma io adesso ho fatto una, però dico, è una cosa che ti viene spontanea, no?
1: Vabbè, comunque andremo un po'
0: a tu
1: vedere.
0: Come fai? Cioè, se io ti dicessi guarda Sam, ho vinto il premio Nobel.
1: Va. Ma per
0: giusto,
1: favore,
0: giusto,
1: così.
0: Risposta esatta.
1: Ma va, non dico altro, va. Comunque, senti, poi andremo poi a vedere nella seconda parte. Ah, andiamo, c'è una notizia che è passata un po' in secondo piano, però è storica.
0: Sì.
1: È storica da parte della scienza e dell'astronomia. Ora, è stato captato per la prima volta, Marta, un segnale radio da un esopianeta.
0: Mm-hmm.
1: Ecco. Ora, dopo spieghiamo bene che cosa vuol dire.
0: Sì.
1: Che cosa è, perché non sono messaggi extraterrestri, quindi mettiamo subito da parte questa cosa, perché sennò uno comincia a dire oh, ci sono gli extraterrestri che ci mandano un segnale.
0: Ma nessuno pensa sta cosa.
1: No,
0: dai.
1: Come nessuno? L'hanno già pensato, tutto il mondo l'ha pensato.
0: Vabbè, ci sono stati dei periodi.
1: Ma guarda che l'hanno pensato anche gli scopritori del segnale, non è che. Comunque, andiamo a parlare di questo segnale perché è una cosa veramente romantica e bella, tutto sommato. Dai.
0: Bene.
1: Allora,
0: spaziamo veramente dalla psicologia agli alieni, così come.
1: Ma
0: se
1: che alieni?
0: All'astronomia, scusa, mi sono sbagliata, è stata una svista.
1: Sei pronta per iniziare?
0: Prontissima, 3, 2, 1, via! via.

0: non ci si ama solo in primavera. Beh, meno male che non ci si ama soltanto in primavera, anche perché qui abbiamo affrontato un'estate e ora siamo entrati nell'autunno, perché ormai
1: oggi è il primo giorno d'autunno praticamente, esatto. No, oggi festeggiamo perché molta gente esplosa di gioia al sapere che iniziava l'autunno. Infatti sentivo anche in altre radio che dicevano questa cosa e...
0: cioè che anche in altre radio è esploso l'autunno?
1: Sì, no. No, che dicevano che erano felici dell'autunno, sì. Perché lo abbiamo aspettato con trepidazione in tanti, perché finalmente un po' di freschino, oggi si sta abbastanza bene tutto sommato.
0: E oggi è il primo giorno in effetti dove non sai come vestirti, perché hai bisogno della giacchetta.
1: Oggi ho messo la maglia per la prima volta, stamattina.
0: Avete notato che è stato un autunno veramente di tutto rispetto, nel senso che lui è arrivato e subito ha detto la sua.
1: Subito,
0: cioè,
1: ha detto,
0: ha lasciato così la maglia a maniche corte senza dubbio.
1: Ha detto all'estate, togliti di mezzo, ecco, che ci penso io adesso. Hai fatto la padrona per troppo tempo.
0: Mi piace questo autunno qui,
1: muscoloso.
0: Bello, assertivo, così bello.
1: Rabbioso, forte.
0: Sì, grande.
1: Tutto d'un pezzo.
0: Allora, a proposito di autunno, parliamo di un qualcosa che si svolgerà prettamente in autunno, cioè quello che potete fare dal 28 settembre al 5 ottobre se siete cittadini e cittadine over 16 residenti a Pinerolo. Allora, siete chiamati a votare per scegliere uno dei tre progetti della sesta edizione del bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo, che destinerà 100.000 euro alla proposta più votata.
1: Ecco,
0: quindi...
1: E quando bisogna votare?
0: Noi vi invitiamo votare la nostra proposta, quella che vede coinvolta RBE, cioè Pinerolo suona giovane, vedete, potete seguire anche lo spot in radio e in TV, ed è una proposta che prevede una casa di quartiere attraverso la ristrutturazione dei locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave, per creare uno spazio di sperimentazione per chi fa musica, per chi vuole cimentarsi magari con dei linguaggi multimediali come quello audio e video, e che va a completare un po' già quello che c'è dell'auditorium, dell'ex biblioraga, e soprattutto una casa di quartiere, del quartiere, dedicata alla cultura, alla partecipazione per le persone giovani, no? Che spesso hanno pochi luoghi anche per mettersi in gioco nella propria città, e quindi perché no uno studio di registrazione, una sala podcast, uno spazio di incontro per iniziative culturali, laboratoriali. Beh, direi che è tanta roba, non solo se siete giovani, ma magari anche se siete genitori, se siete nonni, se siete zii, è un qualcosa che magari regalate anche a chi nella vostra famiglia o nel vostro cuore è un po' più giovane di voi.
1: Bene, allora quindi votate bene, mi raccomando,
0: esatto, cioè, gli altri due non ve li diciamo, le altre due proposte.
1: Ma stai scherzando?
0: No, ma
1: l'importante è mettere l'accento dove deve essere messa l'accento. Noi l'abbiamo messa e basta.
0: Oltretutto la votazione è online, quindi si può andare sul sito del Comune di Pinerolo dal 28 settembre al 5 ottobre.
1: Bene, senti, allora fra poco entriamo nel dunque, no? Marta, sì. Andiamo un po' a vedere in quali sport i robot sono riusciti a battere gli umani, perché dobbiamo un po' preoccuparci, perché qui la cosa non si mette tanto bene,
0: No,
1: perché ci sono, io non la sapevo sta cosa, ma ci sono un sacco di sport dove ormai i robot ci sorclassano, e quindi no, triste sta cosa, non mi piace, quindi bisogna darsi una mossa, va bene.
0: Allora andiamo a vedere un pochino i robot in che cosa se la cavano.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: stavamo giusto parlando con Marta di competizione, no? Se sì. Essere competitivi o no, siamo un po' competitivi io e Marta quando facciamo lo sport, ma adesso pensa un po', essere competitivi con i robot, Marta, che diventa difficilissimo, perché è pazzesca sta storia, ma sono saltati fuori un po' gli sport in cui i robot ormai hanno battuto gli esseri umani, ma proprio ma un po' tanto, alla grande anche.
1: Certo, assolutamente. Allora, vogliamo andarli a vedere quali sono?
0: Sì, andiamo un po' a intristirci, perché sì. È fatto proprio per quello. Cosa stai facendo, Marta?
1: Vai, tu parli.
0: Ma come faccio a parlare se
1: no,
0: mi...
1: Vabbè, allora, ma... allora, però dopo metti solo una canzone.
0: Ma no, ma che metto la canzone?
1: Vabbè, senti, allora...
0: Ma lascia andare così com'è. Ma
1: no,
0: ma perché dobbiamo litigare in diretta così davanti a tutti?
1: Perché sbagliamo tutta la scaletta.
0: Ma che sbagliamo la scaletta? Lascia fare che io ho fatto allora. Già tutto per bene, ma è incredibile.
1: No, allora ecco,
0: andiamo un po' a vedere. Intanto
1: qua, va bene, di tutto ciò che vuoi adesso.
0: Vabbè, ecco, è tutto ciò che voglio. Allora, andiamo un po' a vedere dove i robot veramente la fanno alla grande, sì. E dove ci hanno soppiantato. Sembra incredibile,
1: sì.
0: Ma nell'aprile 2026 il robot umanoide cinese Li Xingding... non te lo dico più. Ha attirato l'attenzione mondiale completando, sì. La mezza maratona di Pechino in 50 minuti e 26 secondi. Un tempo inferiore all'attuale record umano della distanza, che è di 57 minuti e 30 secondi. Questa cosa è tristissima.
1: Cioè, addirittura. Penso,
0: sì, quindi i robot già ci battono nella corsa.
1: E allora sai cosa ti dico? Che c'è il robot. Qua il nome non lo dico perché sennò facciamo un po'. Facciamo
0: no,
1: un po'
0: siccome io l'ho
1: pubblicità.
0: Detto.
1: Adesso, no, ma, no, è facile da dire. Se vuoi te lo lascio dire. Però
0: no,
1: facciamo
0: no.
1: Un po' pubblicità.
0: No, non facciamo pubblicità.
1: Quindi ti posso dire che ad esempio nel 2020, quindi già sono passati 6 anni, ha centrato 2020 tiri liberi consecutivi.
0: Ma chi? Dico cosa? Di basket?
1: Esatto, sì.
0: Quindi
1: mentre nel 2024 ha fatto canestro dalla distanza record di 24,55 metri.
0: Beh, allora, quindi i robot sono già diventati meglio di noi nel tiro al basket.
1: Poi,
0: tiro al basket e tiro al canestro.
1: Tiro al canestro.
0: Tiro al canestro.
1: Sì, è preferibile dire così.
0: Sì. Sì, poi andiamo un po' a vedere anche il calcio, per gli amanti del calcio, perché pare pazzesca sta cosa, ma c'è un portiere robotico progettato per reagire in pochi centesimi di secondo che riesce a parare una percentuale altissima di rigori, cioè lui è riuscito ad arrivare a parare il 90% dei rigori tirati dai calciatori esseri umani, e mentre i migliori portieri umani raggiungono a stento il 30%, cioè questa cosa è anche terrificante. Se mettiamo un portiere in porta robotico non segniamo più, quindi il calcio va a morire. Pensa un po' che roba.
1: Pensa che roba. Ma se la cavano bene anche nel curling.
0: Ah, anche nel curling sono superiori.
1: Sì, nelle corse di droni loro prendono decisioni in tempo reale a velocità superiore ai 100 km orari. Pensate che roba. E poi, ma tu te la immaginavi che andasse pure a rompere le scatole lì al biliardino?
0: Cioè i robot sono più bravi a biliardino.
1: Capito?
0: Degli esseri umani?
1: Sì.
0: Anche a tennis tavolo, lo sapevi? Cioè nel tennis tavolo
1: allora.
0: Sono arrivati a una velocità tale che chi ci gioca contro non ce la fa, vincono loro. Quindi tutto sommato, se fino a qualche tempo fa i robot la facevano alla grande sugli scacchi,
1: sì.
0: Sai, battere un robot agli scacchi ci volevano,
1: certo.
0: Altro che i grandi cragnoni, che neanche loro, neanche i grandi geni ce la facevano.
1: Assolutamente no.
0: E ora anche in tutti gli sport praticamente, abbiamo detto tutto, i corsi di droni, biliardino, cioè il basket, il tennis tavolo, anche nel badminton, cioè pazzesco pure.
1: No, vabbè, ma che fanno le schiacciate, tutto
0: nell'automobilismo anche sono più
1: ma
0: sono
1: allora più, cosa ci rimane?
0: Sono più veloci a guidare rispetto a noi, il calcio, la corsa, vabbè, ritiriamoci a questo punto, Marta,
1: che
0: tristezza,
1: non facciamo niente.
0: Vabbè, questa era una notizia triste che volevamo darvi subito, perché,
1: triste.
0: Le prossime Olimpiadi noi esseri umani non ci saremo più.
1: Saremo sugli spalti a guardarli, a fare il tifo per loro.
0: Mamma mia, questa è una scena apocalittica, proprio altro che Asimov. Questo.
1: Veramente, questa mica se l'era pensata, lui aveva fatto bene.

0: Che nostalgia, mamma mia, nostalgia canaglia, anni 80 qui eravamo.
1: Veramente.
0: Mamma mia, la Isla Bonita di Madonna. Vabbè, bella, sempre bella da ascoltare,
1: bella,
0: anche se è passato tanto tempo.
1: È sempre molto molto bella, ma poi adesso subito dopo un brano dei Green Day c'è Holiday,
0: Green Day.
1: E poi Samuel, sì. Vabbè, adesso siamo ancora nella prima parte, parleremo di tante cose, no?
0: Abbiamo ancora un sacco di roba di cui parlare, mamma mia, fin troppo. Noi mettiamo troppa carne al fuoco, troppa. Sai quando si compra tanta roba e poi alla fine
1: poi
0: l'avanzi, ce l'hai anche per tutta la settimana. Ecco,
1: esatto.
0: Noi facciamo così, noi avanziamo sempre roba e poi ce l'abbiamo anche i giorni dopo.
1: L'importante è non farla andare al male, l'importante è comunque mangiarla, riciclarla in qualche maniera, no?
0: Forse c'è una bistecchina che abbiamo lasciato lì che non abbiamo mai, di cui non abbiamo mai parlato, che mi è venuta in mente oggi, però comunque vabbè.
1: C'è una bistecchina.
0: Sì, c'è una bistecchina.
1: Ma è ancora buona oppure ormai è un po' puzza?
0: Un po' puzza, forse
1: allora
0: da buttare.
1: Un po' puzza da buttare, mi sa. Allora, dopo i Green Day ci saranno le notizie di Popolare Network con l'appuntamento delle 17:30.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17:30. Siamo pronti al dialogo, ma non ci arrenderemo mai di fronte alle aggressioni esterne. Il presidente iraniano Pezeshkian ha risposto così a Donald Trump davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Pezeshkian ha difeso il programma nucleare di Teheran e ha detto che il suo paese non ha mai aggredito nessuno. Ieri Trump aveva nuovamente minacciato di annichilire la Repubblica Islamica. Dopo settimane di silenzio, le due parti si sono comunque parlate. Oggi il prezzo del petrolio è tornato nuovamente sotto i $100.
2: Un nuovo fondo del governo contro l'Istat. In seguito ai dati che ieri hanno certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, dopo Meloni oggi anche Giorgetti ha tentato di insinuare dubbi sull'Istituto Nazionale di Statistica. Il MEF ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione già operativo, ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti, ha detto il ministro dell'Economia durante il question time alla Camera. Ieri sera Meloni aveva commentato il dato sul rapporto deficit-PIL del 3,1% così: non so se l'Istat sottostima gli italiani o l'esecutivo.
1: È stato approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare. Il via libera è arrivato dal Senato poco fa, dopo l'approvazione a giugno alla Camera. Fissa la cornice entro la quale il governo potrà regolare nel dettaglio, attraverso dei decreti legislativi, la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la definizione dell'Unione Europea. La delega, da esercitare entro un anno, riguarda anche la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Oggi è una giornata storica per l'Italia, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Il nucleare sostenibile, insieme alle rinnovabili, renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, ha detto il ministro.
2: Tra mezz'ora a Roma ci sarà una fiaccolata annunciata dalla CGIL al Colosseo, dove la scorsa notte è morto un operaio di 22 anni, Andrea Moretti. Il ragazzo è precipitato da un'altezza di circa 10 metri e il monumento è stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della stessa CGIL. Il sindacato USB ha annunciato uno sciopero dalle 19 di oggi alle 16 di domani e sul posto in queste ore stanno protestando anche Potere al Popolo e alcune organizzazioni studentesche.
1: A Predappio una società di calcio ha accettato come sponsor un negozio che vende gadget per nostalgici del fascismo, esponendo il nome del negozio, Predappio Tricolore, sulle maglie della squadra dei Pulcini, quindi si tratta di bambini. La vicenda è stata riportata da un quotidiano locale, è diventata un caso in particolare dopo le proteste di un genitore. Con queste magliette abbiamo giocato tutto l'anno scorso senza che nessuno si sentisse offeso, ha risposto il responsabile del settore giovanile della squadra, lo Sporting Predappio, che nel 2019 fu candidato sindaco con il sostegno del PD.
2: I leader della regione del Tigray in Etiopia hanno detto di essere nuovamente in guerra con il governo centrale. Il Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray ha preso il controllo degli aeroporti della regione e due giorni fa aveva annunciato di aver formato un'alleanza con altri gruppi armati con l'obiettivo di far cadere il primo ministro Abiy Ahmed. Le due parti hanno combattuto una guerra tra il 2020 e il 2022 con centinaia di migliaia di morti. Ci sono stati scontri armati anche nelle regioni vicine di Afar e Amhara.
1: Nei prossimi sei mesi circa 450.000 persone potrebbero morire a causa del caldo legato a El Niño, il fenomeno atmosferico che si ripete periodicamente a livello globale, ma che quest'anno si sta manifestando con un'intensità da record. La stima sulle possibili vittime arriva da due organizzazioni, il Climate Impact Lab e l'Università di Chicago. Secondo il loro studio, i paesi in cui rischierebbero di morire più persone sarebbero Nigeria, Indonesia, Sudan, India e Brasile. Il numero ipotizzato non comprende altre vittime che potrebbero essere causate non dal caldo in sé, ma da siccità, incendi e inondazioni legate al Niño. La prossima edizione della Giornale Radio alle 18:30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: come reagiamo quando litighiamo? Questa è la domandona di questa prima parte di puntata. Attenzione, perché questa è pesante oggi.
1: È pesante, oh. Cioè io non pensavo che tu andassi a pescare un argomento di questo tipo, cioè veramente.
0: No, no,
1: non me l'aspettavo, te
0: allora,
1: lo posso
0: no,
1: dire.
0: No, ma mi interessava sapere, no, perché quando litighiamo io e te qui, soprattutto in diretta, no? Cioè, allora volevo dire, ma come c'è qualcosa in cui sbaglio? No, non credo proprio. Perché posso sbagliare io? Ma no.
1: Allora perché sbaglio in qualcosa io?
0: Non credo assolutamente.
1: Probabilmente
0: sbaglia,
1: sbaglia chi ci ascolta quando noi litighiamo. Cioè probabilmente state sbagliando voi.
0: Probabilmente così.
1: Mettiamola così.
0: Comunque come reagiamo
1: proprio
0: quando litighiamo? Sì. Adesso c'è una risposta che svelerà la risposta ci dirà se durerà la cosa, nel senso
1: la litigata?
0: No, il rapporto tra le due persone dura.
1: Ah, perché dipende, nonostante la litigata.
0: Perché lui e lei, o lei, o lui. Quando litigano la coppia soprattutto,
1: sì,
0: no? Quindi c'è bisogno di un certo rapporto, no? E se la scienza e la psicologia sono andate ad indagare e hanno tirato fuori due cosette simpatiche di cui adesso parleremo, no? Quindi state attenzione, rimanete collegati perché vi sveleremo un mondo,
1: sì,
0: che proprio non immaginate.
1: No, uno dirà ma se l'aspetterebbe.
0: Quindi
1: mai
0: la domanda di oggi è proprio questa: come reagite quando litigate? Attenzione, perché può essere fondamentale il modo, e lo dice la scienza.
1: Vediamo un po' come ve la cavate.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Ma Marta, le gare tra robot e esseri umani, no? Abbiamo detto prima, e la situazione diventa complicata perché questi robot stanno ormai ci stanno battendo un po' in ogni sport.
1: Guarda, anche nel biliardino.
0: Anche nel biliardino, nel tennis.
1: Pure
0: nel tennis,
1: il curling, nel ping pong. Nel ping pong, nel curling di Pinerolo.
0: Il curling, mamma mia, anche nel curling. So, nella corsa, sono dappertutto. Allora, giustamente Roberto ci dice, gara umano contro robot, nuova regola.
1: Bene.
0: Facciamo una nuova regola. Vai, vai con la nuova regola che dice, vince chi arriva ultimo, ti è robot, ecco.
1: Fregato.
0: Ma in effetti chi lo dice? Che, perché deve vincere chi arriva primo?
1: Ma veramente.
0: Facciamo vincere chi arriva ultimo.
1: E quello non parte proprio. Fa finta che si siano guastate, che i cavi si siano rotti.
0: Dici?
1: Usurati.
0: Ma no,
1: le pile
0: non, ma non sono
1: guaste.
0: Poi così intelligenti, non credere, no? Non credere. No? Adesso si sta esaltando troppo questa intelligenza artificiale, i robot, come se fossero, no, guarda.
1: Io fossi in te ci andrei cauto, Samuel.
0: Dici?
1: Un pochino.
0: Ma
1: non perché sottovaluti le tue abilità biliardino, ma così comunque. Ma parliamo di un qualcosa di molto profondo, non lanciamoci in questo argomento, la coppia, no?
0: La coppia, oh mamma mia, mamma mia. Mamma mia, quando si litiga, quando litighiamo io e Marta qui in studio davanti a voi, quante volte è successo
1: in
0: questi 5 anni?
1: Tante.
0: 50 milioni di volte.
1: L'abbiamo presa come una terapia di coppia proprio.
0: Infatti.
1: Allora, c'è questa ricerca pubblicata su una rivista importante di psicologia che parla della serenità di una vita di coppia e del fatto che questa possa dipendere da due fattori specifici. Andiamo a dire quali sono questi due fattori specifici. Allora, uno è il modo in cui ci si scontra durante un litigio e l'altro invece è la reazione che si ha di fronte alle novità positive dell'altra persona.
0: Ok, non ho capito niente.
1: Ma allora, come si litiga,
0: allora,
1: e come si reagisce quando un'altra persona ha un successo?
0: Andiamo un po' a vedere intanto come si litiga nella coppia, no? Intanto anche perché la domanda è proprio questa: come reagiamo quando litighiamo in una coppia?
1: Sì.
0: Perché bisogna andare un po' a fondo di questo argomento. Quindi,
1: certo.
0: Come reagiamo? La gestione del conflitto
1: non è evitare le discussioni.
0: Ecco,
1: le discussioni ci devono essere, è giusto che ci siano.
0: La discussione deve esserci, quindi tra lui e lei, o lei, lui e lui, ci deve essere una bella discussione, no?
1: Una bella
0: nel senso che bisogna discutere, non bisogna evitarle, ma bisogna affrontarle preservando la comprensione reciproca, cioè praticamente far sentire il partner ascoltato, accolto e amato,
1: esatto,
0: in qualche maniera, anche nella discussione.
1: Anche nella discussione, voi direte come si fa questa cosa? Innanzitutto andiamo a capire forse quello che non bisogna fare, perché magari in quello che non bisogna fare ci ritroviamo tutti un po' di più.
0: Ecco qua.
1: Allora, durante un litigio spesso si ha la tendenza o a mettersi sulla difensiva,
0: sì,
1: o a lanciare accuse.
0: Ecco, perché ci si difende,
1: esatto.
0: Si pensa soprattutto a difendersi senza prendere in considerazione un po' tutto il piano.
1: Il punto di vista dell'altro, il sentire dell'altro, io voglio avere ragione, perciò che sei.
0: Ecco.
1: Oppure chiudersi in un silenzio punitivo.
0: Ecco, quello che faccio spesso io.
1: Pure
0: per esempio.
1: Pure io, il silenzio punitivo. Un po', vabbè.
0: Quindi sbagliamo, Marta, io e te sbagliamo.
1: Certo che sbagliamo, questo non avevo dubbi che sbagliassimo. Comunque,
0: quindi c'è bisogno del confronto, e questo è il succo di tutto. E tra l'altro, come festeggiare invece i successi?
1: Sì.
0: Perché non c'è, nella coppia, per esempio, se c'è un successo, no? Uno dei due ha ottenuto un grande risultato, cosa bisogna fare? Dillo un po' tu, Marta.
1: Allora, bisogna, qua però entra in gioco la sincerità, non il si deve, quello che sentite veramente. Se sentite un entusiasmo sincero, manifestatelo e fate anche delle domande su questo successo, perché aumenta la fiducia nella coppia e alimenta anche un po' la gratitudine reciproca, ecco.
0: Cioè, io praticamente un po' in modo sincero devo essere contento del tuo successo.
1: Sì, se non lo sei in modo sincero,
0: ci sarebbe da preoccuparsi. Ma poi devo farti anche magari qualche domanda per rinfrescare il tuo successo.
1: Sarebbe carino.
0: Quindi
1: sì,
0: Marta,
1: anche per dimostrare interesse e condivisione.
0: Marta,
1: no?
0: come hai fatto a prendere questo premio Nobel? Quale miracolo è stato? Come è successo?
1: Guarda,
0: questa cosa casuale.
1: Ti ringrazio per la domanda, però ne parliamo fuori onda, perché adesso dopo la musica dobbiamo dare la linea notiziaria locale.
0: Ma che peccato,
1: però,
0: mi stavo divertendo.
1: Veramente, ti ringrazio.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio per l'interesse, sì.
2: E ora pubblicità. La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. In seguito alla mobilitazione di protesta per l'investimento e la morte del piccolo ciclista di 7 anni, arriva la denuncia di Massimo Tocci, presidente di FIAB Torino Bici e Dintorni, intervistato da Torino Today. Tocci punta il dito contro le piste condivise come quella di Corso Regina Margherita, dove ciclabile, parcheggi e traffico convivono senza reali separazioni, definendo ciclisti e pedoni cavie di una transizione troppo lenta. Non si è fatta attendere la reazione dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessora alla mobilità Chiara Foglietta, che riconosce che le strade cittadine presentano gravi criticità legate alla velocità dei veicoli, nonostante i limiti vigenti a 30 km orari nei controviali e nei quartieri, e ha confermato la necessità di ampliare e potenziare la rete di piste ciclabili sicure e di rimodulare gli spazi stradali per tutelare gli utenti più vulnerabili. La direzione delle carrozzerie Stellantis di Mirafiori ha annunciato ai sindacati che dal 19 al 30 ottobre per 1.074 lavoratori impiegati sulla linea della 500 elettrica e ibrida sarà fatto ricorso alla cassa integrazione. I sindacati hanno espresso preoccupazione per l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale a solo 8 mesi dall'ultima volta, periodo peraltro inframmezzato da stop produttivi che hanno caratterizzato il mese di settembre. La richiesta è di un incontro urgente tra sindacato, aziende e istituzioni per trovare al più presto soluzioni per contrastare il declino del territorio. I sindacati sono concordi nell'indicare come necessità basilare quella di portare a Torino un nuovo modello per poter arrivare a una stabile saturazione dell'impianto di Mirafiori. Rimanendo in tema lavoro, tensione a Genova per la vertenza Ericsson. Il tavolo di confronto sui 131 licenziamenti previsti per il poro di Erzelli si è concluso con una rottura. La dirigenza dell'azienda ha preteso l'allontanamento dalla sala degli assessori regionale e comunale delle relazioni sindacali Ripamonti e Robotti. Un gesto definito grave sgarbo istituzionale dalla sindaca Silvia Salis, che ha annunciato il pieno sostegno del comune ai lavoratori. Secondo i sindacati, l'azienda ha confermato l'intenzione di procedere con i tagli entro fine anno, aprendo solo a uscite volontarie incentivate a tempo determinato. L'azienda si è mostrata irremovibile, ha commentato Igor Magni di CGIL, mentre Luca Massipieri di CISL parla di un segnale preoccupante per gli investimenti in Italia. Sindacati e istituzioni chiedono ora un tavolo nazionale di crisi con il governo, mentre i lavoratori intendono procedere con presidi, manifestazioni e scioperi. Nel pomeriggio di ieri a Luserna San Giovanni, il sindaco Duilio Canale ha presentato alla minoranza e agli organi di stampa il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento della palestra comunale. Insieme al primo cittadino, il consigliere Davide Meggiolaro, architetto Massimo Clara, ingegnere Francesco Marchis e Davide Benedetto, responsabile dell'area tecnica del comune. Canale ha spiegato che questa fase progettuale consente di avere ben chiaro il quadro economico dell'opera, per essere pronti per la ricerca di fondi e la partecipazione a bandi. Il progetto prevede l'ampliamento della superficie portandola a poco meno di 1.600 metri quadrati. Il nuovo edificio subirà quindi una leggera rotazione finalizzata a un minore impatto idrogeologico. Ne abbiamo parlato meglio proprio con Davide Meggiolaro.
1: Allora, l'esigenza di pensare a questo progetto è stato in primis il fatto di sostituire una struttura che ormai è obsoleta e quindi non è più adatta agli anni in cui ci troviamo. Si è pensato in primis ai giovani, quindi alle scuole, che attualmente sono quelle che usano maggiormente la palestra, perché ci stanno dalla mattina fino alle 4 di pomeriggio più o meno tutti i giorni, e alle società sportive giovanili. Quindi anche in accordo con il CONI gli spazi sono stati studiati proprio per arrivare incontro a queste esigenze, non a agonismo avanzato con squadre di Serie A, di Serie B, ed è il motivo per cui i posti a sedere per esempio sono 200. La progettazione è a livello di prospetto tecnico-economico al momento, quindi non ancora esecutivo. Però per il lavoro che è stato fatto dall'equipe che ha realizzato tutto questo, è appena indietro di quello che dovrebbe essere l'esecutivo. E il polo sportivo di Luserna comunque si posiziona sia geograficamente che anche come storia, non solo all'interno della Valpellice ma proprio nel Pinerolese, come un punto di riferimento della Valpellice, della zona anche di Bibiana, Bagnolo, Barge, Campiglione fino a Cavour. Quindi è importante che tutte le famiglie, tutti i comuni che hanno fatto riferimento al polo sportivo di Luserna fino ad ora possano continuare anche in futuro ad avere questa possibilità. Paradossale che delle famiglie e dei ragazzi debbano spostarsi così tanto per fare giocare il loro figlio a uno sport. È il motivo per cui è stato chiesto ai progettisti, che sono riusciti facendo salti mortali senza senso, a includere su questa palestra ben quattro campi da gioco, quindi pallamano, calcetto, pallavolo e pallacanestro.
0: Inaugura domani la 16ª edizione di Terra Madre, la prima dopo la scomparsa del fondatore di Slow Food Carlo Petrini, avvenuta lo scorso 21 maggio. A 30 anni dalla prima edizione, la cornice della kermesse sarà il centro di Torino con un ricco programma diffuso. Una grande esposizione che vede i protagonisti dei presidi Slow Food, i prodotti dell'Arca del Gusto e le comunità che ogni giorno li custodiscono e valorizzano. Cuore della manifestazione sarà il grande mercato di Terra Madre, che riunisce centinaia di espositori provenienti da tutte le regioni d'Italia e da diversi paesi del mondo. Claim di questa edizione sarà Biodiversity, Be Diversity, spiegato ai microfoni di Café Bleu dalla presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini.
2: Allora, il claim che abbiamo scelto è Biodiversity, Be Diversity, cioè biodiversità, ma sì diversità. Ed è un'esortazione, abbiamo raccolto in realtà una forte suggestione del nostro fondatore Carlo Petrini, purtroppo recentemente scomparso, che un paio di anni fa ci disse: bisogna fare un'edizione speciale di Terra Madre, la voglio in centro a Torino, voglio poterla camminare a piedi e voglio che sia di nuovo incentrato tutto sulla biodiversità, quindi la biodiversità ovviamente genetica, dell'agrobiodiversità, i prodotti della terra, certamente cibi a rischio estinzione, ma le persone, contadini da tutto il mondo, contadini, pescatori, allevatori, che verranno a Torino per mostrare la loro diversità, ed un'esortazione a tutti noi ad essere diversità. Io sono molto convinta che ci sia ampio margine di miglioramento e tutte le possibilità di cambiare sono sul tavolo. Periodi di crisi portano con sé ovviamente delle incertezze e delle complessità, ma anche tante opportunità. In questo senso, se c'è un lascito, uno tra tutti importante, che Carlin Petrini ha avuto per tutti noi, è questo: è che il mondo lo si può cambiare, che lo si possa cambiare con gioia e che lo si possa cambiare con gioia a partire dal cibo. Ecco, io vorrei che ripartissimo da qui, perché il motivo per cui Slow Food è nata 40 anni fa è ancora talmente attuale che assolutamente i messaggi e il sistema valoriale che Slow Food porta avanti è quanto mai necessario se vogliamo costruire un'altra idea di mondo.
0: E veniamo infine al meteo. Domani alta pressione prevalente sulla regione Piemonte. La giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco e irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 21 e 26 gradi. Valori notturni previsti in decisa diminuzione. Situazione pressoché identica in Liguria, con temperature massime comprese tra 23 e 24 gradi, venti meridionali e mare generalmente calmo. Questa edizione del notiziario è tutto, il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
1: E ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Pinerolo suona giovane, beh, votate veramente al bilancio partecipativo, mi raccomando, il progetto della casa del quartiere di Pinerolo dal 28 settembre al 5 ottobre, se avete appunto più di 16 anni, siete residenti a Pinerolo e votate online.
6: Votate, certo.
5: Votate, siamo nella seconda parte di Mi ritorni in mente 18 e 15 con Marta e Samuel.
6: Un salutone a quelli che si stanno sintonizzando in questo momento tipico, topico della nostra trasmissione, perché entriamo nelle domandine. Intanto io sto cercando, ecco, dei dati della prossima notizia, perché è veramente importante ed è andata un po' in secondo piano questa notizia, come succede spesso per le notizie astronomiche. E attenzione, perché è veramente importante, perché poteva scuotere tutto quanto il mondo e invece non è successo.
5: Ah, cioè, poteva essere una notiziona.
6: Beh, ma è una notiziona, comunque.
5: È una notiziona,
6: notiziona, però attenzione, non è per quello che solitamente si vuol pensare. Allora, adesso è senza troppi giri di parole.
5: Ma la spieghiamo subito.
6: No, ma diamo già un cenno.
5: Sì?
6: Che per la prima volta, signore e signori, è stato captato un segnale radio da un esopianeta. Quindi, per la prima volta, un segnale è arrivato da un pianeta che non è del nostro sistema solare.
5: Ecco, già spiega cos'è esopianeta.
6: Esopianeta vuol dire pianeta non del sistema solare, quindi fuori dai nostri pianeti, quindi. Quindi non è Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e così via, e compagnia bella.
5: Ma
6: no?
5: È di un'altra famiglia.
6: È di un altro sistema.
5: Di un altro sistema.
6: Di un altro sistema solare, un'altra stella, non è il nostro Sole, ecco. Quindi diciamo, ci sono. Allora, intorno a tante stelle ci sono tanti di quei pianeti, ragazzi, che non avete idea. Però ci sono milioni, miliardi di pianeti intorno alle. Ti fa venire mal di testa. Soltanto nella nostra galassia, quindi poi ci sono miliardi di galassie, quindi è inutile che facciamo il calcolo perché diventiamo matti.
5: Ci pensate a quanto siamo insignificanti.
6: Siamo veramente insignificanti.
5: Vabbè, comunque.
6: Non possiamo neanche dire di essere delle formichine. Perché le formichine rispetto a noi sono già grandi.
5: Sono dei delle belve.
6: Sì.
5: Vabbè.
6: Comunque, ragazzi, fra poco parliamo di questo segnale radio che è stato captato appunto da un esopianeta, perché c'è dietro una certa poesia bella proprio, sai?
5: Ma chi è?
6: Ma che è ti? Vabbè, non c'è ti. Dopo ne parliamo, dai.
5: Va bene, dopo ne parliamo.

0: Mamma mia, che notizia! Questa è una notizia che quando l'ho letta stamattina ho detto subito si sprecheranno le fantasie, no? Di tutti che cominceranno a dire ecco, gli alieni ci stanno contattando.
1: Esatto.
0: Ma non è proprio così. Allora andiamo proprio un po' a vedere. Però è scattato per la prima volta un segnale radio da un esopianeta, pianeti extrasolari, quindi fuori dal nostro sistema solare. Ma gli alieni non c'entrano, quindi cominciamo già subito a toglierli. Non c'entrano. Non sono.
1: Non hanno colpa.
0: No, la cosa bella di questo segnale radio che è arrivato da questo esopianeta è che i ricercatori sono riusciti a isolare il segnale giunto dall'esopianeta Beta Pictoris B, che vabbè, lascia il tempo che trova.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Bello come nome, no?
1: Beta Pictoris B.
0: Perché a generare gli impulsi di queste onde radio non è stata una civiltà extraterrestre come qualcuno poteva supporre,
1: no.
0: Ma le sue spettacolari aurore. Cioè, tu come pensate,
1: la meraviglia del cielo.
0: Voi pensate, questo pianetone che tra l'altro è bello gigante, non so quante volte più grosso di Giove. Giove è già bello grosso rispetto alla Terra, no? E questo pianeta è ancora molto più grosso di Giove. C'ha delle aurore spettacolari, cioè probabilmente
1: Da fare invidia.
0: Da fare invidia. Molto...
1: altro che la Lapponia, ma ciao.
0: Ma no, ciao. Quindi queste aurore, in qualche maniera, e poi il suo campo magnetico record,
1: sì,
0: creano proprio dei segnali radio che vanno proprio in direzione della Terra e quindi arrivano a noi. E quindi qualcuno ha cominciato a supporre sono segnali extraterrestri. No, sono le aurore boreali, australe, anche di quel pianeta, non lo so da che parte arrivano.
1: Certo che essendo verdi uno le associa.
0: Le aurore non sono sempre verdi.
1: Metti che queste fossero verdi, uno le associa subito all'alieno, capito? Fa tendenza. Ma quindi scusa, tu dovessi andare a vedere queste aurore, dove vuoi andare? Io ti volevo portare in Lapponia, dove ti devo portare? In un esopianeta.
0: No,
1: fammi
0: su
1: capire.
0: Questo Beta Pictoris B, che tra l'altro
1: preferisci,
0: se vado un po' a vedere alcuni dati. Adesso non li ritrovo. Ecco, è distante da noi circa 63,4 anni luce dalla Terra.
1: Benissimo.
0: Cioè, per arrivarci bisogna impiegarci 63 anni e andare alla velocità della luce.
1: E allora è bene che domani ridiscutiamo un attimo le condizioni del contratto in radio, che dici?
0: Sì, anche perché
1: dobbiamo incamminarci.
0: Ma 63 anni
1: perché tu possa vedere qualcosa.
0: Poi 63 anni. E comunque ha una massa pari a circa 10 volte quella di Giove, che già è bella grossa, quindi è bello ciccione questo pianetone.
1: Bello,
0: un pianetone pieno di aurora. Oh, ma guarda quanto è poetico!
1: Non ti crea
0: poesia questa cosa.
1: Certo.
0: Ecco, quindi questo segnale radio, attenzione, è completamente naturale. Ma la domanda è proprio questa:
1: sì.
0: Noi ci rifacciamo un po' al libro Il problema dei tre corpi. Non so se qualcuno di voi l'ha letto.
1: Di Cixin Liu,
0: che proprio ci specificava, ci raccontava il fatto che a un certo punto sulla Terra arriva un segnale alieno. No? Che fare? Che fare se arriva un segnale alieno?
1: Sì.
0: Come adesso, per esempio, a noi è arrivato in questi giorni appunto questo segnale di onde radio. Ma in questo caso non è alieno. Ma se fosse stato alieno, che fare, Marta?
1: Cioè, metto giù. E faccio finta di niente.
0: Se mi arriva un segnale alieno, WhatsApp.
1: Esatto, un bel WhatsApp. Giusto, l'icona è anche verde.
0: Un
1: bel WhatsApp alieno. Dice: salve, sono l'alieno del pianeta Beta Pictoris B.
0: Beta Pictoris B.
1: Pictoris. Un po' confusa. Salve. Proprio con le lettere dell'alfabeto.
0: Ecco, la domanda è: rispondiamo o non rispondiamo? È meglio rispondere o non rispondere? Facciamo gli educati. E con gli alieni gli rispondiamo o è meglio lasciar perdere?
1: Dipende da cosa scrive.
0: Guardate che Cixin Liu nel romanzo Il problema dei tre corpi ci dice chiaramente una cosa che adesso non vi svelo perché sennò vi rovino poi ve lo dico poi alla fine. Però
1: ma non spoilerare però.
0: Non spoilerò niente di che.
1: Neanche la serie
0: è quasi lì, è solo l'inizio. È solo l'inizio del romanzo.
1: No, era alert spoiler.
0: No, poi la saga è lunghissima, però per dire, è giusto, è bene rispondere a un segnale alieno o è meglio lasciar perdere? Voi cosa fareste?
1: Secondo chi? Secondo il Galateo?
0: No,
1: perché dici sono diva. Secondo il Galateo, secondo tua nonna, secondo
0: tua nonna.
1: Gli insegnamenti, no, che ci hanno dato quando eravamo piccoli, secondo Secondo che?
0: Secondo che?
1: È giusto. Cioè, allora, per educazione.
0: Stavo dicendo, è giusto essere ben educati e rispondere anche a un segnale alieno?
1: O lo trattereste come una chiamata del call center?
0: Ecco, qui voi cosa fate? Mettete giù oppure rispondete? 328-87-57-845. Forza ragazzi, allora vogliamo avere un po' di vostri messaggini al riguardo. Un segnale alieno, ci rispondiamo o è meglio lasciar perdere? Tu poi mi spieghi cosa faresti,
1: E secondo me dipende cosa ti scrive anche, però un po'.
0: E infatti, ma poi tra l'altro cosa rispondereste a quei, cosa mettereste nel messaggio? Dipende da cosa ha scritto lui.
1: Dipende da cosa ha scritto lui.
0: Questo è anche vero.
1: Chi lo sa?

0: Infinity Song, però invece è finita questa canzone, ci ha accompagnato alle 18:28, al momento di ripetervi la domandina di questa seconda parte di puntata, che è interessante perché siamo sul nostro WhatsApp, no? Immaginatevi, avete aperto WhatsApp, WhatsApp sullo smartphone, WhatsApp web, a un certo punto ricevete un messaggio, no? E questo messaggio però arriva
1: da una galassia lontana, sì. da un pianeta, da un esopianeta, un segnale che è arrivato dal molto, ma molto lontano, che vi dice, che cosa vi dice? Però dipende anche da com'è il messaggio, perché se è importante, che si fa? Si risponde o non si risponde a questo messaggio alieno? Perché ci rimane il dubbio. E se noi andiamo poi, come dicevamo prima, a vedere il romanzo Il problema dei tre corpi di Csikszentmihalyi, che è bellissimo, io lo consiglio a chi è amante del genere, chiaramente,
0: certo.
1: perché sennò è un po' malloppone per gli altri, però ci dà una bella idea su cosa è il rispondere agli extraterrestri in qualche maniera. Lui ce l'ha bene l'idea, sai.
0: Lui ce l'ha, ma la sua poi ne parleremo dopo, ma ci interessa soprattutto la vostra. Voi che cosa fareste? Rispondereste a un messaggio alieno? Che cosa gli direste? Certo, dipende anche dal contenuto, ovviamente, però magari c'è proprio una richiesta che voi vorreste fare a un alieno, a prescindere da quello che lui vi ha scritto, lei vi ha scritto, e quindi la
1: noi dobbiamo immaginare che il messaggio alieno non sia neanche così decifrabile. Sappiamo che è arrivato un segnale che poi deve essere ancora decifrato, e quindi che facciamo? Già soltanto questo, gli rispondiamo nella stessa maniera?
0: E come facciamo? Siamo capaci, però.
1: Ma tu pensa, come quando due popoli che non parlano la stessa lingua si incontrano.
0: Vabbè,
1: non,
0: scusa,
1: non
0: allora,
1: si conoscono.
0: Ho capito. Allora, io, però, se tu mi scrivi in alienese, io come faccio a decifrare questo alienese?
1: No, ma magari lui non ti ha scritto in alienese, perché anche noi che mandiamo segnali nel cosmo non li mandiamo con le nostre lingue, ma magari in codice binario, cioè hai capito?
0: No, quindi quello lo possiamo interpretare
1: in questo modo lo interpretiamo, però non è detto che magari loro abbiano usato un codice che noi non capiamo per niente.
0: È quello lì, volevo dire. È quel punto,
1: la domanda è proprio quella.
0: ChatGPT,
1: ma tu cosa fai? Lo ignori? Fai finta di niente o provi a rispondere?
0: Io?
1: No,
0: non lo ignoro, però prima di rispondere vorrei riuscire a capire insieme ad altre persone se riusciamo.
1: Ma intanto passa il tempo e poi ti perdi.
0: E allora gli rispondo: scusa, non ho capito.
1: quindi gli rispondi.
0: E gli rispondo così, non è carina come cosa, però dico: scusa, non ho capito.
1: Spiegati meglio,
0: così lui poi stai altri 10 anni a decifrare il mio di messaggio. Sarà una corrispondenza un po' così,
1: un po' lenta,
0: anche un po' perché, a singhiozzo, però vabbè, comunque
1: anche
0: c'è.
1: Perché ricordiamoci che il pianeta di cui parlavamo prima, l'esopianeta, è lontano 63 anni luce dalla Terra,
0: sì.
1: Quindi ci vogliono 63 anni perché un messaggio arrivi là alla velocità della luce, e poi altri 63 perché torni indietro, ecco.
0: Certo.
1: Quindi hai voglia, quanto fa? 126. Ho fatto il calcolo giusto?
0: Mamma mia,
1: che rapidità,
0: che
1: matematica.
0: Mente aliena. No.
1: Mamma mia, che
0: ma
1: roba.
0: Ma sarai mica che tu incarni.
1: Ma vedi, sono verdino apposta.
0: Ecco.
1: Vabbè, ripeti un attimo la domanda.
0: Allora, se dovesse arrivarvi un WhatsApp da un alieno o da un'aliena, voi che fate? Gli rispondete oppure no? E se volete, aggiungete anche quello che voi scrivereste. 328 87 57 845.
2: Chiederò a Dio di allungare il tempo. Ha troppa fretta con te.

0: Zuccherosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buonasera, le notizie delle 18.30. Siamo sempre pronti al dialogo, ma non piegheremo mai la testa. Davanti all'Assemblea Generale ONU, il presidente iraniano Pezeshkian ha risposto a Trump con un tono di sfida. Le due parti sanno però di essere obbligate a parlarsi. Ieri al Palazzo di Vetro un incontro di 3 ore, il petrolio nuovamente sotto i $100. Al Colosseo, fiaccolata dei sindacati dopo la morte di un operaio di 22 anni, Andrea Moretti stava lavorando all'illuminazione quando è precipitato da 10 metri di altezza. Il monumento è stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL. Nuovo affondo del governo contro l'Istat. Dopo Meloni anche Giorgetti tenta di insinuare dubbi sull'istituto che ha certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Il sistema di rilevazione va cambiato, dice il ministro dell'economia. Approvata in via definitiva la legge delega sul nucleare, il governo avrà un anno per mettere a punto i decreti che dovrebbero riavviare la produzione di energia atomica in Italia, nonostante i 2 referendum che l'hanno bocciata. Nei prossimi 6 mesi 450.000 persone potrebbero morire a causa del caldo legato El Niño. La stima da 2 organizzazioni, il Climate Impact Lab e l'Università di Chicago. Nigeria, Indonesia, Sudan, India e Brasile i paesi in cui si rischierebbe il maggior numero di vittime. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ed eccoci arrivati al momento della lettura dei messaggini, arrivati al 328 87 57 845. Intanto facciamo un saluto a Marco che ci ha appena mandato i saluti su WhatsApp.
1: Ciao Marco, sempre un piacere sentirti. Allora, senti, ci sono un po' di messaggini che riguardano proprio questo contatto ipotizzato con gli extraterrestri, anche perché abbiamo appena parlato di questo segnale radio che è stato captato, che non c'entra nulla con gli alieni, ma è semplicemente dato dalle aurore di questo esopianeta. E quindi, però, la domanda nasce un po' spontanea, perché se lei era fatta un grandissimo scrittore di fantascienza come Cixin Liu,
0: esatto,
1: che è stato è ancora un grandissimo della letteratura, e che lui ci ipotizza veramente questo contatto attraverso il romanzo Il problema dei tre corpi. Che fare se arriva un segnale alieno? Conviene rispondere, conviene in qualche maniera, per se rispondiamo ci palesiamo, ricordiamoci, quindi
0: sì, gli lasciamo il nostro numero comunque,
1: sì è un po' un'impronta,
0: ci consegniamo un po' nelle sue mani.
1: Allora c'è chiaramente Anna che dice: dipende, se scrivono arrendetevi, allora no.
0: Ammazza Anna, subito immagini scenari di guerra,
1: è chiaro, arrendetevi, se scrivono così, cioè io direi di no, non scriviamogli proprio,
0: no,
1: non voglio palesarmi, se.
0: No, infatti io anzi elimino proprio la chat,
1: sì, infatti
0: mi faccio i fatti miei, cambio sim, cambio numero, sì.
1: Poi c'è Roberto che dice: io mi terrei ben nascosto, ricordando la fine dei nativi americani. Questo è vero, se ci pensi, la fine che hanno fatto i nativi americani quando sono arrivati gli europei, ecco,
0: è stata
1: proprio una brutta cosa, quindi loro
0: a questo punto Roberto ci sta facendo un attimo venire dei dubbi, perché qua invece il team di quelli che si esporrebbero è questo. Allora c'è Christian che dice: io gli risponderei inviandogli l'emoticon della faccia dell'alieno per vedere se si riconosce.
1: Cosa? Aspetta che non ho capito.
0: No, perché io credo Christian di aver capito così. Allora, su WhatsApp c'è tra le varie emoticon c'è anche la faccia dell'alieno come ce lo immaginiamo noi umani, no? Quindi Christian gli invierebbe l'emoticon della faccia dell'alieno in modo molto facile e sbrigativo.
1: Però così gli rispondi. Lui è guardate che rispondere vuol dire segnalarsi, c'è la mia presenza qua.
0: Leggendo i messaggi del team che si espone.
1: Ok, va bene.
0: Il team che forse non ha calcolato quello che è successo ai Pelle Rossa.
1: Ma in effetti è finito il messaggio, no?
0: È finito. Poi c'è un messaggio molto carino. Allora, sono una nipotina e una nonna, Martina e Anna. Credo che la nonna Anna stia un po' riassumendo il desiderio di Martina. Sono talmente curiosa di capire che aspetto potrebbero avere gli alieni che gli manderei una nostra foto sperando che l'alieno capisca che deve mandarmene una sua.
1: Io ti do
0: la verità sulla nostra immagine, perché ci tengo talmente tanto ad avere un'idea della tua immagine.
1: Sì, uno scambio epistolare ma
0: fotografico.
1: Bene.
0: Credo che il supporto del file sia
1: quello che sta venendo fuori comunque, che quasi tutti rispondereste, perché poi c'è
0: ci spostiamo su Telegram e Fabio dice: chiederei se mi manda una foto del posto dove vive. Lo vedi?
1: Bello.
0: Anche Fabio.
1: Un po' di curiosità c'è.
0: Ma io sono nel team curiosità. Con Fabio, Martina, Anna e Cristian.
1: Nel team curiosità c'è anche Piero che dice: in effetti sarei curioso di sapere chi sono e che cosa vogliono. Ma ragazzi, ma pensiamoci un attimino. Ma guardate che veramente. Allora, e poi il concetto che poi ha espresso Cixin Liu nel romanzo Il problema dei tre corpi. Rispondere vuol dire palesarsi, vuol dire che in qualche maniera diamo le coordinate di dove siamo, vuol dire che questi ci invadono, ed è proprio un po' il sunto del problema dei tre corpi, perché Cixin Liu dice: siamo l'universo, lo spazio profondo è come una grande foresta, una selva oscura, proprio alla Dante, una selva oscura dove tutti si nascondono e dove forse è meglio rimanere nascosti, perché nel momento in cui ti palesi verrai distrutto. Questo è chiaro, è il concetto un po' di questo cinese che è un po' catastrofico, però alla fine ce la dice lunga su tutto quello che succede nel problema dei tre corpi. Se qualcuno è interessato di sapere, io adesso non spoilerò cosa succede, però attenzione, questi extraterrestri a un certo punto arriveranno, poi si avvicinano alla Terra.
0: Però ecco, vedi, io quello che a volte non mi convince è che noi in questo proiettare sull'alieno, no?
1: La cattiveria,
0: l'invasione, la guerra, la conquista, il potere.
1: È un po' una cosa nostra.
0: È una cosa molto nostra, no? Siamo sicuri che queste civiltà, che magari sono veramente molto più avanti di noi, in realtà non abbiano queste cose dentro?
1: Tu dai per assodato che esistano, però
0: pongo limiti a questa cosa, perché chi sarei per dire se no, non esistono, sì esistono, quindi io non mi pongo dei limiti. Però cosa ne sappiamo che loro in realtà vivono con dentro altri valori che non sono quelli
1: sicuramente non lo sappiamo,
0: magari quelli invece
1: però
0: della collaborazione, oppure di una fame, di una sete di conoscenza per il puro piacere di conoscere, di scoprire. Cioè noi li stiamo proiettando addosso tutto il peggio che c'è nell'essere umano.
1: Lo so, però
0: siamo così sicuri? Cioè diamogli una possibilità, ma siamo veramente sicuri che siano fatti a nostra immagine?
1: Ma se per tutto questo tempo siamo rimasti ognuno isolato nel proprio mondo, forse il caso vuol dire che la natura vuole proprio così. Se gli spazi sono così immensi che non ci vediamo e non entriamo in contatto, ti sei fatta la domanda che forse la natura vuole proprio così?
0: Ma se la natura volesse l'armonia, comunque allora avrebbe anche cercato di fare delle robe per sulla Terra a questo punto, per
1: questo è anche vero.
0: Non creare tutto questo sfaccio.
1: Vabbè, c'è un po' di contrasto, vedi?
0: Adesso qua è una roba. Oltretutto stiamo anche un po' sforando. Comunque.
1: Va bene, dai.
0: Vabbè, c'è qualcuno altri che messaggini.
1: 328-87-57-845. Se qualcuno ha ancora qualche idea su questo contatto che stiamo ipotizzando alla Cixin Liu, ecco, contatto tra noi extraterrestri, voi rispondereste o è meglio lasciar perdere, lasciar far finta di niente per rimanere isolati? È meglio restare soli che mal accompagnati?
0: Esatto, ditecelo.

0: Samuel, guarda, io ti dico, arrivata a questo punto, io non sono tanto preoccupata per noi che rispondiamo agli alieni e gli regaliamo così la nostra posizione, ma io sono preoccupata per quel poveraccio di alieno che ci ha scritto e ce l'ha regalata lui la sua posizione.
1: Questo è vero, però
0: lui è veramente nei casini, mo.
1: Dipende, perché
0: secondo
1: se
0: me,
1: noi non ci possiamo non arrivare.
0: Ma se non è così distante, ma...
1: non è così distante, anche il pianeta, cioè la stella più vicino, che mi sembra sia a 4 anni luce da noi, noi non ci arriveremo mai, almeno con la tecnologia che abbiamo oggi, ma neanche fra 50 anni, neanche fra 100 probabilmente.
0: Comunque, quindi... caro alieno, chiara aliena, non ti avvicinare troppo al pianeta Terra, ma non perché ne abbiamo paura, perché tu devi
1: avere paura di noi.
0: Stai attento a te, ma non è una minaccia, è solamente una protezione.
1: È una constatazione.
0: Perché su questo
1: una constatazione amichevole,
0: perché
1: è un modo per dirti che è meglio stare lontani dagli uomini.
0: La Terra è bella per tanti aspetti, ma per altri una gran fatica.
1: È una gran fatica, soprattutto se ci fossero solo gli animaletti simpatici che conosciamo, sarebbe il top. Però
0: sì,
1: comunque
0: portati solo dietro l'autan per le zanzare, ma per il resto secondo me puoi stare tranquillo.
1: Va bene, grazie per aver partecipato a questo gioco, ci siamo divertiti, sì. È stato un viaggio un po' extrasolare, diciamo, abbiamo viaggiato nell'universo. Vediamo se sai che le nostre onde radio stanno viaggiando in questo momento nell'universo.
0: Sì.
1: La nostra trasmissione sta andando lontano e chissà dove
0: che
1: arriverà.
0: Bello.
1: Magari qualcuno lontano ci sta ascoltando e chi lo sa, magari.
0: Ah, aspetta, che è arrivato un messaggino.
1: Ma veramente? Da chi?
0: Ci ha risposto.
1: Che cosa dice?
0: E guarda, non capisco niente.
1: È scritto in codice.
0: Vabbè,
1: lo decriptiamo e poi domani vi facciamo sapere.
0: Sì, dai.
1: Va bene, buona serata e buona a tutto. A domani.
0: Ciao,
1: ciao.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
16: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Good Kid, Mad City è la dichiarazione di amore e odio di Kendrick Lamar per la sua Compton, il quartiere più pericoloso di Los Angeles. Uscito il 22 ottobre del 2012, questo è il secondo album in studio di Kendrick ed è considerato all'unanimità uno dei più grandi capolavori della storia dell'hip hop contemporaneo. Il disco è strutturato come un vero e proprio concept album autobiografico, tanto da portare il sottotitolo ufficiale di A Short Film by Kendrick Lamar. Direi di partire subito con il primo break musicale per voi, Don't Kill My Vibe.

0: K-Dot, get in the car, nigga. Come on, we're finna roll out. Nigga, I got a pack of blacks and a beat CD. Get your freestyles ready.
1: Le transizioni tra le canzoni, le cosiddette skit, contengono veri messaggi vocali lasciati dai genitori di Kendrick sul suo telefono all'epoca dei fatti, intorno al 2004-2005. La voce di sua madre, che gli chiede continuamente di riportarle il furgone, il celebre Dodge Caravan impresso sulla copertina della Deluxe, e suo padre, che reclama i suoi domino, non sono recitati, ma clip reali che ancorano la finzione cinematografica alla cruda realtà familiare. A seguire, Swimming Pool.

Swimming Pool parla della dipendenza da alcol di Kendrick Lamar e ci riporta subito all'interno della condizione reale pesante della vita dentro Compton. La società è malata, i ragazzi poveri crescono senza nulla. Questa è la dura vita all'interno dei ghetti americani e non ci si può stupire se da quei posti escono personaggi controversi o quantomeno bizzarri. In questi quartieri dove la vita vale poco e i ragazzi impugnano armi per conto di gang, Kendrick dice: non senti nessun artista che arriva da Compton mostrare vulnerabilità, senti sempre della persona che preme il grilletto ma mai di chi si ritrova la pistola di fronte. Quella è la storia più interessante per me. E nel ritornello di Money Trees ripete il concetto: tutti quanti rispetteranno chi spara, ma è quello davanti alla pistola che vivrà per sempre. Questo era Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar. Chiudiamo la puntata con Money Trees.

0: RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Broer in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Vi segnaliamo che questa sera, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ed è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Morire mentre si lavora al Colosseo. Andrea Moretti, 22 anni, è precipitato da 10 metri di altezza. Era lì per una ditta in subappalto. Il monumento chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL. Il profitto viene prima dell'umanità, dice il sindacato ai nostri microfoni. Siamo pronti al dialogo, ma non piegheremo mai la testa. All'ONU il presidente iraniano Pezeshkian ha risposto a Trump con un tono di sfida. Le due parti però sanno di essere obbligate a parlarsi. Ieri a Palazzo di Vetro un incontro di 3 ore. E tra poco alle Nazioni Unite l'intervento di Zelensky. Rubio dice: abbiamo invitato Putin al G20 di dicembre a Miami. Nuovo affondo del governo contro l'Istat. Dopo Meloni anche Giorgetti tenta di insinuare dubbi sull'istituto che ha certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Approvata in via definitiva la legge delega sul nucleare. Il governo avrà un anno per mettere a punto i decreti che dovrebbero riavviare la produzione di energia atomica in Italia, nonostante i 2 referendum che l'hanno bocciata. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. A Roma la procura indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato da circa 10 metri di altezza la scorsa notte mentre lavorava al Colosseo. La giovane età del ragazzo, il luogo in cui si trovava e il fatto che il monumento sia stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL.

0: hanno attirato particolare attenzione su questa ennesima morte sul lavoro. In diretta da Roma, Maria D'Amico.
1: Era un rocciatore con la passione per l'equitazione, ma prima di tutto era un operaio di appena 22 anni, morto la notte scorsa, precipitato da un'altezza di 10 metri dal Colosseo, il monumento simbolo della grandezza imperiale che per Andrea Moretti, così si chiamava l'operaio, è stato invece il luogo sciagurato dove perdere la vita. È caduto mentre stava lavorando a un impianto di illuminazione nel secondo anello dell'anfiteatro Flavio. Inutile l'intervento del 118, il suo corpo è stato trasportato alla medicina legale di Piazzale del Verano per il riconoscimento e necessari accertamenti. Il fascicolo aperto dalla procura è per omicidio colposo con ignoti. Gli inquirenti coordinati dal PM Antonino Di Maio devono accertare se e come le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni siano state messe in atto e rispettate. Secondo alcuni, i primi accertamenti, l'operaio che lavorava come si fa per l'edilizia acrobatica in altezza era in imbragato, ma non era agganciato a una fune di sicurezza. Aveva iniziato il suo turno di lavoro all'imbrunire insieme ad altri due operai. Elementi importanti per capire il perché di questa morte verranno sicuramente anche dalle telecamere che controllano praticamente ogni metro del Colosseo. Una morte assurda, quella di Andrea Moretti, che arriva quasi ad un anno dalla morte di un altro operaio, travolto un anno fa dal crollo della Torre dei Conti, crollata appunto contro chi stava lavorando. Anche in quel caso un pezzo di Roma famosa in tutto il mondo che è invece trasformata in un luogo di morte. Ti restituisco la linea.
0: Grazie Maria. Al Colosseo nel tardo pomeriggio è stata organizzata una fiaccolata annunciata nelle scorse ore dalla CGIL. Mattia Guastafiero ha intervistato Natale Di Cola, segretario generale del sindacato a Roma e nel Lazio.
2: Non si può morire per un meccanismo di fare impresa che è quello degli appalti e dei subappalti. Non ci torna l'orario in cui si stava lavorando, perché fare una lavorazione così complessa di notte è sicuramente molto più complessa che farla di giorno. Siamo qui con centinaia di lavoratrici e lavoratori, nelle prossime ore capiremo quali ulteriori mobilitazioni fare. Noi siamo scioccati e siamo arrabbiati perché ancora una volta è sempre solo il sindacato a schierarsi dalla parte dell'umanità e in tanti casi a dover lottare contro il profitto. Per questa mattina abbiamo dovuto lottare per far chiudere il Colosseo.
3: E come vi siete spiegati questo ritardo?
2: Il profitto viene prima dell'umanità e quindi la macchina del Colosseo non si può fermare. Noi questa idea la contrastiamo e pensiamo che la dignità delle persone viene prima.
0: E a Corte Nuova, in provincia di Bergamo, oggi è morto sul lavoro un uomo di 66 anni. Si chiamava Luca Piccinini ed era nel parcheggio di un'azienda quando è stato colpito da una trave in acciaio, rimanendo schiacciato contro una ringhiera. Non abbiamo mai aggredito nessuno, ci stiamo difendendo, non abbasseremo mai la testa, è la risposta iraniana al discorso aggressivo di Donald Trump alle Nazioni Unite. Oggi, davanti all'Assemblea Generale, è stata la volta del presidente iraniano, Pezeshkian, che appunto ha risposto per le rime, ribadendo la posizione di Teheran. Dietro alle minacce e ai toni duri sembra però esserci, da entrambe le parti, la ricerca di una soluzione che vada oltre la via militare. Sentiamo Emanuele Valenti.
4: Nessun passo indietro, continueremo a difendere il nostro paese. Sulla carta, quello di Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU è stato un discorso di sfida all'amministrazione Trump. Ci hanno definiti terroristi, ma in realtà, ha detto il presidente iraniano, siamo noi le vittime di terrorismo. Pezeshkian ha mostrato le immagini di Ali Khamenei, la ex guida suprema uccisa nel primo giorno di guerra, e dei bambini della scuola di Minab nel sud, centrata da un missile Tomahawk. Durante il suo intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. Verrebbe da dire tutto come da copione. Ma in realtà il fatto che gli Stati Uniti abbiano concesso il visto alla delegazione di Teheran e il fatto che ieri ci sia stato un incontro tra iraniani e americani, sempre a Palazzo di Vetro, segnalano, minacce e controminacce a parte, come entrambe le parti abbiano bisogno di chiudere questa crisi e come Trump abbia capito che questo non possa avvenire manu militari. L'incontro di ieri, mediato dal Qatar, è durato 3 ore. Trump ovviamente ha detto che è andato molto bene. Gli iraniani, da parte loro, hanno negato di avere rinunciato alle condizioni per la riapertura di Hormuz. Non si parlavano da luglio, poche settimane dopo, il famoso memorandum d'intesa mai implementato. Nonostante le minacce di Trump e le critiche degli ambienti più oltranzisti a Teheran, la diplomazia è l'unica via. Con quali tempi, però? È impossibile prevederlo.
0: E più tardi all'Assemblea Generale dell'ONU parlerà anche Zelensky. Oggi c'è stato un nuovo attacco russo sull'Ucraina, solo a Kiev 2 morti, oltre 20 feriti. Nonostante le pressioni americane e le comunicazioni tra Washington e Mosca, difficile che si arrivi a un qualche tipo di intesa. Sentiamo Michele Migone.
5: Nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, Volodymyr Zelensky dirà che l'aggressione della Russia non si fermerà all'Ucraina, cercando di portare l'attenzione di un'assise più concentrata sull'Iran e sul rischio di una crisi petrolifera globale che sul conflitto che vede Kiev impegnata da quasi 5 anni. Zelensky terrà il discorso dopo aver visto ieri Donald Trump e dopo che oggi, dopo un meeting con il ministro degli esteri russo Lavrov, il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che gli USA hanno invitato Vladimir Putin al prossimo G20 di novembre a Miami. Non si sa se il presidente ucraino fosse a conoscenza delle intenzioni dell'amministrazione Trump, ma questo invito appare un passo che porta Washington molto più vicino a Mosca di quanto lo sia ovviamente con Kiev. È un passo che porta gli USA molto lontano dall'Europa. Poco si è saputo dell'incontro tra Zelensky e Trump. Si sa che il presidente americano ha chiesto all'Ucraino di interrompere gli attacchi sulle raffinerie di petrolio russe, ma senza specificare quale argomento avrebbe usato per fare pressioni su Mosca per convincere Putin a rinunciare ai suoi attacchi. Secondo Rubio, entrambe le parti vogliono una tregua sugli attacchi sull'energia e sui trasporti di grano, ma è stato lo stesso segretario di Stato ad ammettere che un accordo sia molto difficile da raggiungere. In sostanza, quello che appare è che di fronte al solito muro russo c'è un veloce avvicinamento tra Trump e Putin, che arriva nel giorno in cui un elicottero di Mosca ha sconfinato per alcuni secondi uno spazio aereo polacco, facendo alzare in volo ancora una volta i jet di Varsavia.
0: In Italia nuovo affondo del governo contro l'Istat dopo i dati che ieri hanno certificato la mancata uscita del nostro paese dalla procedura di infrazione europea. Dopo Meloni, oggi anche Giorgetti ha tentato di insinuare dubbi sull'Istituto di Statistica. Il Ministero dell'Economia ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione, già operativo ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti, ha detto il Ministro dell'Economia alla Camera. Ieri sera Meloni aveva commentato il dato sul rapporto deficit-PIL del 3,1%, così non so se l'Istat sottostima gli italiani o l'esecutivo. Abbiamo chiesto un commento ad Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
6: Sono attacchi che normalmente si vedono, se non proprio in regimi autoritari, in democrazie allo sbando. È successo con Trump che ha attaccato l'ufficio di statistica, è successo in Argentina con Cristina Fernandez e via dicendo. Sono attacchi che mi lasciano sorpreso e che non vorrei leggere in Italia. Penso che né primo ministro Meloni né Giorgetti abbiano un dottorato di ricerca o una laurea in statistica. Bisognerebbe lasciare fare all'Istat ma anche all'Eurostat il loro lavoro con la piena fiducia, perché se si inizia a minare la fiducia nell'ufficio di statistica nazionale per un paese come l'Italia si va incontro a dei guai, perché siamo un paese con alto debito pubblico e quindi è importante che ci sia fiducia nel nostro ufficio di statistica e che i mercati abbiano fiducia nell'ufficio di statistica. Ricordo che uno dei motivi per cui è scoppiata la crisi greca è che c'era stato un camuffamento dei conti. È importante sostenere il nostro ufficio di statistica nazionale e quello che sta facendo anche di conseguenza anche l'Eurostat a livello europeo.
0: E il governo va avanti sul decreto scuola. Il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri. Sarà appunto un decreto perché occorre intervenire subito, ha detto il ministro Valditara, in riferimento alla norma sul tetto del 30% agli studenti di origine straniera in ogni classe che non parlano l'italiano. Il Ministero dell'Istruzione ha specificato che riguarderà i nuovi arrivi già da quest'anno. L'esecutivo dunque procede nonostante il richiamo di Mattarella, con Meloni che ieri ha attaccato il capo dello Stato. La nostra Anna Beredice oggi è andata in una delle scuole modello di integrazione a Roma, elementari Manin di Donato all'Esquilino.
7: Al suono della campanella, il grande cortile della scuola costruita negli anni 20 all'Esquilino si riempie di bambini di tutte le provenienze, gridano, ridono, giocano come tutti i bambini fuori da scuola in tutto il mondo. Siamo in uno dei quartieri più multietnici di Roma, poco lontano dalla stazione Termini, una volta abitato soprattutto da famiglie cinesi, ora sono arrivati negli ultimi anni anche dall'Asia, dal Bangladesh, dal Senegal, ma da 20 anni qui ci sono dirigenti scolastici che fanno di queste presenze diverse provenienze una ricchezza e sanno come farlo, sicuramente non con i limiti di percentuale di bambini allontanati dove non si sa. L'esclusione qui non c'è, perché il decreto che domani si approverà è questo. L'obiettivo è di proteggere gli italiani, la priorità è quella, non c'è al primo posto l'idea dell'inclusività. Il governo pensa soprattutto a come evitare quella che chiamano la fuga dei bianchi. Se poi i bambini di origine straniera verranno iscritti altrove, a decine di chilometri, non sembra per loro la preoccupazione principale. Nella grande cortile, in un angolo, c'è un tavolo, è occupato dai genitori del comitato di scuola, aiutano a compilare l'iscrizione di tutti i corsi che ci sono in questa scuola elementare, la Manin. Sono i corsi pomeridiani organizzati dalla scuola e anche dai genitori per il miglioramento dell'italiano sia per i bambini che le loro famiglie, l'aiuto per i compiti il sabato mattina e altri corsi ancora. È così che funziona finora questa scuola elementare, un modello a Roma di integrazione. Il numero degli iscritti risente del calo demografico più che della fuga altrove dei bambini, anzi ci sono famiglie che scrivono qui i propri figli perché ritengono che nell'insegnamento ci sia qualcosa in più del programma che pure viene concluso alla fine dei 5 anni, la solidarietà e l'amicizia. Linea allo studio.
0: In Parlamento è stato approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. Il governo ha un anno di tempo ora per i decreti legislativi che dovrebbero portare alla riapertura delle centrali atomiche in Italia, nonostante i 2 referendum contrari su questo tema. La Presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato il provvedimento parlando di scelta coraggiosa e di buonsenso, mentre il Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha detto che le prime centrali saranno funzionanti tra il 2033 e il 2034. Ma secondo Michele Governatori, esperto senior di energia per EcoClimate, think tank italiano per il clima, la loro fattibilità sarà ben più complessa.
8: Viene meno l'alibi che spesso ci siamo dati del fatto che se noi non siamo oggi un produttore di energia elettrica a fonte nucleare è a causa del divieto. In realtà nessun privato ci metterebbe mai una lira, visti i rischi, i costi esorbitanti che questo comporta. Il nucleare si fa anche nei paesi occidentali, anche nei mercati competitivi, quando c'è uno Stato che prende tutti i rischi sostanzialmente. Adesso noi abbiamo la possibilità effettivamente di investire in energia nucleare. Detto questo, tra 10 anni non avremo alcunché. Gli esempi recenti in Europa di nucleare fatto con le tecnologie che abbiamo dimostrano che i tempi sono più lunghi, i tempi della costruzione richiedono almeno 10 anni, figuriamoci la localizzazione, l'autorizzazione, la progettazione, quindi stiamo parlando di una chimera nei tempi di cui parla il governo. È tristemente razionale dal punto di vista del governo in questa campagna elettorale tirare fuori e puntare sul nucleare. Perché? Perché il fallimento di questa avventura verrà ascritto a qualche altro governo, probabilmente nemmeno un Meloni 2 dovrebbe prendersi la responsabilità del fallimento visto i tempi lunghi.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Principe, Alessandra Tommasi ed Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 22:30.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
11: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
12: Per questo mercoledì 23 di settembre la meditazione è curata dal pastore William Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. Ascolteremo in chiusura il brano Bless the Lord, my soul. Benedici il Signore, anima mia. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola è realizzata per questo mese da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
13: Leggiamo al Salmo 103, il versetto 2. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei Suoi benefici. Leggiamo poi dalla lettera agli Efesini, al capitolo 5, il versetto 20. Ringraziate continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.
14: Immagino sia capitato a molte delle persone all'ascolto di udire le parole del Salmo 103 utilizzate come formula di preghiera prima di un pasto. Il ringraziamento per il cibo, che è uno dei benefici che ci sono concessi, una delle cose che fanno bene e rendono bella la nostra vita. Il ringraziamento per il cibo come riconoscimento del fatto che non dipendiamo interamente da noi stessi. Non tutto è nelle nostre mani, ma anche proprio noi siamo portati in mani più grandi. Mi ha sempre colpito, in particolare in questo versetto del Salmo ben conosciuto, una duplice dimensione. Da un lato, non si invoca la benedizione del Signore, ma si benedice il Signore. Sono io, essere umano, che dico bene di Dio. Riconosco che la sua presenza porta del bene nella mia vita, anche attraverso i quotidiani beni che non dovrei considerare scontati e, di conseguenza, dico bene di Lui. Dall'altro lato, la gratitudine verso il Signore è capacità di non dimenticare. Sembra che il salmista ci inviti attraverso queste parole di preghiera a concentrarci, a fare uno sforzo di concentrazione per ricordare le molte ragioni per le quali si può essere grati a Dio. Ho presente le obiezioni che si possono muovere a questo pensiero. La vita è difficile e, anche se molte volte riconosciamo che le nostre difficoltà sono ben più piccole di quelle sperimentate da altre persone in altre parti del mondo, esse non risparmiano neanche noi. Ricordiamo con maggiore facilità le cose difficili o comunque quelle che ci fanno penare di più rispetto a quelle che ci rendono la vita più gradevole. E ci è più facile chiedere conto delle prime che richiamare alla memoria con gratitudine le seconde. L'invito che la Scrittura ci rivolge quest'oggi va contro questa corrente. La gratitudine è capacità di sondare la nostra vita, ricordando, non dimenticando, ciò che è buono in essa. La gratitudine è riconoscimento a Dio Padre, come dice l'Apostolo, che quelle cose buone che rendono piena la nostra vita accadono non per caso, non per merito, non per un insieme di situazioni che noi, nella nostra bravura, siamo riusciti a mettere in piedi, ma per quella grazia che il Signore, nella sua generosità, non cessa di rivolgere verso le sue figlie e i suoi figli. Per questo, all'inizio o alla fine di questa giornata, ma anche nei giorni a venire, non ci stanchiamo di dire: benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Amen.

Autunno 2021. Sono i giorni delle zone rosse, gialle e verdi in Italia. E io a Trieste dal Brennero. Il mio amico Daniele Gaglianone mi ha fatto conoscere, attraverso il suo film, una donna che lava e cura i piedi dei disgraziati che arrivano nella piazza antistante alla stazione di Trieste. Il film di Daniele, in cui vedo questa vicenda, si intitola Dove bisogna stare, e io lo consiglio. È un film bellissimo che fa molto riflettere e che spiega esattamente quali sono i punti di giustizia che devono essere presidiati durante la nostra vita. La città è svuotata e paralizzata, e lungo l'asse stradale principale non c'è una sola automobile. Splende il sole a Trieste, una città che appare silenziosa e bellissima. La folla si sposta dal molo alla piazza principale e lì sta per giorni, accampata per terra. Lo Stato li ignora. Quelli cantano e giurano che non se ne andranno. È il cosiddetto popolo Novax. Più loro fanno casino, più la città si svuota e appare per quello che è, una enorme quinta che si erge sul mare. Ma è un problema, perché i turisti che devono salire sulle navi da crociera sono costretti a lunghissime camminate in cui trascinano i loro bagagli, e il settore turistico patisce il blocco totale della circolazione. Come già detto in precedenza, i turisti sono una categoria che non si deve far arrabbiare. Tutti, ma non i turisti. Li si vede arrancare sul lungomare intenti a spingere trolley che pesano come piombo, aiutati dal personale delle navi. I due mondi sono separati da pochi metri e si ignorano, anche se ogni tanto qualche maledizione vola da una parte o dall'altra, per una vacanza rallettata per qualche momento. Oddio, non è solo qualche maledizione, bensì un invito esplicito allo sgombero a suon di bastonate, che poi peraltro arriverà. Di questo Bailam, un altro popolo, piccolissimo, tutto ignora. Dietro la stazione ferroviaria, nascoste tra le sterpaglie che divorano dei vecchi e stupendi magazzini dai muri in pietra, si alzano due piccoli fuochi, intorno ai quali sono seduti due ragazzi che ignorano cosa accade a 2 chilometri di distanza. Sono afghani e sono quelli che ce l'hanno fatta, i salvati. Giovanissimi, sono arrivati nel pomeriggio e bivaccheranno qui fino al primo treno per Milano. Non hanno uno zaino, una busta, una valigia, non hanno niente. Non parlano una parola di italiano e con l'inglese arrancano. Mi guardano, mi fissano sospettosi e spaventati mentre entro dentro il magazzino abbandonato scavalcando delle reti termosaldate. Le reti sono state piazzate mesi fa per impedire ai migranti di venire a nascondersi in questo squalido degrado. Hanno 18 anni, mi mostrano 14, uno appena un po' di peluria sopra il labbro superiore, capelli scurissimi, taglio degli occhi orientaleggiante. A prima vista potrebbero essere degli Hazara, gruppo etnico che vive nell'Afghanistan centro-settentrionale. Non ci scambiamo che qualche parola, mentre loro, una volta che gli giungo vicino, si alzano in piedi. Non so se pronti alla fuga o in segno di rispetto verso un maschio bianco e ricco, categoria questa che chi ha fatto la rotta ha imparato a temere. Si portano la mano alla bocca, simulando il gesto del mangiare. Così esco e vado a comprargli un kebab dal turco poco distante, da cui ceno quasi tutte le sere. Fa ottimo cibo e conosce un mucchio di storie sui migranti che da anni passano per questa piazza. Gli porto qualcosa da mangiare e trovo la polizia in attesa. E quindi giro al largo, perché voglio evitare discussioni dato che sono appena partito. Ovviamente li ritrovo poco più in là, parte di un gruppo più numeroso che si era nascosto meglio di loro tra in quegli arbusti, dove la polizia è arrivata e li ha fatti allontanare. Potevano rispedirli chissà dove, non l'hanno fatto. Il teatro della crudeltà stasera non serve. Porto il kebab ai due e in fretta lo divorano leccandosi le dita delle mani. Prossima fermata Milano, poi Francia, poi Londra, mi dicono. E come no, penso dentro di me, poveracci. Hanno messo in conto un altro anno di viaggio, che si sommano ai due che hanno già speso. Gli faccio qualche domanda, le solite. Non rispondono, rimangono fermi a guardarmi come occhi fissi e vuoti.
Ho imparato presto che le domande più sciocche che si possono rivolgere a questi esseri umani sono due: da dove arrivi e dove vai? Servono per tracciare una mappa geografica dei movimenti di un popolo che sta viaggiando da anni in Europa, ma per il resto risultano sciocche perché inquadrano un fenomeno dentro la razionalità troppo marcata, tipicamente occidentale. Che il viaggio debba arrivare da qualche parte e possibilmente in fretta è veramente solo una nostra ossessione. La nostra percezione del fenomeno migratorio si fonda su schemi mentali econometrici, mentre il popolo in viaggio pensa che a casa ha lasciato il pozzo d'acqua a più di un'ora di cammino. Oppure ha lasciato una guerra civile. Gli strozzini, 60 gradi all'ombra in estate, le locuste che si mangiano il raccolto. Oppure, più semplicemente, ha lasciato solo un po' di tristezza. La stessa concezione del tempo è diversa. 2 anni, 4 anni, 10 anni, 1 mese. Magari è un'analisi sbagliata, ma questi numeri che si allungano sulla nostra scala di valori, più sono grandi, più sono terribili, sono un'altra nostra fissa, nuovamente legata alla produzione. Se uno parte da un paese dove al mattino puoi aprire la porta e trovare la casa del tuo vicino annientata da un colpo di artiglieria, stare 2 anni o 10 anni in viaggio è sempre un netto miglioramento. Come si viaggia, non quanto. Cose e chi incontri, questo conta. Io a Trieste sono ancora dentro lo schema, come ti chiami, dove vai, da quanto sei in viaggio, poverino. Qualcuno invece non chiede nulla a chi arriva, li saluta e poi si mette all'opera. Tenace, fastidiosa per la stragrande maggioranza. I loro nomi si protendono lungo la rotta dei Balcani fra i migranti, cooperanti, giornalisti, e non sono sempre amati neppure tra i buoni. Sono troppo mediatici, mi dicono, vogliono fare troppo le prime donne. Lei è una psicologa clinica, lui un ex docente di liceo in pensione. Sono anziani e hanno deciso di vivere in funzione delle genti che arrivano davanti alla stazione ferroviaria di Trieste. Anzi, penso che loro siano un punto geografico da raggiungere, perché chi ha guai entrando in Italia sa che in quella piazza può trovare aiuto e sostegno. Lorena Fornasir, Gian Andrea Franchi ogni sera, da anni, vanno a ricucire le ferite di chi giunge nella rotta dei Balcani, passando dei boschi che confinano con la Slovenia. Ma quello è solo l'ultimo tratto, il più facile, di un salto che inizia 300 km prima dalla Bosnia. Conoscevo la loro storia, più volte raccontata anche al cinema, ma vederli all'opera in una notte di ottobre mi ha fatto molta impressione. È stata un'estetica potentissima quella che mi ha raggiunto. Lei, una signora apparentemente semplice ma dal portamento aristocratico, lava e medica i piedi luridi e coperti di fango e sangue di chi arriva qui. Sono feriti perché spesso hanno dovuto correre nei boschi inseguiti dai poliziotti e ruzzolando hanno perso le scarpe, condizione che li ha fatti camminare scalzi per decine di chilometri. Trieste, porta dell'Europa, primo paese dell'Occidente che non faceva parte del blocco sovietico, o quantomeno comunista, si annuncia con il volto di questi due anziani che in cambio di niente salvano la dignità di un continente che si è dato prassi ben diverse dalle regole morali altissime che ama raccontarsi. L'umanità, la solidarietà, ventotene. Da qui in avanti sarà un viaggio dentro l'esatto opposto. Perseguitati penalmente dallo Stato italiano, Lorena e Gianandrea non sono nemmeno troppo amati dal variegato mondo progressista che ruota loro intorno. Indubbiamente sono sotto i riflettori, ma questo che problema è? Esiste una vasta invidia nel nostro mondo dei buoni, il narcisismo della sinistra illuminata, un tratto a mio avviso psichiatrico. Siamo tutti traditori per coloro che ci sono più vicini. Questo aspetto è totalmente folle. Lo Stato italiano li ha accusati niente meno che di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gian Andrea Franchi sarebbe stato addirittura parte di una cellula criminale di trafficanti. La polizia ha fatto irruzione in casa di questi due anziani il 23 febbraio del 2021, al mattino, blitz in grande stile, alla ricerca delle prove. I loro nomi sono finiti sui giornali di tutta Italia,
pesantemente infangati. Trafficanti, loro, quelli che lavorano i piedi in piazza, trattati come banditi, ma a ben vedere, tenendosi stretti stretti nell'etimo della parola, indubbiamente lo sono. La signora Fornasir è una donna dello sguardo caldo e glaciale, protagonista del film di Daniele Gaggianone Dove bisogna stare, come dicevo precedentemente. La storia di quattro donne che lavorano sulla linea del fuoco dei migranti. Per sua fortuna è anche un magistrato onorario presso il Tribunale dei Minori di Trieste, carica che non viene dato al primo che passa. Quindi l'ispettore Javert di Trieste, che voleva sbatterli in galera per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha dovuto cedere il passo e il processo è finito a Bologna, dove il giudice per le indagini preliminari ha archiviato tutto. Ognuno tragga le conclusioni che preferisce. Loro sostengono che sia stato un procedimento politico e io condivido questa opinione. La storia della dottoressa Fornasir e del marito, professor Porfranchi, non è un caso isolato, bensì si tratta di un metodo teso a stroncare l'aiuto volontario sul territorio europeo. In particolare quello che si rende visibile. E questo è il vero problema. Medicare i piedi non è solo un gesto d'umanità, è un gesto politico molto aggressivo. Guardate, paiono dire i due, guardate questo spettacolo osceno, guardate i piedi marci e luridi generati da una gestione dei confini fondata sulla brutalità. Un'accusa all'Europa esistente e non a un'Europa futuribile, alle sue leggi spietate che generano questo, è un'accusa alla nostra realtà. Ovvio che qualcuno si imbarazzi, per di più in una terra che solo fino a 35 anni fa rivendicava il limes tra la civiltà e la barbarie. Non sono amati i personaggi così, perché sono troppo aggressivi, a Trieste come ovunque. Sul confine italo-francese, i mandati a processo sono una decina, quasi tutti d'Oltralpe tranne un italiano, un ex pescivendolo di 67 anni, Emilio Scalzo, che avrebbe menato un gendarme durante una manifestazione umanitaria al confine. Prelevati in elicottero dei militari francesi, volati in territorio italiano con un'operazione degna di un film d'azione nel gennaio del 2022, langue in una prigione di Gap in attesa di processo. 8 mesi di carcere preventivo. Scalzo, ovviamente, è stato preso di mira perché tra i più attivi nella rete di sostegno ai migranti che passano tra l'Italia e la Francia. Non mancano i casi di coloro che hanno aiutato donne, anche in procinto di partorire, finite nei guai, molto seriamente, e scampate alla prigione per il rotto della cuffia. Eppure gente che non arretra, che non molla. Nei giorni dei tumulti triestini contro il Green Pass, i migranti in arrivo nella piazza antistante alla stazione sono rarefatti, un paio per sera. Ma una presenza molto visibile fa la sua comparsa. Sono dei volontari cattolici in arrivo dalla Toscana. Vestiti con delle tute gialle da capo a piedi, portano anche loro soccorso medico, ma soprattutto scopro che sono venuti per pulire i sentieri poco distanti che vengono utilizzati per entrare in Italia dalla Slovenia. Sembrano un corpo militare, con le loro divise ultracolorati. Giovani ragazze e ragazzi, sono venuti quassù a spazzare i boschi. Io non so se qualcuno gli abbia detto di fare ciò che fanno, oppure se lo siano inventati lì per lì. Ma credo che abbiano portato a termine uno dei gesti più utili che si possano fare. Ogni settimana intorno alla coppia Franchi-Fornasir si aggrega qualche gruppo e anche questo ovviamente li ha messo nei guai. Le basse montagne coperte di bosco a est della città, quelle devo raggiungere per entrare nei Balcani, si vedono occhio nudo e dal centro di Trieste paiono vicinissime. Non rimane che andare a fare un primo giro di esplorazione da quelle parti, in Val Rosandra. Gli autisti degli autobus sono quasi tutti in sciopero contro il Green Pass e quindi l'attesa della fermata dura un'ora. E domenica pomeriggio è la città attraversata dai cortei che la paralizzano e un bellissimo deserto. Passa ogni tanto qualche auto a sirene spiegate che lasciano nel silenzio generale. L'autobus che mi porta in Val Rosandra si prende poco distante dalla piazza antistante alla stazione,
quello su cui salgo io è semivuoto. Così mi avvicino, per quanto possibile, dato che ci sono vari nastri anti-Covid, all'autista che si dimostra subito molto gentile e disponibile. Gli chiedo se lungo la strada ha mai visto dei migranti camminare e ovviamente mi risponde di sì, indicandomi i posti da dove di solito sbucano. Sale l'autobus verso le montagne, in una zona tanto bella quanto brutta, in una misura di fabbriche e boschi, di verde e grigio. Io e l'autista chiacchieriamo e lui racconta cosa accade da anni lungo quell'asse che scende dalla Slovenia. È un ex profugo delle guerre che hanno distrutto la Jugoslavia, giunto negli anni 90, più o meno come quasi tutti quelli che arrivano adesso. Mi racconta quei tempi fatti di bombardamenti, pulizie etniche, parenti sterminati e povertà assoluta. E poi la partenza verso l'Italia per un viaggio terrificante in una terra ostile, la caccia ai documenti e le frontiere. Prima le linee di guerra, il freddo e la fame. Racconta e racconta, gli piace, perché effettivamente la sua è un'epopea da film, non rara ma nemmeno comune, di cui può essere orgoglioso. Soprattutto perché oggi è qui, ha una famiglia e al suo paese ci torna solo per andare in vacanza. Certo, quella povera gente che vede spuntare fuori dalle zone industriali che stiamo attraversando o direttamente dai boschi che coprono le montagne fa pena. Vederli lì a piedi, laceri, costretti a camminare perché il trafficante gli ha detto di non prendere l'autobus in quanto troppo pericoloso, non lascia indifferenti e muove ricordi ben conosciuti. Ma ora sono troppi, aggiunge. Ora sono davvero troppi. La frase piomba lapidaria. Non dovrebbe sorprendermi, ma lo fa. Ma ora sono troppi, detto da un uomo così, non ha lo stesso peso di quello che sento nei bar della mia città o al Moro numero 7, Varco 4 di Trieste. Quelle ombre che spuntano dalla Slovenia sono il passato che torna, i fantasmi. Oppure, molto semplicemente, esiste una classe sociale che si trova sul limite della povertà e non vuole cadere da una parte che ha faticosamente lasciato. Il ragionamento che ascolto è: se lo Stato deve aiutare pure questi che arrivano ora che l'Italia è povera, come farà ad aiutare me? Lineare? E io lo condivido, sebbene la soluzione che abbiamo io e quest'uomo sia diversa. Lui è per chiudere. Io sono per aprire il più possibile, proprio per riportare più giustizia ed equilibrio. Sarebbe giusto forse avere il coraggio di imbandire una discussione con l'autista, che pensa siano troppi. Ma sto zitto, non ne ho voglia. Mi esce solo un piccolo, poveracci, che fa molto buon cuore, molto cattolico e quindi non disturba. Infatti conviene. Già, poveracci, è vero. Mi risponde. Ma come si fa? Conclude la discussione. Giunti a Sant'Orligo, mi dà le ultime indicazioni sul sentiero da seguire per questa prima esplorazione. Ci salutiamo, anche se ci incontreremo per il viaggio di ritorno verso Trieste qualche ora più tardi. Il sentiero che porta verso il confine parte dalla piccola piazza del paese e pullula di turisti della domenica che si godono il bel sole pomeridiano. «Avete visto dei migranti?» chiedo a bruciapelo. Mi guardano come se fossi pazzo. Poi mi danno indicazioni precise su come scovarli a quest'ora, perché sa, escono solo di notte. Il lessico zoologico sarà una costante per tutto il viaggio. Poco oltre i resti di un antico acquedotto romano trovo decine di sacchi dell'immondizia e mi rendo conto dell'importanza della pulizia che hanno fatto quei ragazzi che sono arrivati dalla Toscana. Dentro i sacchi ci sono vestiti, borse, coperte, zaini, bottiglie, scarpe, perfino documenti. Tutto abbandonato dai migranti che corrono dalle montagne slovene al fondovalle. Arrivo a Bottazzo, ultimo paese italiano prima del confine, a tarda sera, da solo. Scambio due parole con un locale che mi conferma i passaggi e mi dà indicazioni su come raggiungere la Slovenia. Tornerò nei prossimi giorni. Su Lorena Fornasir e il marito Gian Andrea Franchi si dovrebbe fare un discorso che può suonare sgradevole. Sono rimasto molto impressionato dalla valanga di critiche che travolge questi due esseri umani.
Questo l'ho capito quando il libro era già uscito, nel momento in cui giravo l'Italia e conoscevo le persone che li conoscono. Le loro figure intransigenti, ferre, sono mal sopportate dal mondo che aiuta. L'ho capito e scoperto quando durante le presentazioni il discorso finiva su questi due triestini testardi. Forse la loro rigidità ideologica, nonché la loro prassi quotidiana da molti anni, sono uno specchio in cui tutti quanti possiamo vedere ciò che siamo. E quindi possiamo maturarci. E quindi possiamo capire quali sono i nostri limiti, morali e fisici. Indubbiamente loro hanno posto un livello, un'asticella troppo alta. E questo ci delude e certe volte ci rende gelosi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Zuccherosa. Cosa?
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Broer in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Vi segnaliamo che questa sera, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ed è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo, suona giovane.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

che ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Zelensky all'assemblea dell'ONU, nulla ferma Putin, nessun altro leader mondiale è favorevole a questa guerra. Il segretario di Stato americano Marco Rubio però invita la Russia al prossimo G20. Non abbiamo aggredito nessuno, ci stiamo difendendo, la risposta del presidente iraniano Pezeshkian al discorso di Trump che minacciava di annientare la Repubblica Islamica. Entrambe le parti però cercano un dialogo. Morto mentre lavorava al Colosseo, Andrea Moretti, 22 anni, è precipitato da 10 metri. Il monumento è stato chiuso al pubblico solo dopo le proteste della CGIL. Prima il profitto dell'umanità.

0: Sanità denuncia il sindacato. Governo contro Istat, dopo Meloni anche Giorgetti attacca l'istituto che ha certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Approvata la legge delega sul nucleare nonostante i due referendum contrari, per il ministro dell'ambiente le prime centrali saranno funzionanti nel 2033, ma gli esperti smentiscono. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In serata Zelensky ha parlato all'Assemblea Generale dell'ONU. Sembra che nulla possa fermare Putin, non sa vivere senza conflitti. Non conosco nessun leader mondiale che sia apertamente a favore di questa guerra, a eccezione di un uomo, ha dichiarato il presidente dell'Ucraina. Sentiamo un estratto del suo intervento.
1: We have an archive of drone videos. Videos showing thousands and thousands of Russians losing their lives in kill zones. It's madness. But they still keep going there to die because that is what Putin wants. And we know that Putin recently once again promised representatives from the American president that he would seize our Donetsk region, and he said he needs just a few more months. This is probably the 17th or 18th time in 5 years that he has made this promise.
0: Abbiamo appena ascoltato Zelensky che dice che Putin ha fatto la promessa di fermare la guerra 17 o 18 volte negli ultimi 5 anni. La guerra però continua. Oggi a Kiev ci sono stati 2 morti e 20 feriti a causa di un attacco russo, e mentre Zelensky parlava all'ONU, Kiev è stata colpita la sede del partito di Zelensky nella capitale. La notizia è appena uscita. Nel frattempo Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, poi ha annunciato di aver invitato la Russia al prossimo G20. Sempre Rubio ha detto però che un accordo tra Mosca e Kiev è molto difficile da raggiungere. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha appena dichiarato che sono grati alla parte statunitense per l'invito al G20. Sempre all'Assemblea Generale dell'ONU ha parlato anche il presidente iraniano Pezeshkian. Non abbiamo aggredito nessuno, ci stiamo difendendo e non abbasseremo mai la testa, ha dichiarato. È una risposta al discorso aggressivo di Trump, che ha minacciato di annientare la Repubblica Islamica. Dietro ai toni duri del presidente degli Stati Uniti e alle risposte a tono di Pezeshkian, però, sembrerebbe esserci da entrambe le parti la ricerca di una soluzione che vada oltre la via militare. Emanuele Valenti.
2: Nessun passo indietro. Continueremo a difendere il nostro paese. Sulla carta, quello di Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU è stato un discorso di sfida all'amministrazione Trump. Ci hanno definiti terroristi. Ma in realtà, ha detto il presidente iraniano, siamo noi le vittime di terrorismo. Pezeshkian ha mostrato le immagini di Ali Khamenei, la ex guida suprema uccisa nel primo giorno di guerra, e dei bambini della scuola di Minab nel sud, centrata da un missile Tomahawk. Durante il suo intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. Verrebbe da dire tutto come da copione. Ma in realtà il fatto che gli Stati Uniti abbiano concesso il visto alla delegazione di Teheran e il fatto che ieri ci sia stato un incontro tra iraniani e americani, sempre a Palazzo di Vetro, segnalano, minacce e controminacce a parte, come entrambe le parti abbiano bisogno di chiudere questa crisi e come Trump abbia capito che questo non possa avvenire manu militari. L'incontro di ieri, mediato dal Qatar, è durato 3 ore. Trump ovviamente ha detto che è andato molto bene. Gli iraniani, da parte loro, hanno negato di avere rinunciato alle condizioni per la riapertura di Hormuz. Non si parlavano da luglio, poche settimane dopo, il famoso memorandum d'intesa mai implementato. Nonostante le minacce di Trump e le critiche degli ambienti più oltranzisti a Teheran, la diplomazia è l'unica via. Con quali tempi, però, è impossibile prevederlo.
0: A Roma la procura indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da circa 10 metri di altezza la scorsa notte mentre lavorava al Colosseo. La giovane età del ragazzo, il luogo in cui si trovava e il fatto che il monumento sia stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL sono dettagli che hanno attirato particolare attenzione su questa ennesima morte sul lavoro. Da Roma, Maria D'Amico.
3: Era un rocciatore con la passione per l'equitazione, ma prima di tutto era un operaio di appena 22 anni, morto la notte scorsa, precipitato da un'altezza di 10 metri dal Colosseo, il monumento simbolo della grandezza imperiale che per Andrea Moretti, così si chiamava l'operaio, è stato invece il luogo sciagurato dove perdere la vita. È caduto mentre stava lavorando a un impianto di illuminazione nel secondo anello dell'anfiteatro Flavio. Inutile l'intervento del 118, il suo corpo è stato trasportato alla medicina legale di Piazzale del Verano per il riconoscimento e necessari accertamenti. Il fascicolo aperto dalla procura è per omicidio colposo con rignoti. Gli inquirenti coordinati dal PM Antonino Di Maio devono accertare se e come le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni siano state messe in atto e rispettate. Secondo alcuni, i primi accertamenti, l'operaio che lavorava come si fa per l'edilizia acrobatica in altezza era in braccato, ma non era agganciato a una fune di sicurezza. Aveva iniziato il suo turno di lavoro all'imbrunire insieme ad altri due operai. Elementi importanti per capire il perché di questa morte verranno sicuramente anche dalle telecamere che controllano praticamente ogni metro del Colosseo. Una morte assurda, quella di Andrea Moretti, che arriva quasi ad un anno dalla morte di un altro operaio, travolto un anno fa dal crollo della Torre dei Conti, crollata appunto contro chi stava lavorando. Anche in quel caso un pezzo di Roma famosa in tutto il mondo che è invece trasformata in un luogo di morte.
0: Al Colosseo nel tardo pomeriggio è stata organizzata una fiaccolata annunciata nelle scorse ore dalla CGIL. Mattia Guastafierro ha intervistato Natale Di Cola, segretario generale del sindacato a Roma e nel Lazio.
4: Non si può morire per un meccanismo di fare impresa che è quello degli appalti e dei subappalti. Non ci torna l'orario in cui si stava lavorando, perché fare una lavorazione così complessa di notte è sicuramente molto più complessa che farla di giorno. Siamo qui con centinaia di lavoratrici e lavoratori, nelle prossime ore capiremo quali ulteriori mobilitazioni fare. Noi siamo scioccati e siamo arrabbiati perché ancora una volta è sempre solo il sindacato a schierarsi dalla parte dell'umanità e in tanti casi a dover lottare contro il profitto. Per questa mattina abbiamo dovuto lottare per far chiudere il Colosseo.
5: E come vi siete spiegati questo ritardo?
4: Il profitto viene prima dell'umanità e quindi la macchina del Colosseo non si può fermare. Noi questa idea la contrastiamo e pensiamo che la dignità delle persone viene prima.
0: Un nuovo affondo del governo contro l'Istat. Dopo i dati che ieri hanno certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, dopo Meloni oggi anche Giorgetti ha tentato di insinuare dubbi sull'Istituto Nazionale di Statistica. Il MEF ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione già operativo, ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti, ha detto il ministro dell'Economia durante il question time alla Camera. Ieri sera Meloni aveva commentato il dato sul rapporto deficit-PIL del 3,1%, così: non so se l'Istat sottostima gli italiani o l'esecutivo. Abbiamo raggiunto per un commento su questi attacchi Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
6: Sono attacchi che normalmente si vedono, se non proprio in regimi autoritari, in democrazie allo sbando. È successo con Trump che ha attaccato l'ufficio di statistica, è successo in Argentina con Cristina Fernandez e via dicendo. Sono attacchi che mi lasciano sorpreso e che non vorrei leggere in Italia. Penso che né il primo ministro Meloni né Giorgetti abbiano un dottorato di ricerca o una laurea in statistica. Bisognerebbe lasciare fare fare all'Istat ma anche all'Eurostat il loro lavoro con la piena fiducia, perché se si inizia a minare la fiducia nell'Ufficio di Statistica Nazionale per un paese come l'Italia, si va incontro a dei guai, perché siamo un paese con alto debito pubblico e quindi è importante che ci sia fiducia nel nostro Ufficio di Statistica e che i mercati abbiano fiducia nell'Ufficio di Statistica. Ricordo che uno dei motivi per cui è scoppiata la crisi greca è che c'era stato un camuffamento dei conti. È importante sostenere il nostro Ufficio di Statistica Nazionale e quello che sta facendo anche di conseguenza anche l'Eurostat a livello europeo.
0: Il governo va avanti sul decreto legge scuola. Il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri. Sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, ha detto Valditara, in riferimento alla norma sul tetto del 30% agli studenti di origine straniera in classe che non parlano l'italiano. Il ministro dell'istruzione ha specificato riguarderà i nuovi arrivi già di quest'anno. L'esecutivo dunque procede nonostante il richiamo di Mattarella, con Meloni che ieri ha attaccato il capo dello Stato. La nostra Anna Bredice oggi è andata in una delle scuole modello di integrazione di Roma, le elementari Manin di Donato all'Esquilino.
7: Al suono della campanella, il grande cortile della scuola costruita negli anni 20 all'Esquilino si riempie di bambini di tutte le provenienze, gridano, ridono, giocano come tutti i bambini fuori da scuola in tutto il mondo. Siamo in uno dei quartieri più multietnici di Roma, poco lontano dalla stazione Termini, una volta abitato soprattutto da famiglie cinesi, ora sono arrivati negli ultimi anni anche dall'Asia, dal Bangladesh, dal Senegal, ma da 20 anni qui ci sono dirigenti scolastici che fanno di queste presenze diverse provenienze una ricchezza e sanno come farlo, sicuramente non con i limiti di percentuale di bambini allontanati dove non si sa. L'esclusione qui non c'è, perché il decreto che domani si approverà è questo. L'obiettivo è di proteggere gli italiani, la priorità è quella, non c'è al primo posto l'idea dell'inclusività. Il governo pensa soprattutto a come evitare quella che chiamano la fuga dei bianchi. Se poi i bambini di origine straniera verranno iscritti altrove a decine di chilometri, non sembra per loro la preoccupazione principale. Nella grande cortile in un angolo c'è un tavolo, è occupato dai genitori del comitato di scuola, aiutano a compilare l'iscrizione di tutti i corsi che ci sono in questa scuola elementare, la Manin. Sono i corsi pomeridiani organizzati dalla scuola e anche dai genitori per il miglioramento dell'italiano sia per i bambini che le loro famiglie, l'aiuto per i compiti il sabato mattina e altri corsi ancora. È così che funziona finora questa scuola elementare, un modello a Roma di integrazione. Il numero degli iscritti risente del calo demografico più che della fuga altrove dei bambini, anzi ci sono famiglie che scrivono qui i propri figli perché ritengono che nell'insegnamento ci sia qualcosa in più del programma che pure viene concluso alla fine dei 5 anni, la solidarietà e l'amicizia. Linea allo studio.
0: In Parlamento è stato approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. L'esecutivo ha un anno di tempo per i decreti legislativi che dovrebbero riportare alla riapertura delle centrali atomiche in Italia, nonostante i 2 referendum che si sono espressi sul tema. La Presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato il provvedimento parlando di scelta coraggiosa e di buonsenso, mentre il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha detto che le prime centrali funzionanti in Italia saranno nel 2033-2034. Ma secondo Michele Governatori, esperto senior di energia per EcoClimate, think tank italiano per il clima, la loro fattibilità sarà ben più complessa.
8: Viene meno l'alibi che spesso ci siamo dati del fatto che se noi non siamo oggi un produttore di energia elettrica a fonte nucleare è a causa del divieto. In realtà nessun privato ci metterebbe mai una lira, visti i rischi, i costi esorbitanti che questo comporta. Il nucleare si fa anche nei paesi occidentali, anche nei mercati competitivi, quando c'è uno Stato che prende tutti i rischi sostanzialmente. Adesso noi abbiamo la possibilità effettivamente di investire in energia nucleare. Detto questo, tra 10 anni non avremo alcunché. Gli esempi recenti in Europa di nucleare fatto con le tecnologie che abbiamo dimostrano che i tempi tempi sono più lunghi, i tempi della costruzione richiedono almeno 10 anni, figuriamoci la localizzazione, l'autorizzazione, la progettazione. Quindi stiamo parlando di una chimera nei tempi di cui parla il governo. È tristemente razionale dal punto di vista del governo in questa campagna elettorale tirare fuori e puntare sul nucleare. Perché? Perché il fallimento di questa avventura verrà ascritto a qualche altro governo. Probabilmente nemmeno un Meloni 2 dovrebbe prendersi la responsabilità del fallimento, visto i tempi lunghi.

0: Popolare Network.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.